My nick is Martin McFly. Mi togli UM su Li-Fi. Il bomber rosso con i rollerblades e gioco a Dragon Slayer. Stasera

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia.

Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: musica.
1: Non c'è che musica. Ho fatto il pieno e ce ne sta ancora un po', sì. Non c'è che musica. Non c'è che musica in questo disco fatto così.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

se il mondo mai più. L'amore è una trappola, ti ingrassa e ti imbambola, sparpaglia

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirà.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai,

Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

adesso per me la mia vita senza te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

sto tremando e che ci stiamo abituando e che tra questa indifferenza ci sia anch'io.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Bye.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: La mostra Umanità al lavoro, la pittura di Baldassare Longoni, è aperta dal 5 settembre al 5 ottobre al Museo Villa Bernasconi di Cernobbio, Como. La mostra, nata da un'idea di Candida Morvillo, è organizzata dal Comune di Cernobbio e il patrocinio di diversi comuni. La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria. L'esposizione di Cernobbio è anche l'occasione per riscoprire un grandissimo artista, ingiustamente trascurato, Baldassare Longoni, nato nel novembre del 1876 a Dizzasco d'Intelvi e morto a Milano nel 1956.
1: Arriva in Brianza la Sagra Valtellinese, funghi e pizzoccheri a volontà, presso il centro polifunzionale in Viale Re di Puglia a Seveso. Nel weekend 4, 5, 6 settembre e 11, 12, 13 settembre sarà possibile gustare piatti tipici. Non solo pizzoccheri e funghi, ma anche bresaola, sciatta caserecci, brasato, polenta e come dessert la bisciola della Valtellina. In caso di maltempo nessun problema, i posti a sedere sono al coperto. Per chi vuole è possibile optare anche per il servizio da asporto.
2: Girando per Milano, luoghi quasi dimenticati da riscoprire. Oggi è una testimonianza della Milano industriale e i turisti sui battelli lo fotografano e lo postano sui social. Pochi ricordano che il ponte Richard Ginori, costruito nel 1906 a servizio della fabbrica di ceramiche, era mobile.

0: di uva, pane, torte e vino, e poi un concerto di campane a cura della scuola campanaria del chiostro di Voltor. Alle ore 12:15 aperitivo con gli alpini, poi alle 15:30 recita del Santo Rosario e alle 16:15 gara degli aquiloni. Ci sarà la possibilità per i bambini di provare a far suonare le campane e la chiesetta rimarrà aperta per visite gratuite.
1: Ascoltatori, tra le cose che vi abbiamo detto ne troverete senz'altro una o più di una che vi interesserà fare o visitare. Alla prossima!

0: sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 4 settembre. Alle ore 9.30, in replica alle 17.05, Orizzonti Magazine, il viaggio come metafora dell'esistenza. Ospite il professor Simone Cislaghi con il libro Partire. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 in replica 19.10 saranno servizi in forma. Gianni Branca intervista Fabrizio Francescut, presidente della Saronno Servizi.
1: E alle ore 11.05 e 19.40 Conti Fatti con Rina Sormani. Alle ore 11.30 Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle ore 21.30 Part Time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite Riflessi, Leggende Metropolitane dal Dire al Fare, Bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: siamo stanchi.
1: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: Saronnese, no alla Varesina bis. A Uboldo, poste chiuse, ancora disagi. A Cerro Maggiore, orti abbandonati potrebbero diventare un parcheggio. E a Origgio, potature lungo l'autostrada A8.
3: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
2: Saronno, la ciclovia può scongiurare la Varesina bis. Non è utopia, ne sono convinti gli ambientalisti del gruppo Amici del Bosco di Origgio, che rimarcano come alcuni comuni del Saronnese, Caronno Pertusella, Saronno e Gerenzano, abbiano cominciato a progettare e a mettere in atto

0: progetto una ciclovia alternativa alla strada statale varesina, in grado di togliere biciclette e monopattini dall'uso dei percorsi a piedi e nel contempo favorire percorsi alternativi verdi. È un percorso virtuoso e ben avviato, sottolineano gli amici del bosco, che consentirebbe di evitare la costruzione della Varesina Bis, una nuova strada onerosa, devastante per il territorio e per l'equilibrio idrogeologico. Essa infatti passerebbe in zone agricole boschive molto importanti che consentono da sempre il deflusso delle acque dei torrenti Bozente, Gradeluso, Fontanile in casi di piene e esondazioni. Insomma, i grandi allagamenti vengono evitati proprio grazie al parco che consente di assorbire l'acqua del torrente in eccedenza. In Lombardia da decenni si costruiscono nuove strade con l'intenzione di fluidificare il traffico, ma ci sono urbanisti europei che si stanno orientando verso scelte in grado di coniugare sicurezza e prevenzione con una visione rispettosa del territorio e del tessuto urbano. È da qui che, secondo gli ecologisti, bisognerebbe imparare, facendo tesoro dell'esperienza. Perché dunque non trasformare i problemi in un'opportunità? Si chiedono gli amici del bosco. Con le piste ciclabili, in effetti, si tolgono dalle strade le auto. Il Saronnese è già sulla buona strada. Tutti i comuni stanno facendo sempre più investimenti nelle ciclabili. Primo esempio è la ciclopedonale che collega Caronno Pertusella con Saronno al Ponte Lura. Qui è stata bonificata e rimboschita una vasta area che era in grande degrado e si è provveduto a riparare un cavo che serve a deviare l'acqua evitando accumuli in punti critici. Non per nulla adesso questo fazzoletto verde è molto frequentato da podisti e ciclisti.
1: Uboldo, scatta il conto alla rovescia perché riapra l'ufficio postale. Per il momento resta confermata la chiusura per ristrutturazione fino al 23 settembre, successivamente all'incendio di fine marzo. Manca dunque una ventina di giorni salvo imprevisti. E agli sgoccioli il progetto di riqualificazione Polis, che ha interessato diversi comuni del Varesotto, sotto i 15.000 abitanti. La finalità degli interventi, tuttora in corso, è rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Al termine delle opere anche i cittadini uboldesi avranno a disposizione una struttura più al passo coi tempi, veloce nel soddisfare le esigenze dell'utenza in termini di qualità e tempistica. Intanto però proseguono i disagi, soprattutto per gli anziani, impossibilitati a spostarsi nei comuni limitrofi, anche perché in paese c'è ancora una decina di ultri ottantenni che ritira la pensione in contanti allo sportello.
0: Cerro Maggiore. Attualmente appare solo come un'area incolta e dalla folta vegetazione, ma ora si profila una possibile soluzione per una vicenda che si trascina da oltre una decina d'anni. Si parla degli ex orti comunali cerresi di Via Croce, mai utilizzati per il loro scopo originario. Il terreno era stato identificato per creare nuovi orti da cedere ai cittadini del Pollice Verde. Il posto pareva ideale, un sito periferico, tranquillo, facilmente raggiungibile dal centro del paese. Purtroppo non se ne fece niente. Si scoprì infatti che il sito era stato contaminato da un versamento illegale di idrocarburi, quindi fatto chissà da chi, che quindi non si poteva usare. Da allora il terreno è rimasto inutilizzato per anni in attesa di una bonifica. Ora si profila una possibile soluzione. Un'idea, spiega il vice sindaco, che potrebbe essere quella di coinvolgere un'azienda del posto facendo magari un, diciamo, con le metrature necessarie, un parcheggio per i dipendenti. Con una funzione del genere ci sarebbe meno vincoli ambientali rispetto al precedente uso e si potrebbe procedere senza grosse difficoltà. Al momento è solo una proposta, ma se andasse in porto si potrebbe risolvere un problema che da anni è senza soluzione, malgrado il passaggio di varie giunte comunali. Ora sono attivi gli orti comunali in via Vittorio Emanuele III, che erano stati inaugurati nel febbraio 2020, nella frazione di Cantalupo. I lotti sono stati assegnati ad alcuni cittadini che hanno fatto richiesta su un terreno di circa 450 metri quadrati.
1: Origio. Autostrade per l'Italia ha avviato il taglio della vegetazione nella fascia di pertinenza della A8 in direzione Milano. L'intervento viene eseguito per garantire le condizioni di sicurezza della viabilità autostradale e nel rispetto delle norme forestali regionali. La legna tagliata sarà lasciata sul posto a disposizione dei proprietari dei mappali catastali interessati dall'intervento. Si ricorda che i confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica. Qualora cadessero degli alberi, vige l'obbligo di rimuoverli nel più breve tempo possibile.
0: Saronno. Il partigiano Aurelio Legnani, uno dei saronnesi più noti in città, è conosciuto anche dai più giovani per i suoi appelli pubblici al microfono, soprattutto in occasione delle feste della liberazione degli anni passati. Oggi compie 100 anni. Per festeggiarlo, oggi appuntamento alle 11 nei locali della Casa del Partigiano di Via Maestri del Lavoro, con tanto di premiazione da parte del sindaco Ilaria Pagani.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonte.
1: Radio Orizzonte in blu.
2: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
0: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Noi che siamo stati liberati,
1: serviamo il Signore nostro Dio in santità e giustizia.
0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso, per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Noi che siamo stati liberati, serviamo il Signore nostro Dio in santità e giustizia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre di misericordia, concedi che i tuoi fedeli si rivestano delle virtù e dei sentimenti del cuore di Cristo, perché trasformati a sua immagine diventino partecipi della redenzione eterna. Per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Tuona dal cielo, Signore.
1: L'Altissimo fa udire la sua voce. Mirabilmente tuona Dio con la sua voce, opera meraviglie che non comprendiamo. Egli infatti dice alla neve: cadi sulla terra, e alle piogge dirotte: siate violente. Rinchiude ogni uomo in casa sotto sigillo, perché tutti riconoscano la sua opera. Le fiere si ritirano nei loro ripari e nelle loro tane si accovacciano. Dal mezzogiorno avanza l'uragano e il freddo dal settentrione. Al soffio di Dio si forma il ghiaccio e la distesa dell'acqua si congela. Carica di umidità le nuvole e le nubi ne diffondono le folgori. L'Onnipotente noi non lo possiamo raggiungere. Sublime in potenza e rettitudine e grande per giustizia, egli non ha da rispondere. Perciò gli uomini lo temono, a lui la venerazione di tutti i saggi di mente. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tuona dal cielo il Signore, l'Altissimo fa udire la sua voce. Signore ha rinforzato
1: le sbarre delle tue porte.
0: Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Fa scendere la neve come lana, getta come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste?
1: Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
0: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, ha rinforzato le sbarre delle tue porte. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore, cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato, riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu che del cielo sei l'eterna gloria e della terra l'unica speranza, o Verbo splendente del Padre, o bellissimo Figlio della Vergine.
1: Stendi la mano tua pietosa e svegliaci dal pigro torpore del sonno. A dire le tue lodi, snebbia le nostre menti.
0: La scintillante stella del mattino, messaggera del giorno, il buio notturno dirada, e noi cantiamo la tua santa luce.
1: Nella notte del mondo, il tuo volto ci illumini, e ci servi libati fino all'ultima sera.
0: Gesù Signore, a te si canti gloria, a te che regni splendido, col Padre e con lo Spirito, nella distesa dei secoli. Amen. Al Figlio Eterno di Dio, venuto tra noi a liberarci e a rinnovarci, professiamo la nostra fedeltà riconoscente.
1: Gesù, che sei passato tra noi, beneficando e salvando, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, servo di Dio e autore della vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che gli uomini hanno ucciso e Dio ha sciolto dalle angosce della morte, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, crocifisso e risorto, che il Padre ha costituito Signore e Messia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, capo e salvatore, che regna alla destra di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, Signore di tutti, che ci hai recato la pace, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Lettura apostolica, ci illumina e ci giovi a salvezza.
2: Lettura della prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, vivete sottomessi ad ogni umana autorità per amore del Signore, sia al Re come sovrano, sia ai governatori come inviati da Lui per punire i malfattori e premiare quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che operando il bene voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti, come uomini liberi, servendovi della libertà, non come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate il Re. Domestici, state sottomessi con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli prepotenti. Questa è grazia, subire afflizioni, soffrendo ingiustamente a causa della conoscenza di Dio. Che gloria sarebbe, infatti, sopportare di essere percossi quando si è colpevoli. Ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise il peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato, non rispondeva con insulti. Maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
4: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
4: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome.
4: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
4: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
4: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
4: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Lode a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse, c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse, «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose, «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora, in questo modo, lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò, «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose, «Hanno Mosè i profeti, ascoltino loro». E lui replicò, «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose, «Se non ascoltano Mosè i profeti, non saranno persuasi, neanche se uno risorgesse dai morti». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Gesù con questa parabola ci racconta di un ricco che è così piegato sulle sue cose, così concentrato sulle sue cose che possiede e divora, che non vede questo povero Lazzaro alla sua porta. È questa cecità egoistica che colpisce nel racconto e che viene sottolineata anche dalla sorte finale dei due personaggi, come abbiamo sentito. Quello che importa, però, nell'insegnamento di Gesù non è tanto il fatto che ricco finisce all'inferno e Lazzaro nel cuore di Abramo, ma quell'abisso di distanza che è stato coltivato mentre tutti e due erano in vita. La distanza tra lui e Lazzaro, tra questo ricco e Lazzaro, tra la sua ricca mensa e la porta dove è privo di tutto giaceva Lazzaro, era colmabile finché c'era il tempo della vita e non era impossibile compiere. Bastava che il ricco alzasse gli occhi dalle sue cose per accorgersi che aveva a portata di mano quella consolazione che ora invoca dall'inferno. La sorte finale del ricco vuole essere un avvertimento per noi, per dirci che ogni chiusura al prossimo, ogni distanza che mettiamo tra noi e colui che ci tende la mano, alla fine ci sprofonda in un inferno di tristezza, già in questa vita e non solo in quella futura, nella vita eterna. Il vero problema quindi non è la ricchezza in sé, ma la distanza e l'indifferenza che dimostriamo. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: dopo il Vangelo. Mia eredità è il Signore, e io lo attendo e lo desidero. Egli è buono con chi a Lui si affida, si dona al cuore che lo ricerca.
1: Al Signore, che è buono e grande nell'amore, rivolgiamo le nostre suppliche.
2: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
3: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Per le nostre comunità, abbiano occhi per vedere ogni Lazzaro seduto alle porte delle nostre chiese, in modo che dal vedere nasca un corretto agire nei confronti dei bisognosi, ti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Per coloro che hanno responsabilità pubbliche, perché mettano al primo posto la promozione di una vera uguaglianza tra tutti e perché ogni persona sia messa in condizione di condurre una vita dignitosa, ti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Per gli insegnanti, affinché offrano ai giovani una cultura attenta alla condivisione e al senso del dovere, e la società diventi più degna e vivibile per tutti, ti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Per tutti i defunti, e in particolare per Giuseppina e Battista, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: O Dio, fonte di ogni bene, che nel cuore del tuo Figlio ferito a causa delle nostre colpe ci hai aperto i tesori del tuo amore infinito, donaci di contemplare questo mistero con pietà sincera e profonda e di partecipare generosamente all'opera della redenzione del mondo. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiate il dono della pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. La tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
0: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Dio Padre misericordioso, che ci hai amato con immenso amore fino a dare per noi il tuo unico Figlio, fa che possiamo presentarti un'oblazione degna della tua gloria nella perfetta adesione dei nostri cuori a Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai tanto amato il mondo da non risparmiare il tuo unico Figlio, che venne a condividere la nostra debolezza e a sopportare i nostri dolori. Piagato per le nostre colpe, affranto per i nostri delitti, il Signore Gesù ebbe per noi tale amore da offrire la vita per la contaminata stirpe di Adamo. Grande e senza confronti è la carità che accese il cuore di Cristo per liberare l'uomo dal peccato e per conciliare al Padre i figli ribelli, accettò di farsi vittima per tutti e di immolarsi nell'atrocità della morte di croce. Riconoscenti per questo mistero di misericordia, uniamo la nostra voce al canto degli angeli e dei santi e a te, o Dio, eleviamo l'inno di lode.

veramente santo, se tuo Padre è fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordi, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, Santi Pietro e Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Credo, Signore, che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Alla comunione. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i miti, perché erediteranno la terra.

0: Leggiamo la preghiera a Cristo crocifisso. Cristo crocifisso, ci rivolgiamo a te con immensa fiducia. Guarda questa nostra città e questa comunità pastorale. Dona a tutti serenità e pace, speranza e amore. Cristo crocifisso, regna nelle nostre famiglie, resta nelle nostre case, impedisci le divisioni e le discordie e donaci capacità di amare. Cristo crocifisso, guida tu i nostri ragazzi, gli adolescenti, i giovani nel cammino di crescita, perché nessuno si perda. Cristo crocifisso, guarda dall'alto della croce gli anziani, gli ammalati, i sofferenti, solleva il loro dolore e conforta il loro e il nostro morire. Signore Gesù, crocifisso risorto, che hai detto al ladro pentito, oggi sarai con me in paradiso, dona a tutti noi la possibilità di vederti un giorno nella gloria del cielo. Amen.
1: Preghiamo.
0: La partecipazione al sacramento del tuo amore ci rende, oh Padre, conformi a Cristo sulla terra e ci doni di condividere la sua gloria nel cielo,
1: dove vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison. Kyrie
0: eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Vi benedica di onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Andiamo in pace.
2: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
2: Grazie altrettanto.
0: Io sono Don Massimiliano, sono il nuovo cappellano dell'ospedale di Saronno. Sono dimenticato all'inizio. Buona giornata di nuovo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buon venerdì 4 settembre. Oggi ai microfoni Delia e qui con me la regia Matteo Sirenelli. Vi ricordo sin da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci. FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche o porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: cristiana stava ritrovando il proprio spazio dopo la dominazione araba e in questo spirito di rinnovamento Rosalia decise di abbandonare la vita di corte fuggendo da un matrimonio per ritirarsi a vita anacoretica. Prima lontano da Palermo, poi sul Monte Pellegrino, dove morì nel 1160. Secondo la tradizione, fu la sua intercessione a salvare la città durante la peste del 1624. Da allora Rosalia è la protettrice dei palermitani. Gli altri santi del giorno, Mosè, profeta, e San Bonifacio I, papa.
1: Ed ora sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 4 settembre. Subito dopo di noi alle ore 9.30, replica alle 17.05 Orizzonti Magazine. Il viaggio come metafora dell'esistenza. Ospite il professor Simone Cislaghi con il libro Partire. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Saronno Servizi in Forma. Gianni Branca intervista Fabrizio Francescut, presidente di Saronno Servizi. Alle ore 11.05 e 19.40 a Conti Fatti con Rina Sormani. Alle ore 11.30 Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. E per finire alle ore 21.30 Party Time con Gianluca e Paolo. La farmacia di turno è a Oboldo, Farmacia Moderna, in via 4 novembre 137A. Risponde al numero 0224165187. E al cinema Silvio Pellico, Odissea, un genere avventura, stasera alle ore 20.45. E invece, sempre oggi alle ore 16, sempre al cinema Silvio Pellico, potrete vedere Paw Patrol, Missione Dinosauri, un genere animazione. E invece, sempre al cinema Silvio Pellico alle ore 18, Spider-Man, Brand New Day, un genere avventura. E invece al cinema Prealpi ci sarà Oceania, un genere avventura, oggi alle ore 18. E Fammi il piacere, un genere commedia, stasera alle ore 21.

0: e immagini.
1: Raggi di una ruota, di un cuore, di una mente vi faccio, liberi da odio, amatevi l'un l'altro come una vacca ama il vitello che ha generato. Che il figlio sia cortese con suo padre, in armonia con sua madre, che la moglie pronunci parole gentili e dolci al marito. Mai un fratello odi suo fratello, né una sorella ferisca sua sorella. Mangiate e bevete insieme, io vi tengo uniti insieme, riunitevi per il culto al Signore come raggi di una ruota. Ecco, l'immagine della vacca che si china a lambire il vitello appena generato ci fa comprendere che l'originale di questo testo proviene dalla spiritualità indiana. Citiamo Raimond Panikkar, che è un filosofo e teologo che unisce carne e spirito Oriente-Occidente. Gli inni cosmici dei Veda è il titolo del libro, il brano scelto sembra quasi coniugarsi spontaneamente con gli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un'anima sola. Genitori e figli, fratelli e sorelle, mogli e mariti sono i primi destinatari di questo appello perché essi dovrebbero testimoniare nel mondo la bellezza dell'amore, una testimonianza a volte offuscata. Si sa che l'amore quando decade non si fa solo indifferenza ma si deforma in odio. Però meditiamo in questa giornata di bella immagine, di assemblee simile a una ruota i cui raggi sono i fedeli e il cui centro è il Signore. Cerchiamo di ritrovare almeno lì un po' di armonia per correre insieme nella vita. L'inno vedico finisce così: non smettete mai di amarvi.

E vediamo ora qualche appuntamento di Saronno e del circondario. Saronno, venerdì 4 settembre dalle ore 18, con partenza da Piazza Libertà, camminata che alternerà momenti di silenzio ad altri dedicati alle testimonianze, dove si porterà un enorme telo bianco con scritti i nomi dei bambini palestinesi morti nella striscia di Gaza. Caronno Pertusella, martedì 8 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede di Via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia. Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20 presso l'area feste di via Cavour 2, cena medievale. Iscrizioni entro il 5 settembre al numero 335-6279-162 o mandando un'email a lomazzomedievale@gmail.com. Comunità pastorale Crocifisso Risorto a Saronno, Santuaria Beata Vergine dei Miracoli. È possibile ricordare San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione ogni prima domenica del mese. Alle ore 17.25 esposizione della reliquia e Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis, questo sarà la domenica 7 settembre. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle ore 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia Duboldo in piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Ed eccoci giunti al momento per degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a una nostra carissima collaboratrice della radio. Tantissimi auguri da parte di tutti noi della radio a Rosangela Busnelli. Auguroni. E con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. E la procura militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci Futuro Nazionale. La procedura dopo un esposto del sindacato dei militari su possibili connessioni proprio con Mosca. Oggi scatta il record di longevità per il governo Meloni. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi II, in carica per 1412 giorni, e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. La premier attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Clima stima che il fenomeno persisterà almeno fino a febbraio.
2: Il fenomeno di El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il segnale arriva dal Pacifico, ma le conseguenze possono raggiungere praticamente ogni continente. El Niño si è ormai saldamente consolidato e nei prossimi mesi è destinato a trasformarsi in un fenomeno di intensità eccezionale, aumentando il rischio di siccità, alluvioni, incendi e ondate di calore. L'allarme arriva dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che ha diffuso il suo ultimo aggiornamento che conferma la drammaticità delle previsioni. El Niño, stimano, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi in famiglia. Lungo la 1 nella Fiorentina un uomo ha fermato l'auto gettato da un viadotto. A Barberino del Mugello l'ex compagna percosse e chiusa nel bagagliaio mentre arrivavano i poliziotti che la donna aveva allertato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia. A Finale Ligure invece un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni poi si è sparato. Dopo via libera della Banca Centrale Europea Monte dei Paschi, Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca la partita delle cooptazioni nella CDA di Siena. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,28%. Lo sport, il calcio, stasera l'anticipo della terza giornata di campionato con Genoa Como. Ieri per la Coppa Italia il Palermo ha eliminato il Mantova e va agli ottavi col Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Il tennis, con Bolli e Darderi passano al terzo turno degli US Open, eliminati invece Musetti e Bellucci. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gente,
5: di ieri,
4: d'inque
5: e di domani,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
1: Eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, nel nostro spazio.

ascoltatori nel nostro spazio sulla poesia. E cosa ho scelto oggi da leggere, da commentare, da proporvi? Ho scelto una, forse è una tra le più famose, tra l'altro, poesia di Wisława Zimbowska. E questa poesia, dal titolo Al mio cuore di domenica, viene definita e presentata spesso come una poesia motivazionale. Poi vi spiego il perché. Prima preferisco introdurre, leggerla e poi dopo ne vediamo tutte le varie commenti, sfaccettature. Ed è una poesia, come sempre, io ho già letto altre poesie della Zimbowska. Zimbowska ha questa particolarità, oltre alla sua ironia, che io amo tantissimo in lei, ha anche proprio in questa poesia, poi in modo particolare, c'è proprio questa delicatezza, una delicatezza ma anche una forza espressiva in questa poesia, come in altre sue, è particolarmente intensa, e lo noterete, lo vedrete. Fa parte questa poesia, vi ripeto il titolo, Al mio cuore di domenica, fa parte di una raccolta letteraria intitolata La gioia di scrivere. Ve la leggo. Ti ringrazio, cuore mio, non ciondoli. Ti dai da fare senza lusinghe, senza premio, per innata diligenza. Hai 70 meriti al minuto. Ogni tua sistole è come spingere una barca in mare aperto per un viaggio intorno al mondo. Ti ringrazio, cuore mio, volta per volta mi estrai dal tutto, separata anche nel sonno. Badi che sognando non trapassi in quel volo, nel volo per cui non occorrono le ali. Ti ringrazio, cuore mio, mi sono svegliata di nuovo e benché sia domenica, giorno di riposo, sotto le costole continua il solito viavai prefestivo.

Allora, io prima di leggerla ho detto che questa è una delle poesie definite motivazionali, che spesso viene presentata anche agli studenti, per cui spesso tra i banchi di scuola o anche nelle aule universitarie la letteratura viene invece vissuta, percepita come una materia un po' lontana, molto, anzi a volte molto lontana dalle esigenze pratiche della realtà. Spesso viene presentata la poesia come un complesso di regole metriche, di autori percepiti a volte anche come distanti. Mentre quando viene proposta questa poesia all'interno delle scuole superiori, appunto nelle università, quando si introduce il testo Il mio cuore di domenica, di solito i ragazzi, cioè si assiste in loro a una vera e propria rivoluzione emotiva e anche di prospettiva, perché questa poesia, questa lirica funge a tutti gli effetti da bussola per le nuove generazioni. La Zimbosca insegna con questa poesia e tante altre sue, e lo insegna veramente in modo molto magistrale, che la vera resilienza risiede nell'accettazione della nostra natura umana e nel riconoscimento del lavoro invisibile e costante che compiamo tutti noi ogni giorno per crescere, imparare, andare avanti, anche quando nessuno ci sta guardando o applaudendo. Ecco perché viene definita come una poesia motivazionale, no? Che dà un senso al nostro essere umano. Poi se adesso ci addentriamo magari invece proprio, no, in un'analisi insomma di questo testo, noi notiamo che ci sono più, come dire, più livelli, più stratificazioni di significato che sono universali, e fin dalla primissima strofa si nota subito una marcata personificazione proprio del muscolo cardiaco, no? Come se il muscolo cardiaco fosse altro da noi e a cui rivolgersi. E infatti si rivolge la Zimbosca, l'io lirico, si rivolge direttamente al cuore dandogli del tu, instaurando una profonda relazione di alterità. La poetessa ci ricorda che noi non siamo unicamente la nostra mente, i nostri calcoli o le nostre ansie razionali, ma siamo prima di tutto un corpo formidabile e intelligente che ci ancora con forza alla realtà materiale del mondo. L'espressione che poi in una strofa, se avete colto, c'è addirittura l'espressione numerica, hai 70 meriti al minuto, che trasforma clinicamente i 70 battiti cardiaci medi, di solito, no, in effetti, che abbiamo, e sono meriti che lei, morali in qualche modo, lei li definisce, assegnando quindi un valore etico ed eroico a una funzione, quella del cuore, che è del tutto involontaria. È un atto di estrema e profonda gratitudine verso la complessa e meravigliosa macchina biologica umana. Poi nella terza e nella quarta strofa il tema scivola con delicatezza verso scenari più onirici ed esistenziali. Il cuore, nel suo fluire, estrae dal tutto l'individuo. Nel momento del sonno profondo, la mente cosciente, la nostra mente cosciente, si perde, sfiora l'abisso dell'incoscienza, e persino anche questa idea, lei a un certo punto dice, questa idea astratta, no, della fine, della morte sostanzialmente, della dissoluzione, in cui lei dice nel volo per cui non occorrono le ali, è proprio un'attività ostinata, ritmica, instancabile quella del cuore a trattenerci, a impedirci di svanire nel nulla, richiamandoci proprio in modo prepotente alla nostra chiara individualità, no, e alla vita terrena, pronti per un nuovo risveglio e quindi per una nuova giornata. E il finale del componimento è un vero capolavoro di ironia,
di cui lei veramente è maestra, di ironia e tenerezza però quotidiana. Questa pacifica constatazione che sotto le costole continua il solito via vai prefestivo, nonostante fuori tutto indichi che sia il giorno dedicato al riposo. E chiude la poesia strappando un luminoso sorriso a chi la legge. La parola via vai evoca immediatamente il traffico cittadino caotico, no? La frenesia della socialità umana, calata e nascosta però nella rassicurante intimità della gabbia toracica. E si crea così un contrasto perfetto che celebra e onora l'operosità segreta che rende biologicamente possibile ogni nostra domenica di meritato ozio. Vi ricordo sempre, per chi forse non l'ha scordato, non si ricorda oppure veramente non lo sa, che la Zimbosca, le opere di Guislava Zimbosca, hanno sempre comunque uno sguardo sull'immensità delle piccole cose, è una caratteristica della sua scrittura poetica. Vi ricordo comunque che la Guislava Zimbosca ha avuto un riconoscimento mondiale, quindi un premio Nobel per la letteratura, nel 1996. È nata nel 1923, Guislava Zimbosca, è morta nel 2012 ed è considerata praticamente all'unanimità una delle voci poetiche più autorevoli, lette e amate dell'intera epoca nostra contemporanea. Ma io mi fermerei qui, ci sarebbe altro da dire su questa poesia. Comunque il senso è questo, cioè essere grati praticamente della nostra umanità, no? Che è fatta non solo di mente, di obiettivi, di punti d'arrivo, ma è fatta anche proprio di un corpo che ci permette di essere qui con tutte le sue funzioni. Bene, io direi che ci fermiamo e abbiamo una canzone che ha per tema proprio il cuore.

Eccoci tornati, abbiamo ascoltato Ligabue e adesso invece non è una poesia questa, è di Alda Mirini, non è una poesia ma è una frase che ha avuto sicuramente un grande effetto, viene spesso riportata questa frase di Alda Mirini che adesso vi leggo ovviamente e sulla quale poi ci addentriamo. E la frase di Alda Mirini è questa: quelle come me guardano avanti anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Ecco, questa frase di Alda Mirini, che viene, ripeto, no? Spesso la si trova, la si incontra, ci si imbatte in questa frase, continua veramente ad emozionare, perché racconta un'esperienza che appartiene a molti tra noi, a molti di noi, la difficoltà di lasciare davvero andare il passato. In queste parole c'è tutto il contrasto proprio tra il desiderio di ricominciare, di voltare pagina, di andare avanti, e quel legame profondo con ricordi, ferite, emozioni che continuano a restare lì dentro di noi, no? Che continuano a lavorare in qualche modo sotto traccia. Ed è proprio questa tensione tra la mente e il cuore a rendere questo pensiero di Alda Mirini così forte e così attuale. Da una parte c'è la volontà di costruire il futuro, no? E dall'altra invece ci portiamo appresso il peso di ciò che abbiamo vissuto e che continua comunque a influenzare il presente. E la poetessa riesce così proprio a dar voce con semplicità, perché tra l'altro ha questa capacità, Alda Mirini, parole semplici che però arrivano dritte dove devono arrivare con il loro messaggio, e riesce così a dar voce con semplicità, appunto intensità, a una condizione interiore umana molto comune, quella di chi prova a guardare avanti ma si sente ancora trattenuta, ancora il cuore legato a ciò che è stato, quindi a questo muoversi ma con fatica, no? Come se avessimo un freno a mano tirato tante volte. E il successo di questa frase di Alda Mirini nasce proprio anche da qui, dalla sua capacità di trasformare nostalgia, dolore e memoria in parole immediate, profonde, riconoscibili da tutti. È un pensiero che parla a chiunque abbia vissuto una perdita, una delusione, un cambiamento difficile nella propria vita e che ancora oggi invita a riflettere su questo fragile rapporto che c'è, che esiste tra il passato, tra il presente e il futuro, in qualche modo. Ed è proprio una frase veramente ricorrente, sicuramente tanti di voi l'avranno sentita, che ci invita proprio, no, a fermarci su questo passaggio che, come giustamente dice Alda Mirini, non è così facile, non è così scontato. E direi che tra gli ascoltatori e tra i presenti io penso che molti tra noi abbiano, a volte si trovino in questa in questo impasse, in questa difficoltà, no? Ecco, e ho pensato che fosse utile ricordarlo. Ci fermiamo e passiamo alla prossima canzone.

Eccoci, arriviamo all'ultima poesia, una poesia su cui c'è molto da dire, devo dire la verità. È una poesia di Salvatore Quasimodo dal titolo L'angelo, che è una poesia che mostra come tutto ciò che è meraviglioso, che è bello, che è puro, nel momento in cui si cerca di scusate, di possedere, di avere, finisca inevitabilmente per diventare inafferrabile. Questo più o meno a grandi linee il senso. Poi comunque noi ci addentriamo e andiamo a vederla in modo più approfondito. Allora, prima inizio a leggervi la poesia. L'angelo di Salvatore Quasimodo. Dorme l'angelo su rose d'aria, candido, sul fianco. A bacio del grembo le belle mani in croce. La mia voce è lodesta e mi sorride, sparsa di polline la guancia che posava. Canta, ma sale il cuore, opaco cielo d'alba. L'angelo è mio, io lo posseggo, gelido.

0: Eccoci, e stavo appunto riguardando il finale che in Grillangelo è mio, io lo posseggo, gelido. Stavo rileggendo, no, il verso finale. E l'angelo è appunto questa poesia di Salvatore Quasimodo, racchiude proprio questa intensa riflessione, una riflessione proprio universale, cioè che la bellezza più pura non può essere posseduta senza perderne la sua essenza. Allora, vediamo di entrare un pochino di più in questa poesia. L'incontro con l'angelo diventa così un'esperienza sospesa tra la rivelazione e la perdita. Non è semplicemente il contatto con qualcosa di assoluto, come potrebbe che sia l'amore, l'ispirazione o un'idea, no, di perfezione, ma è il momento in cui l'uomo si misura con ciò che eccede i suoi limiti. In questa tensione si apre proprio una frattura profonda, cioè ciò che appare vicino, quasi raggiungibile, si sottrae proprio nell'istante in cui si tenta di volerlo, di trattenerlo, come se la sua natura imponesse una distanza. E Quasimodo suggerisce con questa poesia che il desiderio umano non si limita a contemplare la bellezza, ma tende inevitabilmente a trasformarla in possesso. L'uomo ha questo desiderio di possesso, ed è proprio in questo passaggio che si consuma poi la perdita. L'atto del possedere non è neutro, non è un atto neutro, implica una riduzione, una fissazione, un tentativo di rendere stabile ciò che invece vive di precarietà e di movimento. Così ciò che era vibrazione si irrigidisce, ciò che era una presenza si fa lontananza. Il messaggio della poesia in questo senso è profondamente moderno, perché mette in discussione un impulso radicato, quello di dominare ciò che si ama. Pensiamo a tutto, estendiamolo a tutto, a ciò che si desidera, a ciò che si vuole, no? Quindi a ciò che si ama nelle relazioni e nel possedere anche oltre le relazioni, e qui sulle relazioni si apre un universo, immaginiamo tutto senza fare riferimento, femminicidi, quant'altro, no? Questa spinta a voler possedere ciò che si vuole, ma si apre anche su altri orizzonti. La società di oggi ce lo dimostra, no? Questo espandersi, questo imperialismo, questo su tutto. Quindi è molto attuale, e Quasimodo sembra suggerire che la bellezza autentica non si lascia trattenere senza trasformarsi in qualcosa d'altro, di impoverito, quasi privo di vita. Esiste solo finché resta libera, finché sfugge, finché non viene ridotta a oggetto di possesso. E in questa prospettiva l'inafferrabilità non è una mancanza, ma una condizione necessaria. È proprio ciò che rende la bellezza viva, insieme irrimediabilmente anche distante. Per comprendere però fino in fondo il significato di questa poesia, l'angelo, è necessario soffermarsi su alcune immagini, sulle immagini e sui simboli che Quasimodo intreccia in pochi versi, perché è breve come poesia, pochi versi sono in fondo, ma densissimi, essenziali, densissimi. La poesia si sviluppa come una visione sospesa, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un'atmosfera rarefatta, ma nello stesso tempo anche inquieta. Nulla viene davvero spiegato in modo lineare. Tutto è affidato alla forza evocativa delle parole, a questa capacità di suggerire questa tensione tra una purezza e una perdita, tra il desiderio e la distanza. Anche l'immagine d'apertura, ad esempio, che a me piace tantissimo: dorme l'angelo su rose d'aria, candido sul fianco. Quindi l'angelo è subito colto in una condizione di riposo, ma non è un sonno terreno. Le rose d'aria creano un ambiente impalpabile, irraggiungibile, privo di una consistenza, non c'è peso, non c'è una gravità. è sospeso, e l'aggettivo candido rafforza proprio quest'idea di purezza, mentre c'è un dato molto umano, che è quella la posizione che ha questo angelo sul fianco, introduce proprio una dimensione quasi umana, e già in questi versi emerge una forte tensione che l'autore vuole dare, che l'angelo è insieme corpo e visione, presenza concreta ma apparizione anche irreale. Potremmo sviscerarla tutta, questa poesia, se volete. Ho tempo? No, purtroppo no, qui il tempo vola quando si entra nel merito di analizzare poesie e commentarle. No, il tempo manca veramente, ci fermiamo qui. Comunque è una poesia che fa molto riflettere, questa è sull'idea, ricordiamoci, umana di possesso. E io ad ora vi saluto, alla nostra un saluto mio da Marisa, un saluto da Angelo, dalla regia, e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei.

0: News.
1: Buongiorno da Tiracchile Dolfini. Dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. La procura militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, Futuro Nazionale. La procedura dopo un esposto del sindacato dei militari su possibili connessioni con la Russia. Oggi scatta il record di longevità per il governo Meloni. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni tra il 2001 e il 2005 e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. La premier è attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Tragedia nel mare della Spagna, al largo delle Canarie, intercettato un barcone in balia delle onde da 27 giorni, a bordo una quarantina di persone, 5 cadaveri, ma i sopravvissuti dicono che un'ottantina di persone sarebbero cadute in acqua durante la traversata dal Gambia.
2: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni, fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi, 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. I sopravvissuti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria, gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogán. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'Agenzia dell'ONU per il Clima stima che El Niño persisterà fino a febbraio. Nel mondo si ampliano repentinamente le sfide globali, la cui soluzione richiede maggior cooperazione tra gli stati, dal cambiamento climatico alla disponibilità di risorse, ma si affaccia anche nuovamente una pretesa predatoria delle risorse esistenti, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia o l'uso della forza, così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum Ambrosetti. Dopo il via libera della Banca Centrale Europea, Montepaschi, Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca la partita delle cooptazioni nel CDA di Siena. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,37%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

fare il traffico giusto, per gli utenti giusti, al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. Mick Jagger, cantante, 82 anni, da più di 60 è il frontman dei Rolling Stones. Con più di 30 dischi all'attivo, ha venduto oltre 250 milioni di copie nel mondo. Mi è rimasto solo il rock and roll. Donne e droga hanno fatto parte del mio modo di essere, ma oggi mi appassiona altro. Mick Jagger trova la felicità nell'amore per la compagna e per i suoi 8 figli, che giura di non viziare. Nel nuovo disco e in un film girato a Stromboli ne sentiremo delle belle.

Un nuovo disco, un'estate piena di impegni e un ritorno al cinema, passione che da sempre alberga nel suo variegato curriculum artistico. Sto vivendo la mia terza giovinezza, dice la leggenda del rock mondiale Mick Jagger, che per qualche settimana è stato lontano dalla sua chitarra, dai mitici Rolling Stones e dalla folla, che lo insegue ovunque per vivere a circa un miglio dall'isola di Stromboli, dove c'è il faro bianco dello Strombolicchio, il piccolo isolotto vulcanico che ospita uno dei fari più iconici del Mediterraneo. L'arrivo di Jagger sull'isola, dove la regista ha girato alcune scene del suo nuovo film Le tre sorelle incestuose, ha creato parecchio scompiglio. Il cantante, che compirà 83 anni il 26 luglio, è atterrato in elicottero e ha imposto delle misure di sicurezza rigidissime. L'incontro a pochi metri dal faro, sorridente, consueto cappellino con visiera, jeans e maglietta bianca. Ci sediamo su uno scoglio e tra indizi nascosti e richiami al passato racconta come abbia sempre desiderato di fare l'attore. Agli inizi ero travolto dalla passione per la musica, ma sono sempre stato affascinato dal mondo del cinema. Ho partecipato a vari film e documentari. Nel 1991 ho fondato la Jagged Films e prodotto Enigma con Kate Winslet e The Woman.

Mi piacciono le atmosfere cupe del racconto di Alice e il fatto che tratti temi come l'amore, la vendetta e la redenzione. Il film è incentrato sull'isolamento quasi forzato di queste tre sorelle, Bettine, Clotilde e Ophile, in una casa sul mare vicino al faro, quando una di loro si innamora del figlio del guardiano e rimane incinta. Si scatenano così gelosie e conflitti familiari. Il mio ruolo è quello di guardiano del faro, che a un certo punto viene colpito da un fulmine e muore, e così subentra il figlio di una di queste giovani, il giovane che fa perdere la testa a Bettine. Il mio è un ruolo breve ma importante per l'atmosfera del film. Quando ero giovanissimo pensavo soltanto a suonare. Quando ho abbandonato il college i miei genitori ci sono rimasti male, ma hanno capito presto qual era la mia strada. Se ci penso ora sono stati loro i miei primi fan. Mi divertivo parecchio a suonare dal vivo, sentivo di poter trascinare il pubblico e nel 1964 con i Rolling Stones cominciamo a suonare nei locali. La gente si divertiva. Lì abbiamo capito che l'entusiasmo del pubblico era la nostra benzina. Non è cambiato il pubblico, si è evoluto. Il live è adrenalina pura. All'inizio di ogni concerto, vista l'età, si cercano di risparmiare le energie, ma poi mi lascio andare ed è una sensazione bellissima. Il mio disco è una continuità, è uscito 3 anni fa. Nei 14 brani ci sono delle ballate, musica country e dance, in linea con il nostro approccio alla creatività musicale. Al disco hanno partecipato degli ospiti illustri come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Steve Winwood, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.

L'intelligenza artificiale l'abbiamo usata per ingiovanire gli Stones, mostrandoli con il look iconico degli anni 70, un modo per creare continuità tra passato e presente. Quest'estate saremo molto impegnati nella promozione del disco e in due live ancora da definire. Però stare in mezzo alla gente mi gratifica. Custodisco con attenzione il privato. Il problema è quello che i media dicono di me, della donna che mi sta accanto e dei miei figli. Vivere con l'angoscia di essere giudicato per ogni uscita pubblica è snervante. Il mio lavoro mi porta lontano dai miei figli per parecchio tempo. La più grande ha 55 anni, il piccolo ne ha solo 9. Nonostante la distanza, però, non ho mai voluto viziarli. Rovinerebbe le loro vite. Credo che nell'immagine si sia definitivamente estinta quella del sex symbol longevo al mondo. Sfortunatamente avevo 18 anni, suonavo nei pub con gli Stones, quando mi sono reso conto di piacere alle ragazze. Donne e droghe hanno sempre fatto parte del mio modo di essere, ma adesso preferisco appassionarmi ad altri aspetti della vita, che sono quelli che mi rendono un vero uomo felice.

La puntata finisce qui, ma noi ci risentiremo presto con un nuovo VIP, un nuovo importante personaggio, uomo o donna, vedremo. Alla prossima, ciao ciao!

0: Beauty Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
2: Buongiorno a tutti.
1: Matteo alla regia. Oggi abbiamo come ospite Fabrizio Francescut, presidente della Salerno Servizi, della CDA della Salerno Servizi. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Dottore, buona giornata, spero che l'abbia passato delle buone ferie. Riprendiamo la nostra attività politica dando la precedenza alla Salerno Servizi.
3: Mi pare giusto.
2: Andiamo nel concreto. Gli ultimi consigli comunali sono stati attirati dall'attenzione, dalla relazione che ha fatto lei in Consiglio Comunale sulla Salerno Servizi. E a sorpresa, con meraviglia di molti consiglieri e anche soprattutto del pubblico, abbiamo scoperto che la Salerno Servizi ha chiuso l'anno 2025 con un deficit di oltre 600.000 euro. Tutti conoscevano che era deficitario per quanto riguarda la gestione cimiteriale, su intorno ai 150.000 euro, ma la sorpresa era oltre 600.000 euro. Dottore, ci può spiegare, soprattutto ai nostri radioascoltatori, con parole semplici, comprensibili, non tanto da burocratica, cosa è successo e cosa ha scoperto? Perché nessuno si aspettava questo buco.
3: Non so chi si aspettava o cosa non si aspettava. Il problema è sorto perché ci sono state delle variazioni di interpretazione nei vari contratti, e se lei mi cita la perdita di 600.000 euro, avrà rilevato che la metà di questa perdita è determinata da circa 350.000 euro, sto andando a memoria ma sbaglio forse di 6.000 euro, da un accantonamento prudenziale. Allora la Salerno Servizi è una SPA e quindi risponde al codice civile, oltre che ai vari stakeholders, quali il comune e i cittadini saronnesi. Quindi in realtà questa interpretazione, che la stiamo definendo nel corso dell'esercizio 2026, è stato un obbligo di legge per tutelare la società stessa. Quindi abbiamo accantonato una cifra che è rilevante nei confronti del bilancio stesso. Quindi di 650.000 euro di perdita abbiamo 350.000 che sono determinate da questo accantonamento.
2: Cioè, quello è un punto di domanda allora?
3: Che è ancora un punto di domanda che lo definiremo, lo stiamo definendo assieme ai funzionari comunali demandati al caso, lo stiamo definendo nel corso del 2026, e quindi in realtà è un accadimento straordinario. Inoltre certi contratti sono stati... Si pensava che potessero avere delle efficienze migliori, ma questo in teoria, poi quando in pratica siamo arrivati a tirare i conti, effettivamente ci sono state delle perdite significative. Da qua, se si ricorda il mio intervento al Consiglio Comunale, io ho suddiviso le varie problematiche.
2: Ecco, la invito, se è possibile, facendo una sintesi, di ripetere ai nostri radioascoltatori questa sua relazione, che è stata molto apprezzata.
3: Ecco, la relazione era sostanzialmente su questo, cioè sui 350.000 euro di accantonamento, che è una norma del codice civile applicata, quindi non potevo non applicarla. Questo doveva sana la situazione del 23 e del 24, perché se ci sono delle variazioni normative o di interpretazione su un contratto, io non posso limitarmi, a norma del codice civile, a verificare solo e soltanto l'anno in corso, io devo andare a verificare anche gli anni pregressi. E quindi in realtà questo accantonamento è stato effettuato proprio per questo motivo. Abbiamo rilevato che c'erano dei contratti che erano sostanzialmente in perdita, no? A consuntivo erano in perdita, a fronte invece di un preventivo che li prevedeva appunto inutile, e quindi questa è la situazione che ci siamo trovati. Cosa abbiamo fatto? Cosa stiamo facendo?
2: Scusi se intervengo.
3: Prego.
2: Può entrare nel merito, perché lei ha detto 600.000 euro, di cui 300 con questo punto di domanda. Ne mancano altri 300. 120 sono i cimiteriali, le altre dove sono i buchi?
3: Per esempio il contratto dei tributi. Contratto dei tributi nel 25, contratto dei tributi, che è quello che ha determinato questa ripresa di accantonamento.
2: Il ovviamente agio, quanto è sui tributi?
3: È molto variegato, cioè non c'è l'X% che è applicabile a tutti i tributi, non è così. no? A seconda degli accertamenti, a seconda della riscossione, a seconda della pratica amministrativa, quindi qualunque numero io le direi adesso andrebbe bene e sarebbe comunque sbagliato.
2: Quindi, allora, a quel punto qua sarebbe opportuno che lei facesse una bella fotografia di tutte le attività che si sono svolte nel 2025 facendo un suo commento.
3: Nel 25 io non c'ero, andavo a giocare a golf.
2: Lei ha trovato questo bilancio, l'ha esaminato e ha riscontrato queste perdite. Si può fare un esame di questa sua analisi,
3: certo,
2: che ha fatto?
3: È quello che stavo facendo. Il ragionamento è, quindi, il contratto dei tributi è quello che ha determinato la maggior perdita di bilancio. Ovviamente sapete tutti delle discussioni che ci sono state sul discorso dei cimiteriali, quindi anche lì abbiamo avuto un'altra perdita a livello contrattualistico. E ovviamente la Saronno Servizi ha tanti dipendenti, ha una struttura importante e quindi i costi generali sono importanti. Se mi viene a calare il ricavo puntuale dei singoli contratti, è evidente che un appesantimento della struttura significativa, da qui la perdita. Se si ricorda la mia relazione al Consiglio Comunale, io ho appunto spacchettato queste perdite, quindi 300.000 euro di 650 meno 350 siamo a 300.000, l'effetto dei tributi era altri 120.000, se ci attacchiamo ai cimiteriali sono 200.000 e quindi riconciliamo la perdita complessiva. Quello che stiamo facendo, come appunto avevo anticipato, abbiamo avviato una spending review immediatamente. Ovviamente nel
2: c'è margine.
3: Certo, per esempio l'abbandono dell'attuale sede di Villa Gianetti.
2: Ah, quale che è stato un tasto che ci aveva promesso nell'ultima intervista che al ritorno delle ferie avrebbe comunicato in anteprima alla radio la nuova location.
3: Via Roma.
2: No, dottore, non ci prenda in giro, faccia il bravo. Noi sappiamo che rinuncia a 80.000 euro d'affitto della sua servizi perché voi vi trasferite dove?
3: In via Roma. Via Roma, mi perdoni, da Saronese dovrebbe essere, non è propriamente un vicoletto.
2: Oggi eravate ubicati nella villa.
3: Oggi avevamo collegio sindacale in Villa Gianetti.
2: E adesso lasciate la villa.
3: I nostri uffici dove sono?
2: Sono sempre in via Roma, andate lì.
3: Esatto, andiamo sopra. Abbiamo già stipulato dei contratti.
2: Questa è una novità, Gianni.
3: Se lei mi fa finire di parlare,
2: mi scusi.
3: Io le spiego esattamente quello che le devo dire. Quindi ci stiamo trasferendo sopra gli uffici attuali di via Roma, quelli che sono adiacenti a Villa Gianetti, e quindi otterremo anche un significativo economicità, sinergia di gestione dei vari uffici.
2: Un risparmio,
3: un risparmio calcolato in circa 70.000 euro all'anno, oltre che i contratti che andiamo a fare avranno delle clausole a nostro favore che ci permetteranno di esercitare eventualmente un'opzione di acquisto nel momento e nel modo in cui noi decideremo di attivare questa opzione, in maniera tale da non spendere solo in affitto, ma anche da fare un investimento patrimonialmente sulla società.
2: Altra notizia questa qua, che noi prendiamo atto.
3: Registriamo. Ecco, io quando vi parlo a ragion veduta. Quando lei mi inziga, se mi permette, a cercare di tirarmi fuori delle risposte che io non posso e magari anche non voglio darvi, no? È evidente che vi dirò di no. Quando però c'è carta canta, mi pare corretto esprimerlo. Per esempio, sempre in quella famosa intervento al Consiglio Comunale, avevo anticipato che avremmo comprato gli immobili in cui c'è la farmacia 1, in cui risiede la farmacia 1. Ecco, questo entro fine settembre, fine ottobre, adesso non mi ricordo, ci sarà l'atto notarile che ci permetterà di diventare proprietari di questo immobile. Anche questo grazie a un'opzione prevista nel contratto di affitto che c'è, che ci permetterà di convertire una parte degli affitti che noi abbiamo pagato, il famoso rent to buy, no? Degli affitti che abbiamo pagato nel corso degli anni, in patrimonio. E quindi questo ci porterà una significativa riduzione dei costi.
2: Dottore, lei ha detto di questa perdita, in quanto tempo e come pensa di recuperare questa perdita?
3: Glielo potrò

0: nel momento in cui nel 2020, chiudiamo il 2026, perché tutti gli interventi che stiamo facendo,
1: qualche cosa tantissimo ce lo dica la radio,
0: non glielo dico. Il ragionamento è molto semplice, noi adesso stiamo...
1: Lei ha presentato una relazione in cui è stata molto ampia, anche, ripeto, anche apprezzata da tutti, in cui ha dato un input del suo programma del 2027, in cui senz'altro è compresa anche il recupero di queste perdite.
0: Esatto, noi abbiamo questo recupero di queste perdite. Allora, partiamo dal presupposto che quindi a regime saranno 300.000 euro di perdite. Ma le interlocuzioni che già ci sono col comune, con i funzionari del comune, con i quali devo solo ringraziarli per la collaborazione che stanno mostrando nel gestire questa situazione un po' particolare della Saronno Servizi, noi contiamo di arrivare al pareggio, però come vi ricordo io sono stato nominato ad aprile e quindi anche l'intervento su Villa Gianetti, tanto per fare un esempio di cui abbiamo appena parlato, che ci porterà a regime a un risparmio di circa 70.000 euro all'anno, e Santa Polenta, nel 2026 questo risparmio non sarà di 70.000 euro, perché ovviamente ora che lasciamo, ora che prendiamo, ora che facciamo e ci trasferiamo da un'altra parte, il risparmio sarà forse di 20.000 euro, quindi io conto di arrivare a un recupero pieno della redditività nel corso del 2027, quando i contratti che già stiamo facendo.
1: Fermo allora. Lei ha parlato di un recupero di costi, ma noi vogliamo sapere anche una prospettiva di aumento delle entrate. Nelle sue attività che lei ha citato, mi ricordo, nell'ultima intervista alla radio, pensava di estendere la capacità lavorativa del suo servizio anche ai comuni limitrofi, abbracciando altre attività. A che punto siamo?
0: Già fatto.
1: Ci puoi spiegare come?
0: Allora, non posso esplicitare.
1: Lei è molto reticente oggi, non ci dice ancora nulla.
0: No, nel senso, ci sono dei contratti.
1: Non si dà scusa, vogliono sapere.
0: Sono soldi della comunità, io rispondo al comune
1: e ai cittadini.
0: No, in prima linea al comune. Gli stakeholder sono i cittadini e quindi io rispondo di quello che sto facendo, però è evidente che se ci sono delle informazioni che io non posso divulgare per pubblico, perché sono documenti interni della società, questo
1: rispettiamo questa sua...
0: Quindi il ragionamento qual è? Abbiamo già stipulato per la riscossione della Tari degli accordi con tre comuni che non sono solo del circondario. In realtà stiamo avviando una situazione pilota con un grosso comune, anche questo non del circondario, sempre per la riscossione della Tari, e l'interlocuzione che abbiamo per gestire i cimiteriali sui cimiteri di altri comuni, anche questi stanno arrivando a conclusione. Quindi in realtà, come avevo detto, stiamo avviando una serie di procedure per espandere il ricavato, il fatturato volgarmente detto, della Saronno Servizi al di là dei servizi prestati al singolo comune di Saronno, ai comuni di Saronno limitrofi e ai comuni che partecipano alla Saronno Servizi. Anche perché abbiamo già avuto richiesta, manifestazione di interesse da parte di un comune non del circondario di diventare socio di Saronno Servizi, e questo mi sembra de facto concludenza un buon attestato di stima da parte di soggetti esterni.
1: Lei pensa di espandere anche la gestione delle farmacie in altri comuni, le farmacie comunali?
0: C'è un'interlocuzione con un comune vicino a Saronno per la gestione della propria farmacia. Il comune ovviamente ha delle liturgie particolari, per liturgie io non intendo un qualcosa di negativo, però ovviamente ci sono dei passaggi normativi, burocratici che devono essere rispettati, e quindi in realtà stiamo parlando con un comune del circondario per capire se Saronno Servizi provvederà ad assumere in concessione, in appalto, in affidamento diretto, qua vedremo concretamente nel momento in cui nero su bianco la gestione della farmacia comunale.
1: Che le farmacie sono fonte di utile, ma non saranno sempre.
0: Ma oddio, per esempio se noi guardiamo la nostra farmacia di Solbiate non è particolarmente inutile.
1: Parlo di Saronno, farmacia 1, farmacia 2.
0: Farmacia 1 e farmacia 2. Farmacia 1, tra l'altro, stiamo sviluppando una serie di interlocuzioni con attori del territorio proprio per far passare la farmacia come un punto di aggregazione e di fornitura di servizi sociosanitari. Quindi c'è tutta una serie di lavori in corso, anche perché qua si sovrappongono.
1: Non siete in concorrenza con la casa di comunità, no?
0: Cosa c'entra la casa di comunità?
1: No, visto che lei è un servizio sanitario, voi avete ampliato il servizio che date ai cittadini con un grande applauso di tutti che fate a fianco alla farmacia numero uno, c'è questa società che è sempre dalla farmacia che fa dei servizi sanitari, certo, notevoli e molto anche apprezzati, tra l'altro.
0: Esatto, e tra cui, per esempio, lo sviluppo che noi vogliamo dare a questo settore di farmacie è incentrato proprio su questo, quindi non fare semplicemente la vendita dei farmaci,
1: certo,
0: ma dare una serie. Allora, sappiamo tutti che il Servizio Sanitario Nazionale, e questo non sto facendo politica, ha delle difficoltà, quindi a questo punto, se noi riusciamo a supplire in parte alle deficienze o alle esigenze, o meglio a soddisfare le esigenze dei cittadini, ben venga. Quindi questa è l'idea. Per esempio, una cosa che è stata tanto vituperata nel passato, l'investimento nel deblistering.
1: Mi spieghi bene cos'è?
0: Il deblistering è, allora, io a casa ho un cagnolino che ha 14 anni e questo cagnolino, io sono andato in farmacia, la medicina per il cuore, la medicina per i denti, la medicina per lo stomaco, è tutta una serie di medicine. Quindi io vado in farmacia, mi compro i farmaci, ho una mia bella, mio bel blister settimanale dove io gli metto dentro, dove io preparo all'inizio di ogni settimana i farmaci che devono essere forniti al mio cagnolino. Il deblistering è esattamente questa cosa, questo servizio fatto direttamente dalla farmacia, che ovviamente il mio cagnolino ha due farmaci che prende, ma noi abbiamo degli umani, delle persone che non ne prendono due, ne prendono 10 e devono prenderli a seconda delle patologie di cui sono affetti, devono prenderle uno il mercoledì, uno il venerdì, un altro tutti i giorni, un altro la sera, un altro. Allora il deblistering che cos'è? È la fornitura non del farmaco di per sé, non soltanto del farmaco di per sé, ma proprio di una confezione di farmaci in maniera tale che il cittadino, il paziente sa che questo giorno deve prendere questa busta e gliele prepara direttamente la farmacia. Quindi anziché comprare la scatola intera che magari gli dura 10 giorni, 15 giorni, si compra queste confezioni che comprendono 4 farmaci calcolati esattamente per lui. Quindi porta.
1: C'è sempre dietro la ricetta, però, no?
0: C'è sempre dietro la ricetta.
1: Certo.
0: Ragazzi, non scherziamo con le cose serie, certo, no? C'è sempre dietro la ricetta. Il farmacista prepara la composizione di questi blister, no? In maniera tale che il paziente possa dire che oggi è lunedì, la mia busta del lunedì prevede 4 pastiglie, magari la busta del martedì ne prevede una e la busta del mercoledì ne prevede 7, così non corre il rischio di sbagliare, di saltare, di dimenticarsi. Questo lo stiamo, poco alla volta sta crescendo, cioè questo deblistering viene maggiormente compreso da parte dei potenziali pazienti e abbiamo delle interlocuzioni con delle fondazioni, con delle case di riposo, con degli enti assistenziali in maniera tale da fornire questo direttamente all'ente che poi rifornisce i pazienti. Questo evita un impiego di personale semplicemente dedicato alla composizione e somministrazione di questi farmaci al paziente stesso.
1: Dottore, nella sua introduzione,
2: Farmacia 1 sta organizzando e sta già in alcuni casi fornendo.
0: Noi lo stiamo già fornendo. Il problema è che l'investimento è stato significativo nel corso del 2024-2025 e ribadisco, l'SPA è una società che sì, è una in house e quindi in realtà deve dare dei servizi ai cittadini, ai contribuenti, soprattutto una società commerciale, e quindi bisogna rendere conto anche ai numeri. Ci può piacere o non ci può piacere, ma io devo rendere conto ai numeri. Io ho degli obblighi di legge, per rispettare l'economicità del sistema complessivo dell'azienda.
2: Si okay. può prevedere un bilancio di previsione per il 2027 in pareggio? Visto tutte queste attività e tutte queste cose su cui state lavorando?
0: Sarei molto contento, ma non mi sbilancio perché potremmo arrivarci, ma non ne sono sicuro. Perché certo. ribadisco, per esempio, Villa Gianetti, faccio l'esempio di Villa Gianetti, io a regime ho 70.000 euro di risparmio, ma nel 26 avrò un risparmio di 20.000 euro. Quindi nel 27 posso dire certo. sì, ragionevolmente, con tutti gli elementi che stiamo facendo, perché ribadisco, col comune stiamo parlando, stiamo collaborando significativamente per mettere mano a questa situazione, e quindi nel 2027 io confido nel raggiungimento del pareggio. Ci sono degli elementi che mi potrebbero dire che magari riesco anche ad arrivare nel 2026, però perdonatemi, lì mi sembra più un azzardo. Nel 2027 diciamo che sono confident.
1: Bene. Dottore, nella sua introduzione lei ha fatto accenno alla struttura, una struttura un po' pesante, se ho capito bene. Lei pensa di poterla occupare completamente o sarà costretto a snellirla?
0: No, in questo momento la stiamo occupando completamente. Se si ricorda bene, sempre in quell'intervento che ho fatto, uno dei punti nel quale avremmo operato sarebbe stato la stabilizzazione di alcuni contratti estemporanei.
1: Ma richiede un punto di riqualificare il personale attualmente su altri obiettivi o no?
0: No, al momento va bene così. Stiamo ovviamente ridisegnando nella logica di queste nuove politiche espansive l'organigramma, questo è evidente. Abbiamo avuto delle richieste da parte del nostro socio di maggioranza per sviluppare con particolare attenzione determinati aspetti dei servizi che noi forniamo al comune, e noi ci stiamo adeguando e stiamo lavorando concretamente per poterli migliorare. Poi che ci siano degli investimenti, perché noi stiamo facendo anche degli investimenti dal punto di vista informatico e dell'intelligenza artificiale, proprio per venire incontro alle esigenze di comunicazione col comune, alle esigenze di servizi da parte del comune, che daranno i loro frutti ovviamente nel 2027.
1: Adesso le farò una domandina, la devo un po' provocare. Ricordo sempre l'ultima intervista che abbiamo fatto, sono un po' anziano ma ho ancora la memoria buona, che metto non sono a conoscenza dell'argomento che gli ho presentato, glielo ripropongo. Si parla sempre che sono servizi, sarà l'istituto che gestirà gli impianti sportivi. Lei mi disse allora che non era conoscenza. Sono passati 2 mesi, non posso non credere che qualche politico non l'abbia invitato o sottoposto il problema di passare la gestione degli impianti sportivi a Salerno Servizi. Mi dice dopo 2 mesi?
0: Lei è un uomo di poca fede, perché non si fida di quello che dico io.
1: No, lei l'altro mi dice, non so niente, dopo allora, 2 mesi non può dirmi che non so niente.
0: Lei adesso ha fatto un'affermazione importante dicendo che c'è qualche politico che mi ha sottoposto la problematica della gestione.
1: La giunta allora, va?
0: No, qualche politico, gestione.
1: Va bene.
0: Io non ho ricevuto nessuna comunicazione ufficiale che mi porti a dire che io mi debba occupare di qualcosa. Poi che ci siano in giro dei rumors, ma se vuole ne posso dire molti di più di quelli che lei mi ha citato, per la gestione di impianti sportivi del Saronnese, dei comuni limitrofi, ce ne sono tanti.
1: È un vecchio problema questo che il comune aveva, che pensava di ribaltarlo alla sua servizio, è una soluzione giusta, ritengo.
0: La soluzione giusta. Come
1: voglio sempre un suo parere.
0: Il mio parere è molto semplice. Nell'interlocuzione che ho avuto in materia, in maniera assolutamente ufficiosa, perché non c'è nulla di formale, nulla di ufficiale, nulla di impegnativo o che altro, quindi in realtà io non ho avuto nessuna richiesta di valutazione.
1: Lei sa che c'è in ballo tante cose negli impianti sportivi, anche qualcosa di molto grosso che dovrà trovare sono servizi come attore principale. Mi fermo.
0: Ma di molto oltre. Grosso, lei parla di una cosa che è più piccola di quella che invece io, su cui io sto ragionando.
1: Basta.
0: Quindi quello che le voglio dire, in realtà,
1: non lasciamo troppo i dubbi a chi ci ascolta.
0: Ecco. Allora, quello che voglio dire, nel momento in cui ci sarà, non dico una seria interlocuzione, perché vorrebbe dire che adesso sono poco seri, non è vero che sono poco seri, comunque ci sono le prime avvisaglie di chiacchiere. E io ho detto, in maniera ufficiosa, è evidente che se io dovessi considerare di prendere in mano una gestione di impianti sportivi, e la gestione degli impianti sportivi sarà fatta con un criterio di economicità. Se io vi ricordo bene che se voi controllate il bilancio...
1: Aggiungo anche la parola, non soltanto economicità, anche di servizio, per piacere.
0: Sì, peccato che poi alla fine mi venite, la prima domanda che mi fate è: come mai è una perdita di 600.000? Quindi allora decidiamo qual è la priorità delle cose.
1: È un binomio che deve camminare insieme.
0: No, non è un binomio, è un binomio che deve camminare assieme, però vi ricordo che la gestione della piscina, se voi guardate il bilancio, noi abbiamo fatto dei significativi investimenti. Noi abbiamo ogni anno circa 380.000 euro di ammortamenti.
1: Relativo. Quest'anno col caldo che c'è stato avete fatto soldi a palate con la piscina all'aperto.
0: Ma è venale, Masini, non l'aspettavo come così.
1: No? Come no?
0: Allora, le ricordo, stavo dicendo un'altra cosa io. Stiamo parlando degli investimenti che sono stati fatti. 380.000 euro all'anno sono cifre importanti. Vuol dire che noi nel corso degli anni passati abbiamo investito milioni di euro nella piscina. Quindi l'investimento viene fatto. È evidente che poi io però devo avere un'economicità.
3: Ritorno, certo.
0: Quindi nel momento in cui il comune mi dirà dobbiamo fare un piano finanziario per prendere, per gestire l'impianto A, l'impianto B, l'impianto C, ci si siederà attorno a un tavolo, ragioneremo in maniera collaborativa dicendo bene, il piano finanziario prevede questo, questo e questo, avremo un utile o una perdita, se ci sarà una perdita dobbiamo capire come coprirla.
1: È già pronto ad affrontare questo argomento lei? Sì, dal suo volto che i nostri ascoltatori non vedono, si traspare chiaramente che lei è già pronto alla soluzione che è già in mano.
0: È un aspetto economico-finanziario del quale un amministratore, mi perdoni, deve essere sempre pronto a gestirlo. Cioè ci sono dei punti di riferimento che non possono essere lisi, o meglio, possiamo, visto che stiamo parlando, e correttamente quale do ragione, che noi non possiamo ragionare solo e soltanto dal punto di vista della bieca economicità. E allora chi vuole un aspetto di sociale si siederà al tavolo con me e ragioneremo su come gestire questo aspetto sociale.
1: Ecco, con tutti questi investimenti che state facendo andrete a attingere dei mutui?
0: Abbiamo appena avviato una procedura per un mutuo che ci servirà a coprire, ma questo, anche questo l'avevo detto in sede di consiglio comunale.
1: I nostri ascoltatori non c'erano, no?
0: Però lei è preparato, però lei è preparato perché lei c'era e quindi l'ha sentito. Quindi abbiamo già avviato le procedure per un mutuo che ci copra tutti questi investimenti. La mia idea è quella di non arrivare a chiedere al socio investimenti di natura patrimoniale. Il socio, come controparte dei contratti di servizio che noi abbiamo, deve pagare i servizi che noi diamo. Ma cercheremo di non gravare sulle casse del comune. È evidente che se il comune arrivasse e mi dicesse guarda, sto facendo numeri e ipotesi assolutamente infondate, cioè proprio esemplificative, e il comune mi dice devi fare un investimento a 4 milioni, la prima cosa che io domando, bene, come li finanzi i 4 milioni?
1: Perché è un problema suo quello lì,
0: No, non è un problema.
1: È stato nominato appunto per quello.
0: E allora ricordo che in una SPA, se non posso avere mezzi di terzi, perché le banche non mi danno 4 milioni di euro di debiti, sono i soci che devono pensare a coprire questo finanziamento. Non con questo voglio dire che devono essere solo e soltanto i soci, ma è evidente che ci si siederà attorno a un tavolo e in maniera collaborativa e produttiva si fisseranno degli obiettivi, sia di natura patrimoniale che di natura finanziaria che di natura economica, e troveremo una soluzione assieme su questi su queste problematiche.
1: Vi chiedo un aggettivo per il 2027.
0: Citerei Donatella Rettore, splendido splendente.
1: Benissimo, con questa citazione musicale.
0: Confido che quello che stiamo facendo, che il lavoro che stiamo facendo, possa portare dei risultati positivi.
2: Benissimo, ringraziamo Fabrizio Francescut, presidente del CDA di Saronno Servizi, grazie di essere stato con noi, una buona
0: grazie
2: giornata a lei
1: grazie,
2: e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Buona
1: giornata a tutti.

degli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il basso felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me. Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto

0: Conti fatti con Rina Sormani.
1: Magazine in Blu 2000. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Canzone che ascoltiamo per tutta questa settimana, il nostro disco in blu 2000, Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, e continua il nostro magazine seconda ora insieme per parlare di un festival internazionale del documentario che è Visione dal Mondo, e con noi c'è Francesco Bizzarri che è il presidente del festival. Buongiorno Francesco, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Anche fondatore ed autore di questo festival, giusto Francesco?
2: Sì, un festival fondato 12 anni fa che quindi giunge alla 12ª edizione, che si svolgerà appunto dal 16 al 20 settembre al Teatro Litta Milano.
1: Teatro Litta Milano, dove ci saranno queste proiezioni di cinema reale con 39 film documentari, quindi il documentario diciamo che è uno strumento utile per comprendere il presente.
2: Sì, il documentario è, o cinema del reale come preferisco chiamarlo, è lo strumento ideale per raccontare storie vere, storie di quello che succede nelle contemporaneità, nel presente, per mettere in dialogo culture diverse,

di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: La mostra Umanità al lavoro, la pittura di Baldassare Longoni, è aperta dal 5 settembre al 5 ottobre al Museo Villa Bernasconi di Cernobbio, Como. La mostra, nata da un'idea di Candida Morvillo, è organizzata dal Comune di Cernobbio e il patrocinio di diversi comuni. La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria. L'esposizione di Cernobbio è anche l'occasione per riscoprire un grandissimo artista, ingiustamente trascurato, Baldassare Longoni, nato nel novembre del 1876 a Dizzasco d'Intelvi e morto a Milano nel 1956.
1: Arriva in Brianza la Sagra Valtellinese, funghi e pizzoccheri a volontà, presso il centro polifunzionale in Viale Re di Puglia a Seveso. Nel weekend 4, 5, 6 settembre e 11, 12, 13 settembre sarà possibile gustare piatti tipici. Non solo pizzoccheri e funghi, ma anche bresaola, sciatta caserecci, brasato, polenta e come dessert la bisciola della Valtellina. In caso di maltempo nessun problema, i posti a sedere sono al coperto. Per chi vuole è possibile optare anche per il servizio d'asporto.
2: Girando per Milano, luoghi quasi dimenticati da riscoprire. Oggi è una testimonianza della Milano industriale e i turisti sui battelli lo fotografano e lo postano sui social. Pochi ricordano che il ponte Richard Ginori, costruito nel 1906 a servizio della fabbrica di ceramiche, era mobile. La campata inferiore si abbassava a livello della strada, permettendo ai vagoni merci di entrare o uscire dallo stabilimento per raggiungere la Milano Mortara. Ponte Richard Ginori in via Ludovico Il Moro, Milano.
1: Abbiate Guazzone, frazione di Tradate, festa della Madonna delle Vigne, domenica 6 settembre, nella chiesetta dedicata alla Madonna delle Vigne. Il tutto inizia alle ore 11 con la Santa Messa, a seguire benedizione e vendita di uva, pane, torte e vino, e poi un concerto di campane a cura della scuola campanaria del Chiostro di Voltoar. Alle ore 12:15 aperitivo con gli alpini, poi alle 15:30 recita del Santo Rosario e alle 16:15 gara degli aquiloni. Ci sarà la possibilità per i bambini di provare a far suonare le campane e la chiesetta rimarrà aperta per visite gratuite.
2: Ascoltatori, tra le cose che vi abbiamo detto, ne troverete senz'altro una o più di una che vi interesserà fare o visitare. Alla prossima!

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amiche e amici dell'ascolto, ben ritrovati. Dopo la pausa estiva in questo mese di settembre, che è mese di ripartenza, mese di riprese, ricominciamo anche i nostri appuntamenti, le nostre chiacchierate. Ascoltavo adesso il lancio, il jingle, Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità. Ecco, pensavo che forse più che legarci alla vita di comunità è proprio uno sguardo sulla vita in generale, il tentativo, ecco, il desiderio di lasciare che la pagina del Vangelo della Domenica possa provocarci, possa scavare dentro in noi, proporci domande, suggerirci cammini. È bello pensarlo appunto alla ripresa di un anno pastorale, alla ripresa di un anno sociale, a pochi giorni dalla ripresa della scuola e quindi per tanti nel ritorno proprio a pieno ritmo nel tran tran quotidiano. Lasciare che il Vangelo ci interroghi, ci interpelli in un tempo come quello che stiamo vivendo, un tempo con tante situazioni, tante cose che probabilmente ci interrogano, ci lasciano domande, magari a volte ci fanno un po' temere. Non ricorriamo al Vangelo né per cercare previsioni o immagini apocalittiche, previsioni di chissà che cosa, lasciamo che sia il vicepresidente degli Stati Uniti a pensare di essere in missione per conto di Dio. Poi qualcuno forse gli dovrà spiegare quale Dio sta cercando o sta vedendo, ma polemiche a parte, ecco, noi cerchiamo di lasciare che il Vangelo davvero entri dentro, con semplicità ci provi a interrogare, a interpellare. E iniziamo, riprendiamo il nostro cammino in questa seconda domenica dopo il martirio di San Giovanni, con una pagina del Vangelo di Giovanni che prova a mettere al centro il rapporto che lega il Signore Gesù, che lega il Figlio a Dio Padre. Proviamo a dare una lettura a questa pagina. In quel tempo il Signore Gesù riprese a parlare e disse: in verità io vi dico, il Figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa, gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questa è la pagina che ci viene proposta dalla liturgia. E che cosa dire? Beh, partiamo forse con un'ovvietà, la classica scoperta dell'acqua calda. Una cosa che vale per Gesù, certo, e che dovrebbe però valere anche per noi. Da questa pagina emerge chiaramente che non possiamo conoscere chi è Gesù senza riferirci al Padre, e non possiamo conoscere Dio Padre senza riferirci al Figlio, a Gesù. Padre e Figlio, lo sappiamo bene, sono due termini relazionali, non si dà uno senza l'altro. Il Padre è tale perché dà la vita al Figlio, e il Figlio è tale perché riceve la vita dal Padre. E parlando di questo legame, Gesù dice una cosa molto bella: il Figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre, e quello che il Padre fa, il Figlio lo fa allo stesso modo. E qua mi piace pensare al Gesù bambino o giovane ragazzo, al Gesù che in bottega da Giuseppe cercava di rubare il mestiere, cercava di carpire il mestiere dell'uomo che gli ha fatto da padre in tutti quegli anni. Lì nella bottega a Nazareth a imparare il lavoro del carpentiere, del falegname. Ora questa cosa Gesù la trasporta anche nel suo rapporto con il Padre del Cielo. E questo ci dice una cosa essenziale, ripeto, bella secondo me, di Gesù, del suo stile. Gesù è un contemplatore, è uno che sa ascoltare, sa guardare e scende in profondità nelle cose che ascolta e che vede. È un ascoltatore amoroso del Padre, così per carpirne i segreti. E qual è il mestiere che Gesù ruba a Dio Padre? Ora, viene detto, il mestiere del Padre è dare la vita. Questo fa il Padre e questo Gesù impara a fare. Questo Gesù cercherà di fare per tutta la sua vita, dove, attenti bene, cercherà di fare non perché non gli sia riuscito in qualche circostanza, non che vabbè, ci prova ma poverino non ci arriva, non è lui. Ci sono stati, e se ci sono stati dei fallimenti, se ci sono state delle situazioni in cui questo dare la vita non va a buon fine, è perché di fronte c'è stata la chiusura da parte dei destinatari di quest'opera, di Gesù e del Padre. Sì, c'è un passaggio nel testo che potrebbe far storcere un po' il naso quando si dice che il figlio dà la vita a chi vuole, e quindi si potrebbe dire, vabbè, laddove c'è stato il fallimento è perché era destino che questo non accadesse, era predestinato, non c'è nessuna predestinazione, almeno nella nostra fede. Se qualche fallimento, se qualche situazione di non vita, come stavo dicendo, si è realizzata, non possiamo attribuirla a una volontà di Dio. La volontà di Dio, il mestiere di Dio è sempre e solo quello di dare la vita. E certo Giovanni non ci aiuta, perché quell'espressione a chi egli vuole ci fa pensare a una scelta, no? Tu sì, tu no, tu mi sei simpatico, tu mi sei antipatico, a te ti voglio bene, a te non ti voglio bene. No, non è un Dio capriccioso. Possiamo tradurre questa espressione a chi egli vuole, aiutati un po' anche da quello che è il significato del verbo che troviamo nel testo. Questo a chi egli vuole lo possiamo tradurre come a quelli che tiene nel cuore, quelli a cui vuol bene, e quindi tutti. Se ricordiamo le parole che Gesù rivolge a Nicodemo all'inizio del Vangelo di Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Il figlio è dato per il mondo, il figlio è donato per il mondo, il figlio è donato per tutti. Gesù si identifica con questo dono, fa di questa volontà del Padre la missione della sua vita. E quindi quelli che egli vuole sono tutti. Non c'è un'esclusione da parte sua, non c'è una chiusura. La chiusura può arrivare da parte del destinatario, e lo sappiamo bene quante volte possiamo anche noi chiuderci. Ma il testo continua con un'altra affermazione che vale la pena riprendere, che va capita. Il Padre non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio. Ora qui diremmo, ma è appena detto che il Figlio fa solo ciò che fa il Padre, quindi se il Padre non giudica, il Figlio non giudica. Sì e no. Il Padre non giudica nessuno, perché rimette il giudizio al Figlio. E qual è il giudizio del Figlio? Il giudizio del Figlio sarà quello di rivelare il giudizio che noi diamo del Figlio e del Padre. Il giudizio del Figlio è quello che avviene sulla croce. Lì, sulla croce, davvero si svelano i pensieri, si rivela ciò che noi pensiamo di Dio. Lì sulla croce Gesù smaschera le immagini di Dio che portiamo nel cuore. Quindi rivela ciò che pensiamo del Padre e del Figlio, ma al tempo stesso rivela anche cosa il Padre e il Figlio pensano di noi. Noi rifiutiamo un Dio che è Padre, Gesù è in croce perché questo Dio viene rifiutato, questa immagine viene rifiutata. Rifiutiamo la paternità di Dio, rifiutiamo la vita di figli, ma Lui continua a considerarci figli, continua ad amarci come figli, continua a donare la vita anche quando lo rifiutiamo. E questo è il giudizio del figlio. Avviene sulla croce, ma avviene anche in un altro modo, e lo dice sul finale: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Noi siamo chiamati ad ascoltare questa parola, la parola che Gesù ci rivolge, siamo chiamati ad ascoltare e a credere. Siamo chiamati a vivere un'adesione piena, siamo chiamati a vivere queste parole, trasformarle in vita, e su questo si gioca il giudizio. Se accogliamo con fede queste parole, ecco che sono capaci di trasformare la vita, ci fanno passare dalla morte alla vita. Anzi, Gesù usa il tempo passato, nel senso dice chi ascolta e chi ascolta ora, non che passerà, ma è già passato, qualcosa che è già avvenuto, è qualcosa che è presente, è lì da prendere sempre e in ogni momento. Accogliere la parola fa vivere da risorti. Chi accoglie la parola inizia già a vivere senza giudizio, senza possibilità di condanna. Chi vive la parola vive già la vita vera, la vita piena. Per lui il giudizio non c'è, è passato dalla morte alla vita. Chi vive la parola vive una vita da figlio nei confronti di Dio Padre. Chi accoglie e vive la parola inizia a vivere una vita da fratello con gli altri uomini. E allora qui forse ci rimane la domanda che possiamo portare con noi: che tipo di atteggiamento abbiamo nei confronti di Dio? Quale sentimento ci accompagna quando ci rivolgiamo a Lui, quando pensiamo a Lui? Ecco, se pensiamo al nostro rapporto di fede, al nostro rapporto con Dio, davanti a Lui come ci poniamo? Come figli o come schiavi? Abbiamo davanti un padre che ama e al quale possiamo abbandonarci, o un padrone del quale avere paura come schiavi? La domanda che può accompagnare la nostra preghiera, e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

Buongiorno a tutti voi carissimi ascoltatori di Radio Orizzonti. Sono finite le vacanze, riprendiamo i nostri programmi e volevo raccontarvi o leggervi alcune notizie da avvenire del mese di agosto, che anche i nostri telegiornali nazionali non hanno raccontato. Cominciamo. L'AIS ha arrestato una suora mentre andava a messa. Le hanno sequestrato il rosario, messo le manette. E questo negli Stati Uniti, nel Texas. La domenica mattina, davanti alla chiesa di Our Lady of Sorrow, il parcheggio si riempie presto. Le famiglie arrivano con bambini piccoli vestiti per la festa, molti si salutano in spagnolo, le pareti color crema e le palme che incorniciano il sagrato nella cittadina di McAllen, non lontano da Laredo, raccontano il sud del Texas, dove il cattolicesimo fa parte del paesaggio quando il caldo è il Rio Grande. Ma da quando Suor Letizia è stata arrestata il 28 giugno, mentre percorreva l'isolato che separa la sua casa dalla chiesa, qualcosa si è incrinato. Anche in una comunità dove non tutti condividono posizioni favorevoli all'immigrazione, l'episodio ha lasciato sgomento. Pregavamo tutti, racconta ad Avvenire Suor Rosa Patrice Kuhn, religiosa dell'Immacolata Heart of Mary, che accompagna pastoralmente i migranti tra McAllen e Reynosa in Messico. Abbiamo chiesto al Signore di toccare il cuore di tutte le persone coinvolte. Suor Letizia, di origine nigeriana, appartenente alle Figlie di Maria Madre della Misericordia, presta servizio come ministra straordinaria dell'Eucaristia nella parrocchia ed è infermiera in un ospedale. È stata fermata dagli agenti dell'Immigration and Custom Enforcement mentre andava a messa in abito religioso. Prima di caricarla su una camionetta, gli agenti le hanno sequestrato il rosario e stretto le manette ai polsi. Suor Letty, come tutti la conoscono, da 56 anni ed è entrata negli Stati Uniti 2 anni fa con tutte le carte in ordine. È rimasta ugualmente nelle mani dell'AIS per 24 ore. È stata trasferita in un centro di detenzione a 1 ora di strada a El Val, racconta Suor Norma, che guida la Caritas diocesana. Le hanno negato perfino i farmaci di cui aveva bisogno. Era sconvolta e spaventata, non capiva che cosa le stesse accadendo. La notizia si è diffusa in fretta e la liberazione è arrivata grazie a un intervento bipartisan. La deputata repubblicana Monica Della Cruz e i democristiani Henry Cuellar e Vincent Gonzales hanno parlato direttamente con il segretario alla sicurezza interna. Quando Suor Letizia è tornata a casa, c'erano decine di parrocchiani che piangevano e pregavano in ricordo. Ricorda in una breve intervista: non sapevo di essere così amata. L'emozione però ha lasciato spazio alla preoccupazione. Immagini cosa significa per le altre religiose straniere, osserva Suor Rose. Molte sono qui da anni, lavorano nelle parrocchie, negli ospedali, hanno documenti regolari, ma ora si chiedono: mi porteranno via? Il timore nasce anche dal fatto che da gennaio il Dipartimento per la Sicurezza Interna non considera più i luoghi di culto come siti, tra virgolette, sensibili e può sguinzagliare l'AIS nelle vicinanze delle chiese. Da allora molte comunità cattoliche hanno potenziato le messe online, mentre altre portano la comunione o la spesa agli immigrati troppo impauriti per uscire. Il vescovo Daniel Flores ha definito profondamente inquietanti le procedure che consentono di ammanettare una religiosa mentre cammina pacificamente verso la messa, chiedendo che vengano riviste. A Brownsville l'età media dei fedeli è appena di 26 anni. Le processioni mariane, le feste patronali, le celebrazioni bilingue e le tante famiglie fanno di queste parrocchie le più dinamiche del paese. Anche per questo l'arresto di Suor Letizia ha colpito profondamente. In una regione dove molti chiedono controlli più severi al confine,
Vedere una religiosa conosciuta per il suo servizio agli ammalati in manette ha superato un limite. Questo episodio è un campanello d'allarme, dice un parrocchiano. Non si tratta più di legalità. Ci ha fatto capire che nessuno può sentirsi del tutto al sicuro.

siamo in Cambogia. Da tragedia successo la svolta della Cambogia nella lotta all'HIV. Nel 1995 il paese registrava 25.000 nuove infezioni l'anno. Oggi è all'avanguardia sul contenimento dei contagi e diffusione farmaci antiretrovirali tra gli ammalati, grazie alla sensibilizzazione dei capi villaggio e delle comunità nell'eliminare lo stigma sociale. Anche la piccola Chiesa Cattolica in prima linea. Pompei. La Cambogia, un tempo uno dei paesi del sud-est asiatico più devastati dall'AIDS, si è trasformato in un modello di riforme e compassione, diventando il primo paese della regione e uno dei pochi al mondo a raggiungere tutti gli obiettivi globali delle Nazioni Unite sull'HIV, in alcuni casi persino in anticipo rispetto alle scadenze. È ormai quasi certo che Phnom Penh raggiungerà anche l'ultimo tra gli obiettivi ONU in materia, quello di porre fine all'AIDS come minaccia per la salute pubblica entro il 2030, riducendo le nuove infezioni a 250 casi l'anno o meno, rispetto ai circa 25.000 registrati al picco della metà degli anni 90, in un paese di circa 17 milioni di abitanti. La Cambogia è inoltre soltanto il settimo paese al mondo e il primo al di fuori dell'Africa ad aver raggiunto il traguardo ONU del 95% delle persone con HIV sa di essere sieropositivo, il 95% di esse in terapia antiretrovirale e il 95% una carica virale soppressa, il che significa che non può trasmettere il virus attraverso i rapporti sessuali. Questo risultato riflette l'azione collettiva e gli sforzi costanti della risposta multisettoriale della Cambogia all'HIV, in atto fin dai primi anni dell'epidemia. Non è la prima volta che la Cambogia dimostra un leadership globale nel controllo dell'HIV, ha dichiarato ad Asia News Chub Sok Chamerun. Già il precedente obiettivo delle Nazioni Unite era stato raggiunto con 3 anni di anticipo rispetto alla scadenza del 2020. L'Agenzia delle Nazioni Unite per l'AIDS, UNAIDS, afferma che la Cambogia ha ottenuto questi risultati perché ha concentrato la propria risposta all'HIV sofferta di servizi innovativi, pratici e accessibili, coinvolgendo la popolazione comune e i leader delle comunità. Inoltre tutta l'assistenza legata all'AIDS è sostanzialmente gratuita. In un paese in cui le risorse governative sono limitate e che dipende fortemente dalle ONG per l'attuazione dei programmi sociali, la Chiesa Cattolica attraverso Caritas Cambogia e la Catholic Relief Service ha svolto un ruolo fondamentale nella lotta contro l'AIDS. La Chiesa ha offerto il proprio contributo in tutti gli ambiti, dai test per l'HIV all'accesso alle cure, dal sostegno nutrizionale all'assistenza domiciliare per le persone più vulnerabili, fino all'accoglienza di migliaia di famiglie emarginate. All'inizio degli anni 2000 la Mission Étrangère de Paris ha fondato il Centro per la Vita Giovanni Paolo II, una struttura che ha accolto decine di migliaia di malati. Situata a circa 80 km a sud-ovest di Phnom Penh, il centro ha anche offerto rifugio a centinaia di famiglie respinte dalle proprie comunità. L'epidemia di HIV in Cambogia esplose con l'arrivo dei caschi blu delle Nazioni Unite nel 1991 per sovrintendere all'attuazione degli accordi di pace di Parigi, che posero fine agli anni di guerra con il Vietnam successivi al genocidio dei Khmer Rossi. Con loro arrivarono anche migliaia di funzionari delle Nazioni Unite, operatori delle ONG. Nel 1997 la prevalenza dell'HIV tra la popolazione di età compresa tra i 15 e i 49 anni. Al culmine dell'epidemia del 1995 la Cambogia registrava quasi 25.000 nuove infezioni da HIV all'anno. Fondamentale per la campagna governativa contro l'HIV è stata la formazione dei leader delle comunità come capi villaggi e attraverso di loro dell'intera popolazione.
Cameron della Cana spiega ad Asia News che tutto si riassume in un principio antico e profondamente radicato. Non lasciare indietro nessuno è un principio che mette le persone al centro dello sviluppo sociale ed economico, commenta. Dimostra inoltre che la Cambogia continua a dare priorità ad un accesso equo alla salute e a investire a lungo termine nel rafforzamento del sistema sanitario nazionale. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e come detto sono tratti da Avvenire. Alla prossima!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, dice la Premier attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ed un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffaccino l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,37%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi nei confronti di donne. Lungo la 1 nel Fiorentino un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto Barberino del Mugello l'ex sua compagna prima di buttarsi a sua volta dal cavalcavia.
2: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per fabbricare cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat alla deflagrazione in una villetta alla periferia di Andria, in Puglia. Voleva salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore. Kelly McChrystal, la canadese che risulta dispersa dal 1 settembre sulla montagna. L'ultima traccia della donna è una foto che la ritrae sopra la capanna Carrel a quasi 4.000 metri di quota. Ancora senza esito le ricerche dei soccorritori che hanno sorvolato la zona con l'elicottero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno River Festival, l'ura protagonista. Saronno ospedale, la neurologia ha un nuovo presidente. E sempre a Saronno, notte bianca, spettacoli, dress code e sbaracco. Caronno Pertusella, cercasi volontari per il piedibus. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Fino a domenica 6 settembre debutta il River Festival, il festival culturale del Torrente Lura, con un lungo calendario di appuntamenti tra Saronno e comuni attraversati dal corso d'acqua. La manifestazione nasce dal progetto finanziato dal programma interregionale Italia-Svizzera. L'obiettivo è riscoprire il Lura non soltanto come elemento naturale, ma come filo che collega territori e comunità. Sabato 5 settembre il programma si allarga lungo il Lura. A Saronno si comincia alle 9. La bicicletta è per tutti, pedalata di circa 20 km. A Palazzo Visconti alle 15 è previsto Climate Fresk, laboratorio interattivo sul cambiamento climatico, mentre in serata dalle 20 alle 23 sarà visitabile Il respiro dell'Ura, una mostra immersiva dedicata al torrente. Alle 10 al Parco Territoriale arriva Notte lungo il Lura, domenica 6 settembre, concerto dal vivo con gruppi corali. Sempre alle 10 al Museo della Ceramica Gianetti di Via Carcano parte il Ponte dei Fiori Romantici. E a Palazzo Visconti alle 10.15 alle 11.45 sarà possibile provare il gioco del Torrente Lura, ancora in fase di sviluppo. Dalle 14 alle 18 spazio a Da piantina a parco, una storia da coltivare. Alle 15 al Parco Territoriale c'è Insieme Canto e Choir Experience, esperienza musicale che coinvolgerà direttamente il pubblico nella creazione di un coro, mentre al Museo Gianetti si terrà il Ponte Musicale. In serata dalle 20 alle 23 Palazzo Visconti ospiterà nuovamente la mostra immersiva Il respiro dell'Ura. Valeria Caso, direttrice della struttura complessa di neurologia dell'ospedale di Saronno, arriva ai vertici della World Stroke Organization, l'organizzazione internazionale impegnata sul campo dell'ictus. Il comitato esecutivo ha approvato il 1 settembre la sua nomina a presidente, eletto per il periodo 2026-2028 e presidente dal 2028 al 2030. L'assegnazione rappresenta un enorme onore, ma soprattutto una grande responsabilità, commenta Caso, sottolineando il ruolo del team della neurologia di Saronno, che l'accompagnerà durante il nuovo impegno internazionale. Tra le priorità del suo mandato ci sarà la riduzione delle differenze nell'accesso alla prevenzione e alle terapie dell'ictus tra paesi e continenti. Particolare attenzione sarà rivolta all'Africa, dove sono in sviluppo progetti per favorire l'accesso ai registri internazionali, formare gli operatori e mettere a disposizione degli ospedali strumenti e modelli organizzativi. Saronno. È iniziato il conto alla rovescia in vista della notte bianca di fine estate, manifestazione prevista sabato 12 settembre in concomitanza con l'ottava edizione dello sbaracco. Nel centro storico cittadino saranno presenti 20 artisti, sono previsti 4 concerti di musica live, 6 spettacoli di danza, 5 di jazz set, 3 esibizioni circensi e con negozi, bar e spazi ristorativi che resteranno aperti fino a tardi. Pronto il programma. Dalle 20 fino a mezzanotte ci saranno 3 parate itineranti con attori, trampolieri, musiche diffuse ed elementi scenografici suggestivi che si alterneranno lungo 3 percorsi guidati nel cuore della città. La passeggiata a Giverny è invece una performance di incanto, ispirata alle celebri opere e ai colori di Claude Monet, Souvenir de Voyage, una sfilata romantica tra ombrelli bianchi e abiti eleganti.

Saronno per Tosella. Il Comune ha avviato la ricerca di nuovi volontari per il progetto Piedibus, dedicato alle scuole primarie, un'iniziativa che da anni accompagna i bambini nel tragitto quotidiano casa-scuola e che permette di trasformare il percorso mattutino in un momento sicuro, sociale e sostenibile. L'appello è rivolto a genitori, nonni e cittadini, disponibili ad affiancare i piccoli lungo il tragitto, con l'avvio previsto dalla riapertura delle scuole. Il messaggio è chiaro: più volontari significa più bambini che possono salire sul bus, un bus che non ha ruote, ma cammina e rappresenta un modo semplice per favorire l'autonomia dei più giovani, ridurre il traffico attorno alle scuole e rafforzare il senso di comunità. L'amministrazione sottolinea come basti davvero poco per fare la differenza, perché anche una disponibilità limitata a pochi giorni o orari può contribuire a mantenere attive le linee del servizio. Per proporsi è sufficiente compilare il form online indicato nel materiale informativo. Novità al poliambulatorio medico di Via Zari a Caronno per Tosella. Dal 16 settembre la dottoressa Daria Robbiani terminerà l'attività per essere sostituita dalla dottoressa Giorgini. A seguire dal 1 ottobre anche Marco Cilento lascerà l'incarico con subentro della dottoressa Balzano. Il passaggio dei pazienti avverrà in modo automatico, senza necessità di recarsi agli sportelli per il cambio.

Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina dal notiziario. Angela Ferioli e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela Ferioli, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Iniziamo dalla farmacia di turno, che è a Uboldo, ed è la farmacia moderna di via 4 novembre 137, telefono 0224165187. Il cinema a Saronno. Al cinema Silvio Pellico, Odissea, alle 20:45. Però prima ci sarà

0: Paw Patrol, Missione Dinosauri alle 16 e Spider-Man, Brand New Day alle 18. Al Cinema Prealpi alle 18 Oceania e alle 21 Fammi il Piacere. Passiamo ora agli appuntamenti. Carono per Tosella. Martedì 8 settembre dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sede di Via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia. E a Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20 presso l'area feste di Via Cavour 2, ci sarà una cena medievale. Le iscrizioni entro il 5 di settembre e il numero da chiamare è 335627 9162. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione, ogni prima domenica del mese alle ore 17.25 esposizione della reliquia e Santo Rosario e alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle 22.30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione ci sarà un corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

0: In Blu 2000 News.
1: Mediatori in arrivo, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, nei prossimi giorni saranno a Kiev e poi andranno a Mosca. Intanto non si fermano gli attacchi, Kiev lancia droni su Sochi, Mosca colpisce Odessa. Il governo più longevo, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, dice la Premier Meloni, nel giorno in cui l'esecutivo eguaglia la durata del Berlusconi II in carica per 1412 giorni. Ancora caldo, afa e alte temperature non mollano la presa, nuova ondata, la sesta di questa stagione, per la rimonta dell'anticiclone africano, svolta fresca a metà della prossima settimana. Omicidi in famiglia sull'autostrada 1 nel Fiorentino, un uomo ha gettato da un viadotto l'ex compagna prima di buttarsi dal cavalcavia, finale ligure, un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio e poi si è sparato. Un giorno da Pirachile Dolfini, la guerra in Ucraina, come annunciato dal presidente Zelensky, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, saranno nei prossimi giorni a Kiev per poi andare a Mosca. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, Kiev lancia droni su Sochi, le truppe russe hanno invece colpito Odessa. Massimiliano Cocchi.
2: È stata un'altra notte di droni, esplosioni e morti. Il comando ucraino ha fatto sapere di aver intercettato oltre 100 droni e missili. Ad Odessa una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Il contrattacco è arrivato in profondità nel territorio russo. A Sochi, sul Mar Nero, è stato colpito un deposito di petrolio, ma soprattutto un secondo attacco ha raggiunto un impianto militare a 1300 km dal confine. L'escalation dunque continua, mentre sul fronte diplomatico si riaccende una speranza. Putin ieri ha parlato della possibilità di negoziare la pace e nei prossimi giorni, prima a Mosca, poi a Kiev, sono attesi gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il canale della trattativa resta quindi aperto, cresce invece lo scontro con l'Europa. Dopo aver accusato la Russia per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, la Germania parla di atto di guerra ibrida e chiede all'Unione Europea nuove misure economiche contro Mosca. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione in Medio Oriente, Trump minaccia nuovi attacchi all'Iran, Israele annuncia conquistato un avamposto di Hezbollah in Libano. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Premier israeliano Netanyahu promette che la caduta del regime iraniano è a portata di mano e che resta la principale missione di Israele a mettere un freno al momento è la Casa Bianca. Donald Trump si dice convinto del fatto che il regime sia nei guai fino al collo perché la loro economia sta crollando. È esteso per tutto 2027 lo spiegamento delle forze americane in Medio Oriente, mentre il vicepresidente Vance ha dichiarato che Washington non riprenderà i contatti con l'Iran fino a quando continueranno a sparare contro navi mercantili nello stretto di Hormuz, nodo lontano dall'essere risolto, ma anche gli altri fronti nella regione in cui la Casa Bianca si è direttamente coinvolta restano in stallo. Da Gaza, dove continuano i raid israeliani, ucciso un altro comandante di Hamas che aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre, e al Libano, dove l'esercito israeliano ha preso il controllo della collina strategica di Al-Itair nel Libano meridionale, dove l'IDF sostiene siano asserragliati i miliziani di Hezbollah che vincolano un eventuale disarmo al ritiro dell'IDF dalle zone occupate e sono contrari ai negoziati in corso tra Israele e Libano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ad un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale sottolinea come si rifacciano vivi l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità eguagliando il Berlusconi II. I risultati ci sono, ma ci sono ancora tante cose da fare, dice la Premier, attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Pierachilli, avanti con i piedi per terra e lo sguardo rivolto alla futura conclusione di un lungo post sui social di Giorgia Meloni, da inizio alle celebrazioni per il record raggiunto dal governo più longevo della storia repubblicana, e questa sera gran finale a Bari con l'atteso discorso in un clima tuttavia di inizio di campagna elettorale. 1413 giorni filati a Palazzo Chigi per Meloni, superato anche il record dell'esecutivo Berlusconi II, ma anche il momento per un bilancio. Sull'immigrazione come sulla sicurezza la stessa Premier ammette che si poteva fare di più. capitolo riforme, scotta ancora la sconfitta referendaria sulla giustizia, resta la legge elettorale che il 9 settembre approda in aula al Senato. Politica estera, la scelta chiara pro Ucraina è il sogno del ponte tra Stati Uniti ed Europa, poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto, anche con pesanti insulti. La guerra in Iran pesa il prezzo dei carburanti, non si ferma il governo, procede con proroghe sui tagli delle accise, domani ce ne sarà un'altra sul diesel, forse fino al 10 settembre, poi misure più durature per le fasce deboli, la promessa del governo da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, vieni allo studio.
1: E allora sentiamo cosa significa per i consumatori la corsa all'insù dei carburanti.
5: Troppo costoso, non si può, deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può.
6: 2,18 è il privato, e se te lo fa lui che ci vuoi fare? Un mutuo per fare un pieno.
7: No, e non si può andare avanti, cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
8: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
9: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché se alza questo, alza anche l'altro.
10: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato, ogni volta c'è qualcosina in più.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,42%. Ancora caldo, in arrivo la sesta ondata di calore dell'estate, la svolta a partire da metà della prossima settimana. Alessandra Camarca.
11: Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa e uno zero termico molto elevato, vicino ai 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro-nord. In Valpadana si potranno raggiungere punte fino ai 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna, sulle Alpi, a circa 1.500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 35. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, saremo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi nei confronti di donne. A Finale Ligure un uomo ha ucciso la moglie, il figlio poi si è sparato. Sulla 1 un uomo ha gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna prima di buttarsi a sua volta dal cavalcavia. Giuseppe Caporaso.
12: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia e ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per fabbricare cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. La deflagrazione in una villetta alla periferia di Andria in Puglia. Ieri a Castelboglione, in provincia di Asti, dove era nato nel 1943, i funerali di Enzo Bianchi, il monaco biblista e saggista, fondatore della comunità di Bose, scomparso martedì, 83 anni, a ricordo di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio.
13: Beh, un ricordo molto, molto caro, una personalità notevole a cui la Chiesa italiana, ma non solo, la cultura del nostro paese deve molto, la Chiesa nella ricezione del Vaticano II, penso in particolare alla Dei Verbum, al tutto il discorso biblico, alla Lectio Divina di cui Enzo è stato maestro per generazioni e generazioni, e poi un contributo nella presenza di questa ispirazione biblica nella cultura del nostro paese, il dialogo con tante posizioni differenti.
1: Voleva salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore. Kelly McChrystal, la callanese che risulta dispersa dal 1° settembre sul Cervino, ancora senza esito le ricerche dei soccorritori. Lo sport, il calcio, stasera anticipo della 3ª giornata di campionato, in campo Genoa-Como. Ieri per la Coppa Italia il Palermo ha eliminato il Mantova e va agli ottavi col Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

fuggire giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: L'ultimo appuntamento della settimana anche per le parole dell'estate in questo 4 settembre. Buon venerdì pomeriggio, ben ritrovati. Questo è il nostro contenitore di Blu 2000 che al pomeriggio vi regala ovviamente tante parole come vuole il nome di questo programma, ma anche tanti contenuti riguardanti la musica, le curiosità di quest'estate 2026, compreso il caldo ovviamente che non manca mai, e poi naturalmente tutti i vostri messaggi. Cosa fate di bello? Raccontatecelo in questo pomeriggio a diretta@radiumblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Pronto al posto di comando, ormai è diventata un'abitudine trovare il nostro Mr. Sabino D'Alessandro, che suona anche bene come fosse un DJ in console e mixa i dischi. Mr. Sabino D'Alessandro. E iniziamo con questo bel clima romantico, grazie anche ai Bee Gees, qui su In Blu 2000.

fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercarlo.

0: mi importa. Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. La guerra in Ucraina, gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca domani e domenica, poi a Kiev, si spera in sviluppi diplomatici del conflitto che intanto prosegue. Ancora una notte di attacchi russi hanno causato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di altre 56 in tutta l'Ucraina. Droni di Kiev contro edifici residenziali nel Donetsk, 3 vittime. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. L'AIGI, associazione che raggruppa imprese dell'indotto ILVA, ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiori alle 2500 unità. Atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. 2 uomini sono morti questa mattina in una villetta ad Andria in seguito a una violenta esplosione. Secondo i primi accertamenti, i 2 sarebbero rimasti uccisi mentre preparavano un ordigno artigianale del tipo utilizzato per assaltare i bancomat. Sul posto intervenuti i carabinieri, in corso le indagini. Il caldo non molla la presa nemmeno in questo scorcio d'estate, nuova ondata, la 6ª di questa stagione per la rimonta dell'anticiclone africano.
2: Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa e uno zero termico molto elevato, vicine a 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro-nord. In Valpadana si potranno raggiungere punte fino a 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna, sulle Alpi a circa 1.500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 35. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, saremo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

0: dell'estate.
1: Andiamo a spiare in quelle che sono le classifiche dell'estate, del weekend ormai vicino, sabato e domenica, dalle 14 alle 15, ovviamente qui su Imbru 2000, sul DAB, sul digitale terrestre 728 e anche dall'app Play 2000, dal sito play2000.it. E allora il nostro Sabino ha preparato le canzoni di oggi, che sono effettivamente le anticipazioni della classifica nuova di Air One, di cui ci occuperemo anche di questa classifica ovviamente nel weekend, l'Airplay radiofonico nazionale, con i brani più ascoltati in radio nell'ultima settimana. E ritroviamo in discesa, beh, in questo caso vi dico la posizione, la numero 7. Tu cosa fai questa sera? Il singolo di Noemi, perché Noemi è ritornata a cantare dopo il brutto infortunio della caduta sul palco. Essere di nuovo in pista dopo quella caduta, ha detto Noemi, è un privilegio per me essere di nuovo con voi, e quindi è molto contenta. Ricordiamo che il tutto è ricominciato live per lei lo scorso 17 agosto, quando ha continuato la tournée in programma in numerose città del nostro paese. E lei concluderà poi la serie di appuntamenti live con due concerti speciali, il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Nella chart di Air One di questa settimana è al numero 7 in discesa con Tu cosa fai questa sera. Stare con

Ovvero la numero 2, lo scopriremo ovviamente nel weekend, però va forte ancora il suo singolo Agitare Coca-Cola, che insomma ascolteremo tra pochissimo. Lui, come sapete, è stato costretto ad annullare due concerti dopo aver contratto il Toscana virus con la puntura di un papataccio, e lui ha rassicurato i suoi fan: sono in via di guarigione, pare che poi insomma possa arrivare anche un'infezione da questo virus molto particolare che viene trasmesso appunto dai papataci, che sono brutti e antipatici, non ci piacciono. Tommaso Paradiso purtroppo è incappato in questa disavventura. Devo dire che per i cantanti italiani, un po' come Noemi, è stata l'estate del 2026 quella più disastrata dal punto di vista della salute, però l'importante è riprendersi. Agitare Coca-Cola nella chart di Air One.

Taste Like Summer, la nuova di James Blunt, capita il venerdì all'interno delle parole di parlare di appuntamenti del weekend, giusto che sei così all'insegna della musica. In questo caso ce ne andiamo in Emilia Romagna al Castello Estense, il live show, e tra gli ospiti previsti anche il ritorno sul palco di Mauro Repetto. Quindi da oggi fino al 6 settembre prossimo in cortile del Castello Estense di Ferrara si trasforma in questo cuore pulsante della musica dal vivo, con ingresso gratuito fino all'esaurimento dei posti. Quindi weekend che intreccia questi talenti emergenti anche di Sanremo Rock and Trend e di Una Voce per l'Europa, con l'ospite della serata di sabato che è appunto Mauro Repetto, cofondatore degli 883, la cui storia tornerà presto anche al centro dell'attenzione con il seguito della serie Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, quindi manca pochissimo a ottobre, la vedremo anche in streaming. E un filo diretto che lega le tre giornate anche a Sanremo, perché da questo contest, da questa serata, i migliori talenti in gara a Ferrara parteciperanno poi al Teatro Ariston alle finali nazionali dell'11 e 12 settembre. Quindi venerdì, oggi, con le finali Nord Italia di Sanremo Rock and Trend Live Tour, giunto all'edizione numero 39, quindi sul palco anche le band vincitrici delle finali regionali estive. Sabato, Gran Gala del Festival, che ospita la finale di Una Voce per l'Europa Italia, con 18 giovani finalisti in gara davanti a questa giuria di professionisti del settore musicale, e al vincitore assoluto andrà appunto la partecipazione come ospite alla finalissima di Sanremo Rock e Sanremo Trend del 13 settembre all'Ariston. E poi concludere la serata sarà il live, come detto, di Mauro Repetto. Tutto questo a partire da oggi al cortile del Castello Estense di Ferrara. La bella musica, i grandi ospiti e soprattutto i talenti emergenti che hanno bisogno di essere ovviamente segnalati e ascoltati. Il nuovo di Olivia Rodrigo in arrivo.

Luttuosa dal cuore d'oro Olivia Rodrigo, che ha raccolto 20 milioni di dollari per le associazioni che aiutano le donne. Si chiama Daisy Chain Fields, organizzato dalla Popstar in California, che sostiene praticamente 10 no profit per combattere la regressione dei diritti. Ritorniamo a sentire musica italiana con Cremonini. Sette.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Abbiamo imparato a conoscere e apprezzare questa nuova canzone di Gianna, della Gianna Nazionale, all'interno del disco Blu 2000 della settimana. Allora, un po' di eventi che riguardano la capitale anche per il weekend che ci avete segnalato voi stessi, ad esempio questa bella iniziativa di musei gratis a Roma. Domenica 6, prima domenica del mese, torna il consueto appuntamento con i musei civici gratis per tutti. I musei di Roma Capitale, in questo caso alcune delle principali aree archeologiche, saranno eccezionalmente visitabili con un biglietto a ingresso gratuito. In elenco anche il museo della Forma Urbis, l'area sacra di Largo Argentina, l'area archeologica del Circo Massimo e i fori imperiali. Allora, altri eventi, ad esempio Viva l'Italia, Cinecittà World, un evento molto particolare davvero, torna da oggi, praticamente a domenica 6, la decima edizione del più grande evento espositivo e dimostrativo interforze in un parco divertimenti che vedrà protagonisti Stato Maggiore della Difesa, Forze Armate, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana, e tra l'altro in programma queste tre giornate di dimostrazioni, simulazioni, esposizioni, incontri dedicati alla professionalità e all'impegno quotidiano delle Forze Armate in campo. Il tema di questa edizione celebra gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. E poi una bella iniziativa in mezzo alla natura, la musica tra gli alberi nella riserva del litorale romano, la pineta di Villa Guglielmi a Fiumicino, si trasformerà in una vera sala da concerto a cielo aperto nella giornata di domani alle 19 per l'iniziativa Un piano per Villa Guglielmi, quindi un'ora di musica immersa nel verde con ingresso anche in questo caso gratuito sul palco naturale di questa pineta, con tantissimi artisti protagonisti. Ritornando alla musica, c'è il nuovo singolo di Noah Kahan, si intitola Orbiter.

Noah Kahan con Orbiter. E allora attenzione, grazie a Marianne che ci scrive da Genova, ci vuole segnalare un po' di appuntamenti per il weekend e quindi naturalmente ci diamo da fare anche per riferirli ai nostri amici. Festa patronale a Recco, gli amatissimi spettacoli pirotecnici, quindi anche i quartieri coinvolti, clou i giorni 7-8 per questa celebrazione che coinvolge abitanti e turisti. Poi vi segnaliamo la festa dei genovesi e la fiera del bestiame, 3 giorni di festa a San Cipriano con musica, intrattenimento, esposizione del bestiame, trattori d'epoca e macchinari agricoli. Ci saranno anche i giochi di una volta, belli, e tanto altro. E poi l'estate a Villa Tiguglio, sono gli ultimi appuntamenti. Questa sera la grande musica di Fabio Concato, sabato si ride con Antonio Ornano, gran finale domenica con Tullio Solenghi che omaggerà Paolo Villaggio, tutto quello che vi ho detto all'estate a Villa Tiguglio.

0: Estate in Blu 2000.
1: Solo un momento.

Sai, caro Sabrino Alessandro, che sei regia, io questa non me la ricordavo più. 1990, ho ben capito. Il Quinto Rigo con Rospo era il 1999, qui su Blu 2000 arriva una novità di Caigo.

belle piene di musica che volgono al termine, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Noi ci risentiamo nel weekend con le classifiche dell'estate, sabato e domenica a partire dalle 14, e poi vi aspetto per un altro appuntamento del pomeriggio di Blu 2000 estivo a partire da lunedì prossimo dalle 14. Vi lascio con questa canzone romanticissima degli anni 90 di Bryan Adams e vi auguro ovviamente buon pomeriggio e buon weekend.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento. E poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: In Blu 2000, news.
6: Buon pomeriggio, da Elena Seno. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, lo riporta il presidente Zelensky, che precisa che il velivolo senza pilota è stato inviato direttamente contro l'ufficio del capo degli 007. Intanto domani e domenica gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi a Mosca, poi saranno a Kiev. In Nepal, estratti vivi due operai che erano rimasti intrappolati in un tunnel delle centrali idroelettriche dopo la devastante alluvione del 26 agosto. Ancora 5.000 le persone di cui non si hanno notizie e il bilancio ufficiale delle vittime sale a 1.287 morti in Nepal, 31 invece in Tibet. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. È stato firmato, da quanto si apprende, il decreto interministeriale che proroga fino al 10 di settembre il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro. Per finanziare l'estensione del provvedimento, che scade domani, verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili. Si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. La Procura di Firenze al lavoro sulla tragedia avvenuta ieri sulla 1. Un uomo ha gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna prima di buttarsi a sua volta dal ponte dell'autostrada. Al vaglio l'ipotesi di premeditazione.
7: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla la polizia ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada, gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
6: Ed era l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
2: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Primo weekend di settembre, guardando sì al 4 settembre, ma indietro fino al 1781, compleanno della città di Los Angeles, in un'America molto diversa allora da come è oggi. Immaginate la scena di queste 44 persone, insomma 11 famiglie che camminano in mezzo al nulla. Non sono conquistadores in armatura scintillante, non sono proprietari terrieri con manie di grandezza, sono pobladores tecnicamente, gente umile, artigiani, contadini, soldati. Un mosaico straordinario per l'epoca, fatto di afroamericani, di indigeni, spagnoli, no? Rappresentano, senza nemmeno saperlo, il DNA meticcio e sfaccettato che avrebbe definito quella terra per i secoli a venire. Si fermano vicino alle sponde di un fiume che i frati francescani avevano ribattezzato con una solennità tutta loro, no? El Rio de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porciuncola. E da queste premesse nasce il primo nucleo di un piccolo villaggio, che è all'inizio una scommessa invisibile, piccole case di paglia e di fango tracciate attorno ad una piazza in terra battuta. Il motivo concreto arriva dalla Spagna, che vuole presidiare l'Alta California, vuole segnare il confine, vuole sfamare le missioni vicine. Nessuno può anche solo intuire quello che sarebbe successo in quella terra, dalle trivelle del petrolio dell'Ottocento ai binari dei treni che avrebbero tagliato il continente, né tantomeno quella strana magia fatta di immagini in movimento che più di un secolo dopo avrebbe trovato casa poco più a nord, in una zona chiamata Hollywood. Perché quello stesso villaggio, diventato poi la città di Los Angeles, sarebbe diventata capitale dell'intrattenimento non per vocazione poetica, ma per ragione proprio geografiche, con il sole per girare all'aperto 12 mesi all'anno, e ragioni anche proprio pratiche, cioè la massima distanza fisica da New York, utile per sfuggire alle cause legali sui brevetti cinematografici di Thomas Edison. Cambiamo completamente contesto, perché 600 km più a nord, nella baia di San Francisco, la traiettoria è diversa e poggia su tre pilastri molto più concreti, materiali: la Marina Militare, l'Università di Stanford e il denaro. Durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la Guerra Fredda, il governo federale paga un sacco di soldi, investe un sacco di soldi nella Bay Area per sviluppare radar, sistemi di comunicazione e tecnologia aerospaziale. Fino a quando qualcuno non capisce che la ricerca ha bisogno di sbocchi commerciali e l'università finisce per affittare i propri terreni alle aziende tecnologiche, incoraggiando i suoi studenti migliori a fondare imprese sul posto. Ed è così che nascono la Hewlett-Packard, per esempio, il primo distretto del silicio. Negli anni 70, lungo la Sand Hill Road di Palo Alto, si concentrano le prime società di venture capital, un ecosistema unico dove chi ha un'idea per un microchip o un software trova capitale e infrastrutture a pochi minuti di macchina. Ed è proprio dentro questa macchina organizzativa che ci si ritrova il 4 settembre del 1998. Mentre Los Angeles continua a macinare incassi al botteghino, a Menlo Park due studenti di dottorato di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, formalizzano la nascita di Google Inc. in un garage, un motore di ricerca che ordina il web con un algoritmo, un PageRank, che per l'epoca era più intelligente degli altri e soprattutto funziona con quell'idea quasi ingenua di organizzare le informazioni del mondo. Sarebbe partito da lì la trasformazione, insomma, dell'intero ecosistema digitale, no? Il modo in cui cerchiamo, il modo in cui lavoriamo, il modo in cui comunichiamo, ci orientiamo, consumiamo contenuti. Due progetti concreti, avviati nello stesso giorno a distanza di oltre due secoli. Da una parte l'occupazione fisica del territorio con un avamposto agricolo nel sud, dall'altra parte la struttura societaria dell'algoritmo che avrebbe ordinato le informazioni del web nel nord. E questa è la tecnologia che ci piace raccontare. Le parole dell'estate con Francesco Filippi in regia. Partiamo.

0: C'è anche Zayn nel pomeriggio di In Blue 2000. Se è vero che l'estate è il momento in cui si moltiplicano i festival approfittando dell'idea della vacanza, quella che una volta si chiamava villeggiatura, ce n'è uno in particolare di questi festival che ci aveva incuriosito perché idealmente mette insieme proprio l'idea della vacanza e dei luoghi della vacanza. Un festival di architettura che si chiama proprio Abitare la Vacanza e dal 2023 ormai sposta proprio l'attenzione sul valore culturale di quelle costruzioni nate per la bella stagione. Da un'idea di Emanuele Piccardo, che è un architetto, un fotografo e un critico di architettura, per commentare l'edizione di quest'estate dove il focus è stato la Pineta di Arenzano. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, nella riviera ligure di Ponente.
0: È un luogo, diciamo, iconico per le vacanze, la Pineta di Arenzano, un esempio, diciamo, da manuale di paesaggio, natura e architettura costruiti e integrati perfettamente. Tra l'altro oggi, quest'anno, si celebrano i primi 70 anni di questo luogo.
2: Sì, esattamente. Nel luglio del 1956 gli architetti Ignazio Gardella e Marco Zanuso, su incarico della Marchesa Negrotto Cambiase, del Marchese Cattaneo Adorno, redigono il piano di sistemazione dell'area della Colletta, dove sorgerà la Pineta, che è un centro turistico balneare per l'alta società milanese. I due architetti coinvolgeranno altri loro amici come Gio Ponti, Luigi Caccia Dominioni, Vico Magistaretti, Roberto Menghi e la paesaggista Elena Balsari Berrone. L'idea è quella di costruire una serie di architetture per la vacanza che possono dialogare con il paesaggio naturale della Pineta, ma rispettandolo. Questo viene già messo all'interno del piano urbanistico proprio per preservare questo territorio che ha subito gravi trasformazioni durante la Seconda Guerra Mondiale, perché gli abitanti di Arenzano bruciavano gli alberi.

0: significa un festival di architettura? Cioè, qual è il senso di raccontare, immagino, celebrare, insomma, un luogo che normalmente non è aperto al pubblico, o sbaglio?
1: No, la Pineta di Arenzano è un luogo chiuso, per la prima volta si apre. L'obiettivo è quello di sensibilizzare non solo il mondo dell'architettura, ma soprattutto i proprietari e le persone che fruiscono della Pineta, affinché comprendano che la Pineta di Arenzano è un patrimonio architettonico condiviso, è, potremmo dire, un pezzo di storia dell'architettura e della società italiana degli ultimi 70 anni.
0: A distanza di oltre mezzo secolo, l'identità della Pineta di Arenzano è rimasta? Cioè, si è riusciti a conservare quell'idea di integrazione, di rispetto dell'ambiente? Perché, insomma, quasi un secolo è un sacco di tempo, un orizzonte temporale parecchio lungo.
1: Sì, sarei ipocrita se dicessi che è rimasto tutto inalterato. Non è così. Diciamo che oggi, dopo 70 anni, possiamo ancora leggere la presenza della natura, e nonostante i tentativi che sono stati fatti nel tempo di ampliare le cubature, il piano originario ha retto in una dimensione abbastanza soddisfacente.
0: Ok, un progetto che poi in realtà va anche oltre i giorni del festival, visto che, se non ho capito male, l'obiettivo più a lungo termine è creare proprio un archivio della Pineta di Arenzano che possa raccogliere e mettere in rete fonti diverse, insomma.
1: Assolutamente, infatti il Festival dell'Architettura, che quest'anno e per i prossimi 3 anni si svolgerà ad Arenzano, è solo una parte del progetto Pineta Modernissima, perché appunto l'obiettivo è quello di rendere consapevoli i proprietari di queste architetture, in modo che nel momento in cui dovranno intervenire per mutate esigenze, perché in 70 anni le esigenze dell'abitare la vacanza sono cambiate, forse attraverso la lettura dei documenti originali, attraverso le relazioni di progetto degli architetti, eviteranno di alterare in un modo senza ritorno questo patrimonio. Dall'altra parte, appunto, è un lavoro anche di raccolta dei materiali che le famiglie hanno negli archivi privati, con l'obiettivo appunto di costruire questo archivio probabilmente virtuale, però diventa uno strumento accessibile che attualmente non esiste.
0: Perché è interessante anche l'idea di creare un precedente in qualche modo, ma vi rimando al web per il resoconto dell'edizione di quest'anno con la Pineta di Arenzano protagonista. Abitarelavacanza.it, il sito internet ufficiale. Le parole dell'estate.

È un augurio bellissimo, non soltanto per chi va in mare. Buon vento, Jovanotti con Alfa nel pomeriggio di Inblu 2000. Ci sono luoghi che non hanno bisogno di troppi preamboli, no? Ti fermi a guardarli e capisci subito perché la gente continua a tornare, a raccontarli, a lasciarci un pezzo di cuore. E quando si parla di mare, l'Italia gioca da sempre in un campionato a parte, anche in quest'anno particolarmente caldo, mettiamolo così. Però vedere la Pelosa di Stintino conquistare l'ottavo posto tra le spiagge più amate al mondo fa comunque un certo effetto, superando icone globali tipo la baia di Manly a Sydney o le scogliere dei pinguini in Sudafrica. Cioè non è un dettaglio da poco, è la conferma di quella magia fatta di sabbia finissima e di un'acqua così bassa, così trasparente, che sembra dipinta quasi, no? Perché poi i giudizi di chi viaggia non mentono, ed ecco che mettendo insieme le storie e le voci di milioni di persone, l'Italia firma una presenza importante in questa mappa delle meraviglie, che è la classifica ufficiale di TripAdvisor Traveler's Choice Best of the Best Beaches 2026. Quindi, oltre alle trasparenze della Pelosa in Sardegna, c'è il fascino selvaggio della spiaggia dei Conigli a Lampedusa, un angolo di Sicilia che col suo punteggio praticamente perfetto stacca addirittura i miti tipo Ipanema o Bondi Beach in Australia. E si chiude ancora in Sardegna con le distese, insomma, della cinta di San Teodoro. Alla fine quello che rende speciali questi luoghi non è soltanto un algoritmo o una medaglia, insomma, no? È quella sensazione precisa di quando metti i piedi nell'acqua e ti rendi conto che su oltre 8 milioni di destinazioni possibili sulla Terra sei esattamente nel punto giusto. Quindi spiaggia La Pelosa, ottava posizione al mondo. Siamo nell'estremo nord-ovest della Sardegna, comune di Stintino, in provincia di Sassari, nel pieno del Golfo dell'Asinara. Al numero 18, la seconda migliore italiana, è la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, e ancora la Sardegna a chiudere le italiane, numero 24, costa nord-orientale dell'isola, comune di San Teodoro, provincia di Sassari, siamo nella regione storica della Gallura. Poi, col tempo più fresco, diciamo da ottobre, torneremo a viaggiare virtualmente anche noi, ogni fine settimana, in tutti quei luoghi diciamo lontani dal turismo dei grandi numeri, partendo di volta in volta da un evento, da una ricorrenza o da un piccolo museo, ma c'è ancora tempo per pensare e per godersi questa estate nel frattempo. Le parole dell'estate, ora con gli Eagles.

diventato un classico anche questo, la canzone che dà il titolo a un disco incredibile del 1993, una canzone che parla di Gesù Cristo, tra l'altro come solo Lenny Kravitz riesce a fare. Impegnato tra l'altro ultimamente in un featuring con un giovane artista americano che sembra suo figlio anche se non lo è, si fa chiamare Dwayne, e anche se non è ancora arrivato da noi, diciamo che se ne sta parlando, ecco, tra gli addetti ai lavori di mezzo mondo. Era Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con i Pooh.

Amici, da oltre 100 milioni di dischi venduti in 60 anni di musica, 60 anni di vita condivisa con milioni di persone, il conto alla rovescia che è partito, perché 60 anni di storia non si festeggiano, si celebrano. E l'appuntamento è il 24 ottobre prossimo a Bologna per una notte irripetibile, sto leggendo dal sito dei Pooh, una notte speciale piena di sorprese, emozioni, ricordi, ospiti, immagini mai viste e canzoni che hanno attraversato intere generazioni. Pooh 60, la nostra storia, notte a sorpresa, una grande festa nella città dove tutto era iniziato, Bologna appunto, indietro al 1966. Noi per oggi abbiamo finito, prima settimana di settembre, torniamo lunedì, se vi va l'idea, ancora con Francesco Filippi in regia, vi aspettiamo puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, lo riporta il presidente Zelensky, che precisa che il velivolo senza pilota è stato inviato direttamente contro l'ufficio del capo degli 007, 9 feriti nel raid. Intanto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi a Mosca, poi saranno a Kiev. Monito del capo dello Stato Sergio Mattarella, l'attuale contesto internazionale non ammette indugi, ha indicato il Presidente della Repubblica in un messaggio in occasione del forum di Cernobbio. Occorre, secondo Mattarella, un chiaro percorso di azione affinché tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica in seno alla comunità degli Stati in un quadro giuridico istituzionale condiviso e rispettato. 5 paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con paesi terzi affinché possano ospitare hub per migranti. Lo ha detto il ministro danese dell'immigrazione Bodskov al termine di una riunione a Copenaghen con gli omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria. Da parte danese prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha detto il ministro. L'associazione che raggruppa imprese dell'indotto Ilva, l'AIGI, ha trasmesso ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo che coinvolgerà oltre 2.500 lavoratori. Un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto, inevitabile e diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. A pochi giorni dall'inizio della scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula.
2: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura l'esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Per questa edizione è tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela Ferioli, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Iniziamo dalla farmacia di turno, che è a Uboldo, ed è la farmacia moderna di via 4 novembre 137, telefono 0224165187. Il cinema a Saronno. Al cinema Silvio Pellico, Odissea, alle 20.45. Però prima ci sarà Paw Patrol, Missione Dinosauri, alle 16, e Spider-Man, Brand New Day, alle 18. Al cinema Prealpi, alle 18, Oceania, e alle 21, Fammi il piacere. Passiamo ora agli appuntamenti. Carono Pertusella, martedì 8 settembre dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sede di via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza degli infermieri di famiglia. E a Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20, presso l'area feste di via Cavour 2, ci sarà una cena medievale. Le iscrizioni entro il 5 di settembre. E il numero da chiamare è 335627-9162. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione, ogni prima domenica del mese alle ore 17.25, esposizione della reliquia e Santo Rosario, e alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle 22.30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione ci sarà un corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
1: Eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, nel nostro spazio.

ascoltatori nel nostro spazio sulla poesia. E cosa ho scelto oggi da leggere, da commentare, da proporvi? Ho scelto forse una tra le più famose, tra l'altro, poesia di Wisława Zimbowska. E questa poesia, dal titolo Al mio cuore di domenica, viene definita e presentata spesso come una poesia motivazionale. Poi vi spiego il perché. Prima preferisco introdurre, leggerla e poi dopo ne vediamo tutte le varie commenti, sfaccettature. Ed è una poesia, come sempre, no? Io ho già letto altre poesie della Zimbowska. Zimbowska ha questa particolarità, oltre alla sua ironia, che io amo tantissimo in lei, ha anche proprio in questa poesia, poi in modo particolare, c'è proprio questa delicatezza, una delicatezza ma anche una forza espressiva in questa poesia, come in altre sue, è particolarmente intensa, e lo noterete, lo vedrete. Fa parte questa poesia, vi ripeto il titolo, Al mio cuore di domenica, fa parte di una raccolta letteraria intitolata La gioia di scrivere. Ve la leggo. Ti ringrazio, cuore mio, non ciondoli, ti dai da fare senza lusinghe, senza premio, per innata diligenza. Hai 70 meriti al minuto, ogni tua sistole è come spingere una barca in mare aperto per un viaggio intorno al mondo. Ti ringrazio, cuore mio, volta per volta mi estrai dal tutto, separata anche nel sonno. Badi che sognando non trapassi in quel volo, nel volo per cui non occorrono le ali. Ti ringrazio, cuore mio, mi sono svegliata di nuovo e benché sia domenica, giorno di riposo, sotto le costole continua il solito via vai prefestivo.

Allora, io prima di leggere ho detto che questa è una delle poesie definite motivazionali, che spesso viene presentata anche agli studenti, per cui spesso tra i banchi di scuola o anche nelle aule universitarie la letteratura viene invece vissuta, percepita come una materia un po' lontana, molto, anzi a volte molto lontana dalle esigenze pratiche della realtà. Spesso viene presentata la poesia come un complesso di regole metriche, di autori percepiti a volte anche come distanti. Mentre quando viene proposta questa poesia all'interno delle scuole superiori, appunto nelle università, quando si introduce il testo Il mio cuore di domenica, di solito i ragazzi, cioè si assiste in loro a una vera e propria rivoluzione emotiva e anche di prospettiva, perché questa poesia, questa lirica funge a tutti gli effetti da bussola per le nuove generazioni. La Zimbosca insegna con questa poesia e tante altre sue, e lo insegna veramente in modo molto magistrale, che la vera resilienza risiede nell'accettazione della nostra natura umana e nel riconoscimento del lavoro invisibile e costante che compiamo tutti noi ogni giorno per crescere, imparare, andare avanti, anche quando nessuno ci sta guardando o applaudendo. Ecco perché viene definita come una poesia motivazionale.

e a cui rivolgersi. E infatti si rivolge la Zimbosca, l'io lirico, si rivolge direttamente al cuore dandogli del tu e instaurando una profonda relazione di alterità. La poetessa ci ricorda che noi non siamo unicamente la nostra mente, i nostri calcoli o le nostre ansie razionali, ma siamo prima di tutto un corpo formidabile e intelligente che ci ancora con forza alla realtà materiale del mondo. L'espressione che poi in una strofa, se avete colto, c'è addirittura l'espressione numerica, hai 70 meriti al minuto, che trasforma clinicamente i 70 battiti cardiaci medi, di solito no, in effetti, che abbiamo, e sono meriti che lei, morali in qualche modo, lei li definisce, assegnando quindi un valore etico ed eroico a una funzione, quella del cuore, che è del tutto involontaria. È un atto di estrema e profonda gratitudine verso la complessa e meravigliosa macchina biologica umana. Poi nella terza e nella quarta strofa il tema scivola con delicatezza verso scenari più onirici ed esistenziali. Il cuore, nel suo fluire, estrae dal tutto l'individuo. Nel momento del sonno profondo, la mente cosciente, la nostra mente cosciente, si perde, sfiora l'abisso dell'incoscienza e persino anche questa idea. Lei a un certo punto dice, questa idea astratta, no, della fine, della morte sostanzialmente, della dissoluzione, in cui lei dice nel volo per cui non occorrono le ali, è proprio un'attività ostinata, ritmica, instancabile quella del cuore a trattenerci, a impedirci di svanire nel nulla, richiamandoci proprio in modo prepotente alla nostra chiara individualità, no, e alla vita terrena, pronti per un nuovo risveglio e quindi per una nuova giornata. E il finale del componimento è un vero capolavoro di ironia, di cui lei veramente è maestra, di ironia e tenerezza però quotidiana. Questa pacifica constatazione che sotto le costole continua il solito via vai prefestivo, nonostante fuori tutto indichi che sia il giorno dedicato al riposo. E chiude la poesia strappando un luminoso sorriso a chi la legge. La parola via vai evoca immediatamente il traffico cittadino caotico, no? La frenesia della socialità umana, calata e nascosta però nella rassicurante intimità della gabbia toracica. E si crea così un contrasto perfetto che celebra e onora l'operosità segreta che rende biologicamente possibile ogni nostra domenica di meritato ozio. Vi ricordo sempre, per chi forse non l'ha scordato, non si ricorda oppure veramente non lo sa, che la Zimbosca, le opere di Guislava Zimbosca, hanno sempre comunque uno sguardo sull'immensità delle piccole cose, è una caratteristica della sua scrittura poetica. Vi ricordo comunque che la Guislava Zimbosca ha avuto un riconoscimento mondiale, quindi un premio Nobel per la letteratura, nel 1996. E nata nel 1923, Guislava Zimbosca è morta nel 2012 ed è considerata praticamente all'unanimità una delle voci poetiche più autorevoli, lette e amate dell'intera epoca nostra contemporanea. Ma io mi fermerei qui, ci sarebbe altro da dire su questa poesia. Comunque il senso è questo, cioè essere grati praticamente della nostra umanità, no? Che è fatta non solo di mente, di obiettivi, di punti d'arrivo, ma è fatta anche proprio di un corpo che ci permette di essere qui con tutte le sue funzioni. Bene, io direi che ci fermiamo e abbiamo una canzone che ha per tema proprio il cuore.

Eccoci tornati, abbiamo ascoltato Ligabue e adesso invece non è una poesia questa, è di Alda Merini, non è una poesia ma è una frase che ha avuto sicuramente un grande effetto. Viene spesso riportata questa frase di Alda Merini che adesso vi leggo ovviamente e sulla quale poi ci addentriamo. E la frase di Alda Merini è questa: quelle come me guardano avanti anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Ecco, questa frase di Alda Merini, che viene, ripeto, no? Spesso la si trova, la si incontra, ci si imbatte in questa frase, continua veramente ad emozionare, perché racconta un'esperienza che appartiene a molti di noi, la difficoltà di lasciare davvero andare il passato. In queste parole c'è tutto il contrasto proprio tra il desiderio di ricominciare, di voltare pagina, di andare avanti, e quel legame profondo con ricordi, ferite, emozioni che continuano a restare lì dentro di noi, no? Che continuano a lavorare in qualche modo sotto traccia. Ed è proprio questa tensione tra la mente e il cuore a rendere questo pensiero di Alda Merini così forte e così attuale. Da una parte c'è la volontà di costruire il futuro, no? E dall'altra invece ci portiamo appresso il peso di ciò che abbiamo vissuto e che continua comunque a influenzare il presente. E la poetessa riesce così proprio a dar voce con semplicità, perché tra l'altro ha questa capacità, Alda Merini, parole semplici che però arrivano dritte dove devono arrivare con il loro messaggio, e riesce così a dar voce con semplicità, appunto intensità, a una condizione interiore umana molto comune, quella di chi prova a guardare avanti ma si sente ancora trattenuta, ancora il cuore legato a ciò che è stato, quindi a questo muoversi ma con fatica, no? Come se avessimo un freno a mano tirato tante volte. E il successo di questa frase di Alda Merini nasce proprio anche da qui, dalla sua capacità di trasformare nostalgia, dolore e memoria in parole immediate, profonde, riconoscibili da tutti. È un pensiero che parla a chiunque abbia vissuto una perdita, una delusione, un cambiamento difficile nella propria vita e che ancora oggi invita a riflettere su questo fragile rapporto che c'è, che esiste tra il passato, tra il presente e il futuro, in qualche modo. Ed è proprio una frase veramente ricorrente, sicuramente tanti di voi l'avranno sentita, che ci invita proprio, no, a fermarci su questo passaggio che, come giustamente dice Alda Merini, non è così facile, non è così scontato. E direi che tra gli ascoltatori e tra i presenti io penso che molti tra noi abbiano, a volte si trovino in questa in questo impasse, in questa difficoltà, no? Ecco, e ho pensato che fosse utile ricordarlo. Ci fermiamo e passiamo alla prossima canzone.

Eccoci, arriviamo all'ultima poesia, una poesia su cui c'è molto da dire, devo dire la verità. È una poesia di Salvatore Quasimodo dal titolo L'angelo, che è una poesia che mostra come tutto ciò che è meraviglioso, che è bello, che è puro, nel momento in cui si cerca di scusate, di possedere, di avere, finisca inevitabilmente per diventare inafferrabile. Questo più o meno a grandi linee è il senso. Poi comunque noi ci addentriamo e andiamo a vederla in modo più approfondito. Allora, prima inizio a leggervi la poesia. L'angelo di Salvatore Quasimodo. Dorme l'angelo su rose d'aria, candido, sul fianco. A bacio del grembo le belle mani in croce. La mia voce è lodesta e mi sorride, sparsa di polline la guancia che posava. Canta, ma sale il cuore, opaco cielo d'alba. L'angelo è mio, io lo posseggo, gelido.

0: Eccoci, e stavo appunto riguardando il finale che in Grillangelo è mio, io lo posseggo, gelido. Stavo rileggendo, no, il verso finale. E l'angelo è appunto questa poesia di Salvatore Quasimodo, racchiude proprio questa intensa riflessione, una riflessione proprio universale, cioè che la bellezza più pura non può essere posseduta senza perderne la sua essenza. Allora, vediamo di entrare un pochino di più in questa poesia. L'incontro con l'angelo diventa così un'esperienza sospesa tra la rivelazione e la perdita. Non è semplicemente il contatto con qualcosa di assoluto, come potrebbe che sia l'amore, l'ispirazione o un'idea, no, di perfezione, ma è il momento in cui l'uomo si misura con ciò che eccede i suoi limiti. In questa tensione si apre proprio una frattura profonda, cioè ciò che appare vicino, quasi raggiungibile, si sottrae proprio nell'istante in cui si tenta di volerlo, di trattenerlo, come se la sua natura imponesse una distanza. E Quasimodo suggerisce con questa poesia che il desiderio umano non si limita a contemplare la bellezza, ma tende inevitabilmente a trasformarla in possesso. L'uomo ha questo desiderio di possesso. Ed è proprio in questo passaggio che si consuma poi la perdita. L'atto del possedere non è neutro, non è un atto neutro, implica una riduzione, una fissazione, un tentativo di rendere stabile ciò che invece vive di precarietà e di movimento. Così ciò che era vibrazione si irrigidisce, ciò che era una presenza si fa lontananza. Il messaggio della poesia in questo senso è profondamente moderno, perché mette in discussione un impulso radicato, quello di dominare ciò che si ama. Pensiamo a tutto, estendiamolo a tutto, a ciò che si desidera, a ciò che si vuole, no? Quindi a ciò che si ama nelle relazioni e nel possedere anche oltre alle relazioni, e qui sulle relazioni si apre un universo, immaginiamo tutto senza far riferimento, femminicidi, quant'altro, no? Questa spinta a voler possedere ciò che si vuole, ma si apre anche su altri orizzonti, la società di oggi ce lo dimostra, no? Questo espandersi, questo imperialismo, questo su tutto, quindi è molto attuale. E Quasimodo sembra suggerire che la bellezza autentica non si lascia trattenere senza trasformarsi in qualcosa d'altro, di impoverito, quasi privo di vita. Esiste solo finché resta libera, finché sfugge, finché non viene ridotta a oggetto di possesso. E in questa prospettiva, l'inafferrabilità non è una mancanza, ma una condizione necessaria. È proprio ciò che rende la bellezza viva, insieme irrimediabilmente anche distante. Per comprendere però fino in fondo il significato di questa poesia, l'angelo, è necessario soffermarsi su alcune immagini, sulle immagini e sui simboli che Quasimodo intreccia in pochi versi, perché è breve come poesia, pochi versi sono in fondo, ma densissimi, essenziali, densissimi. La poesia si sviluppa come una visione sospesa, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un'atmosfera rarefatta, ma nello stesso tempo anche inquieta. Nulla viene davvero spiegato in modo lineare. Tutto è affidato alla forza evocativa delle parole, a questa capacità di suggerire questa tensione tra una purezza e una perdita, tra il desiderio e la distanza. Anche l'immagine d'apertura, ad esempio, che a me piace tantissimo: dorme l'angelo su rose d'aria, candido sul fianco. Quindi l'angelo è subito colto in una condizione di riposo, ma non è un sonno terreno. Le rose d'aria creano un ambiente impalpabile, irraggiungibile, privo di una consistenza, non c'è peso, non c'è una gravità. è sospeso e l'aggettivo candido rafforza proprio quest'idea di purezza, mentre c'è un dato molto umano che è quella la posizione che ha questo angelo sul fianco introduce proprio una dimensione quasi umana, e già in questi versi emerge una forte tensione che l'autore vuole dare, che l'angelo è insieme corpo e visione, presenza concreta ma apparizione anche irreale. Ecco sì, potremmo sviscerarla tutta, questa poesia, se volete. Ho tempo? No, purtroppo no, qui il tempo vola quando si entra nel merito di analizzare poesie e commentarle. No, il tempo manca veramente, ci fermiamo qui. Comunque è una poesia che fa molto riflettere, questa è sull'idea, ricordiamoci, umana di possesso. E io ad ora vi saluto, alla nostra un saluto mio da Marisa, un saluto da Angelo dalla regia e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

fare il traffico giusto, per gli utenti giusti, al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. Mick Jagger, cantante, 82 anni, da più di 60 è il frontman dei Rolling Stones. Con più di 30 dischi all'attivo, ha venduto oltre 250 milioni di copie nel mondo. Mi è rimasto solo il rock and roll. Donne e droga hanno fatto parte del mio modo di essere, ma oggi mi appassiona altro. Mick Jagger trova la felicità nell'amore per la compagna e per i suoi 8 figli, che giura di non viziare. Nel nuovo disco e in un film girato a Stromboli ne sentiremo delle belle.

un nuovo disco, un'estate piena di impegni e un ritorno al cinema, passione che da sempre alberga nel suo variegato curriculum artistico. Sto vivendo la mia terza giovinezza, dice la leggenda del rock mondiale Mick Jagger, che per qualche settimana è stato lontano dalla sua chitarra, dai mitici Rolling Stones e dalla folla, che lo insegue ovunque per vivere a circa un miglio dall'isola di Stromboli, dove c'è il faro bianco dello Strombolicchio, il piccolo isolotto vulcanico che ospita uno dei fari più iconici del Mediterraneo. L'arrivo di Jagger sull'isola, dove la regista ha girato alcune scene del suo nuovo film Le tre sorelle incestuose, ha creato parecchio scompiglio. Il cantante, che compirà 83 anni il 26 luglio, è atterrato in elicottero e ha imposto delle misure di sicurezza rigidissime. L'incontro a pochi metri dal faro, sorridente, consueto cappellino con visiera, jeans e maglietta bianca. Ci sediamo su uno scoglio e tra indizi nascosti e richiami al passato racconta come abbia sempre desiderato di fare l'attore. Agli inizi ero travolto dalla passione per la musica, ma sono sempre stato affascinato dal mondo del cinema. Ho partecipato a vari film e documentari. Nel 1991 ho fondato la Jagged Films e prodotto Enigma con Kate Winslet e The Woman.

Mi piacciono le atmosfere cupe del racconto di Alice e il fatto che tratti temi come l'amore, la vendetta e la redenzione. Il film è incentrato sull'isolamento quasi forzato di queste tre sorelle, Bettine, Clotilde e Ophile, in una casa sul mare vicino al faro, quando una di loro si innamora del figlio del guardiano e rimane incinta. Si scatenano così gelosie e conflitti familiari. Il mio ruolo è quello di guardiano del faro, che a un certo punto viene colpito da un fulmine e muore, e così subentra il figlio di una di queste giovani, il giovane che fa perdere la testa a Bettine. Il mio è un ruolo breve ma importante per l'atmosfera del film. Quando ero giovanissimo pensavo soltanto a suonare. Quando ho abbandonato il college i miei genitori ci sono rimasti male, ma hanno capito presto qual era la mia strada. Se ci penso ora sono stati loro i miei primi fan. Mi divertivo parecchio a suonare dal vivo, sentivo di poter trascinare il pubblico e nel 1964 con i Rolling Stones cominciamo a suonare nei locali. La gente si divertiva. Lì abbiamo capito che l'entusiasmo del pubblico era la nostra benzina. Non è cambiato il pubblico, si è evoluto. Il live è adrenalina pura. All'inizio di ogni concerto, vista l'età, si cercano di risparmiare le energie, ma poi mi lascio andare ed è una sensazione bellissima. Il mio disco è una continuità, è uscito 3 anni fa. Nei 14 brani ci sono delle ballate, musica country e dance, in linea con il nostro approccio alla creatività musicale. Al disco hanno partecipato degli ospiti illustri come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Steve Winwood, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.

L'intelligenza artificiale l'abbiamo usata per ingiovanire gli Stones, mostrandoli con il look iconico degli anni 70, un modo per creare continuità tra passato e presente. Quest'estate saremo molto impegnati nella promozione del disco e in due live ancora da definire. Però stare in mezzo alla gente mi gratifica. Custodisco con attenzione il privato. Il problema è quello che i media dicono di me, della donna che mi sta accanto e dei miei figli. Vivere con l'angoscia di essere giudicato per ogni uscita pubblica è snervante. Il mio lavoro mi porta lontano dai miei figli per parecchio tempo. La più grande ha 55 anni, il piccolo ne ha solo 9. Nonostante la distanza, però, non ho mai voluto viziarli. Rovinerebbe le loro vite. Credo che nell'immagine si sia definitivamente estinta quella del sex symbol longevo al mondo. Sfortunatamente avevo 18 anni, suonavo nei pub con gli Stones, quando mi sono reso conto di piacere alle ragazze. Donne e droghe hanno sempre fatto parte del mio modo di essere, ma adesso preferisco appassionarmi ad altri aspetti della vita, che sono quelli che mi rendono un vero uomo felice.

La puntata finisce qui, ma noi ci risentiremo presto con un nuovo VIP, un nuovo importante personaggio, uomo o donna, vedremo. Alla prossima, ciao ciao!

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incue e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Cicciaremmo un Cicinin
1: con Anna e Anna.

0: Bello il tuo video, bello il nuovo anello.
1: È come quello che avevamo visto
0: con le canzoni di Vasco.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Devo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amiche e amici dell'ascolto, ben ritrovati. Dopo la pausa estiva in questo mese di settembre, che è mese di ripartenza, mese di riprese, ricominciamo anche i nostri appuntamenti, le nostre chiacchierate. Ascoltavo adesso il lancio, il jingle, Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità. Ecco, pensavo che forse più che legarci alla vita di comunità è proprio uno sguardo sulla vita in generale, il tentativo, ecco, il desiderio di lasciare che la pagina del Vangelo della Domenica possa provocarci, possa scavare dentro in noi, proporci domande, suggerirci cammini. È bello pensarlo appunto alla ripresa di un anno pastorale, alla ripresa di un anno sociale, a pochi giorni dalla ripresa della scuola e quindi per tanti nel ritorno proprio a pieno ritmo nel tran tran quotidiano. Lasciare che il Vangelo ci interroghi, ci interpelli in un tempo come quello che stiamo vivendo, un tempo con tante situazioni, tante cose che probabilmente ci interrogano, ci lasciano domande, magari a volte ci fanno un po' temere. Non ricorriamo al Vangelo né per cercare previsioni o immagini apocalittiche, previsioni di chissà che cosa, lasciamo che sia il vicepresidente degli Stati Uniti a pensare di essere in missione per conto di Dio. Poi qualcuno forse gli dovrà spiegare quale Dio sta cercando o sta vedendo, ma polemiche a parte, ecco, noi cerchiamo di lasciare che il Vangelo davvero entri dentro, con semplicità ci provi a interrogare, a interpellare. E iniziamo, riprendiamo il nostro cammino in questa seconda domenica dopo il martirio di San Giovanni con una pagina del Vangelo di Giovanni che prova a mettere al centro il rapporto che lega il Signore Gesù, che lega il Figlio a Dio Padre. Proviamo a dare una lettura a questa pagina. In quel tempo il Signore Gesù riprese a parlare e disse: in verità io vi dico, il Figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa, gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questa è la pagina che ci viene proposta dalla liturgia. E che cosa dire? Beh, partiamo forse con un'ovvietà, la classica scoperta dell'acqua calda. Una cosa che vale per Gesù, certo, e che dovrebbe però valere anche per noi. Da questa pagina emerge chiaramente che non possiamo conoscere chi è Gesù senza riferirci al Padre, e non possiamo conoscere Dio Padre senza riferirci al Figlio, a Gesù. Padre e Figlio, lo sappiamo bene, sono due termini relazionali, non si dà uno senza l'altro. Il Padre è tale perché dà la vita al Figlio, e il Figlio è tale perché riceve la vita dal Padre. E parlando di questo legame, Gesù dice una cosa molto bella: il Figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre, e quello che il Padre fa, il Figlio lo fa allo stesso modo. E qua mi piace pensare al Gesù bambino o giovane ragazzo, al Gesù che in bottega da Giuseppe cercava di rubare il mestiere, cercava di carpire il mestiere dell'uomo che gli ha fatto da padre in tutti quegli anni. Lì nella bottega a Nazareth a imparare il lavoro del carpentiere, del falegname. Ora questa cosa Gesù la trasporta anche nel suo rapporto con il Padre del Cielo. E questo ci dice una cosa essenziale, ripeto, bella secondo me, di Gesù, del suo stile. Gesù è un contemplatore, è uno che sa ascoltare, sa guardare e scende in profondità nelle cose che ascolta e che vede. È un ascoltatore amoroso del Padre, così per carpirne i segreti. E qual è il mestiere che Gesù ruba a Dio Padre? Ora, viene detto, il mestiere del Padre è dare la vita. Questo fa il Padre e questo Gesù impara a fare. Questo Gesù cercherà di fare per tutta la sua vita, dove, attenti bene, cercherà di fare non perché non gli sia riuscito in qualche circostanza, non che vabbè, ci prova ma poverino non ci arriva, non è lui. Ci sono stati, e se ci sono stati dei fallimenti, se ci sono state delle situazioni in cui questo dare la vita non va a buon fine, è perché di fronte c'è stata la chiusura da parte dei destinatari di quest'opera, di Gesù e del Padre. Sì, c'è un passaggio nel testo che potrebbe far storcere un po' il naso quando si dice che il figlio dà la vita a chi vuole, e quindi si potrebbe dire, vabbè, là dove c'è stato il fallimento è perché era destino che questo non accadesse, era predestinato, cioè, non c'è nessuna predestinazione, almeno nella nostra fede. Se qualche fallimento, se qualche situazione di non vita, come stavo dicendo, si è realizzata, non possiamo attribuirla a una volontà di Dio. La volontà di Dio, il mestiere di Dio è sempre e solo quello di dare la vita. E certo, Giovanni non ci aiuta, perché quell'espressione a chi egli vuole ci fa pensare a una scelta, no? Tu sì, tu no, tu mi sei simpatico, tu mi sei antipatico, a te ti voglio bene, a te non ti voglio bene. No, non è un Dio capriccioso. Possiamo tradurre questa espressione a chi egli vuole, aiutati un po' anche da quello che è il significato del verbo che troviamo nel testo. Questo a chi egli vuole lo possiamo tradurre come a quelli che tiene nel cuore, quelli a cui vuol bene, e quindi tutti. Se ricordiamo le parole che Gesù rivolge a Nicodemo all'inizio del Vangelo di Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Il figlio è dato per il mondo, il figlio è donato per il mondo, il figlio è donato per tutti. Gesù si identifica con questo dono, fa di questa volontà del Padre la missione della sua vita. E quindi quelli che egli vuole sono tutti. Non c'è un'esclusione da parte sua, non c'è una chiusura. La chiusura può arrivare da parte del destinatario, e lo sappiamo bene quante volte possiamo anche noi chiuderci. Ma il testo continua, continua con un'altra affermazione che vale la pena riprendere, che va capita. Il Padre non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio. Ora qui diremmo, ma è appena detto che il Figlio fa solo ciò che fa il Padre, quindi se il Padre non giudica, il Figlio non giudica. Sì e no. Il Padre non giudica nessuno, perché rimette il giudizio al Figlio. E qual è il giudizio del Figlio? Il giudizio del Figlio sarà quello di rivelare il giudizio che noi diamo del Figlio e del Padre. Il giudizio del Figlio è quello che avviene sulla croce. Lì, sulla croce, davvero si svelano i pensieri, si rivela ciò che noi pensiamo di Dio. Lì sulla croce Gesù smaschera le immagini di Dio che portiamo nel cuore. Quindi rivela ciò che pensiamo del Padre e del Figlio, ma al tempo stesso rivela anche cosa il Padre e il Figlio pensano di noi. Noi rifiutiamo un Dio che è Padre, Gesù va in croce perché questo Dio viene rifiutato, questa immagine viene rifiutata, rifiutiamo la paternità di Dio, rifiutiamo la vita di figli, ma Lui continua a considerarci figli, continua ad amarci come figli, continua a donare la vita anche quando lo rifiutiamo. E questo è il giudizio del figlio. Avviene sulla croce, ma avviene anche in un altro modo, e lo dice sul finale: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Noi siamo chiamati ad ascoltare questa parola, la parola che Gesù ci rivolge, siamo chiamati ad ascoltare e a credere. Siamo chiamati a vivere un'adesione piena, siamo chiamati a vivere queste parole, trasformarle in vita, e su questo si gioca il giudizio. Se accogliamo con fede queste parole, ecco che sono capaci di trasformare la vita, ci fanno passare dalla morte alla vita. Anzi, Gesù usa il tempo passato, nel senso dice chi ascolta e chi ascolta ora, non che passerà, ma è già passato, qualcosa che è già avvenuto, è qualcosa che è presente, è lì da prendere sempre e in ogni momento. Accogliere la parola fa vivere da risorti. Chi accoglie la parola inizia già a vivere senza giudizio, senza possibilità di condanna. Chi vive la parola vive già la vita vera, la vita piena. Per lui il giudizio non c'è, è passato dalla morte alla vita. Chi vive la parola vive una vita da figlio nei confronti di Dio Padre. Chi accoglie e vive la parola inizia a vivere una vita da fratello con gli altri uomini. E allora qui forse ci rimane la domanda che possiamo portare con noi: che tipo di atteggiamento abbiamo nei confronti di Dio? Quale sentimento ci accompagna quando ci rivolgiamo a Lui, quando pensiamo a Lui? Ecco, se pensiamo al nostro rapporto di fede, al nostro rapporto con Dio, davanti a Lui come ci poniamo? Come figli o come schiavi? Abbiamo davanti un padre che ama e al quale possiamo abbandonarci, o un padrone del quale avere paura come schiavi? La domanda che può accompagnare la nostra preghiera, e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

Buongiorno a tutti voi carissimi ascoltatori di Radio Orizzonti, sono finite le vacanze, riprendiamo i nostri programmi e volevo raccontarvi o leggervi alcune notizie da avvenire del mese di agosto che anche i nostri telegiornali nazionali non hanno raccontato. Cominciamo. L'AIS ha arrestato una suora mentre andava a messa. Le hanno sequestrato il rosario, messo le manette. E questo negli Stati Uniti, nel Texas. La domenica mattina, davanti alla chiesa di Our Lady of Sorrow, il parcheggio si riempie presto. Le famiglie arrivano con bambini piccoli vestiti per la festa, molti si salutano in spagnolo, le pareti color crema e le palme che incorniciano il sagrato nella cittadina di McAllen, non lontano da Laredo, raccontano il sud del Texas, dove il cattolicesimo fa parte del paesaggio quando il caldo è il Rio Grande. Ma da quando Suor Letizia è stata arrestata il 28 giugno, mentre percorreva l'isolato che separa la sua casa dalla chiesa, qualcosa si è incrinato. Anche in una comunità dove non tutti condividono posizioni favorevoli all'immigrazione, l'episodio ha lasciato sgomento. Pregavamo tutti, racconta ad Avvenire Suor Rosa Patrice Kuhn, religiosa dell'Immacolata Heart of Mary, che accompagna pastoralmente i migranti tra McAllen e Reynosa in Messico. Abbiamo chiesto al Signore di toccare il cuore di tutte le persone coinvolte. Suor Letizia, di origine nigeriana, appartenente alle Figlie di Maria Madre della Misericordia, presta servizio come ministra straordinario dell'Eucaristia nella parrocchia ed è infermiera in un ospedale. È stata fermata dagli agenti dell'Immigration and Custom Enforcement mentre andava a messa in abito religioso. Prima di caricarla su una camionetta, gli agenti le hanno sequestrato il rosario e stretto le manette ai polsi. Suor Letty, come tutti la conoscono, da 56 anni ed è entrata negli Stati Uniti 2 anni fa con tutte le carte in ordine. È rimasta ugualmente nelle mani dell'ICE per 24 ore. È stata trasferita in un centro di detenzione a 1 ora di strada a El Val, racconta Suor Norma, che guida la Caritas diocesana. Le hanno negato perfino i farmaci di cui aveva bisogno. Era sconvolta e spaventata, non capiva che cosa le stesse accadendo. La notizia si è diffusa in fretta e la liberazione è arrivata grazie a un intervento bipartisan. La deputata repubblicana Monica de la Cruz e i democristiani Henry Cuellar e Vincent Gonzales hanno parlato direttamente con il segretario alla sicurezza interna. Quando Suor Letizia è tornata a casa c'erano decine di parrocchiani che piangevano e pregavano in ricordo, ricorda in una breve intervista, non sapevo di essere così amata. L'emozione però ha lasciato spazio alla preoccupazione. Immagini cosa significa per le altre religiose straniere, osserva Suor Rose. Molte sono qui da anni, lavorano nelle parrocchie, negli ospedali, hanno documenti regolari, ma ora si chiedono: mi porteranno via? Il timore nasce anche dal fatto che da gennaio il Dipartimento per la Sicurezza Interna non considera più i luoghi di culto come siti, tra virgolette, sensibili e può sguinzagliare l'AIS nelle vicinanze delle chiese. Da allora molte comunità cattoliche hanno potenziato le messe online, mentre altre portano la comunione o la spesa agli immigrati troppo impauriti per uscire. Il vescovo Daniel Flores ha definito profondamente inquietanti le procedure che consentono di ammanettare una religiosa mentre cammina pacificamente verso la messa, chiedendo che vengano riviste. A Brownsville l'età media dei fedeli è appena di 26 anni. Le processioni mariane, le feste patronali, le celebrazioni bilingue e le tante famiglie fanno di queste parrocchie le più dinamiche del paese. Anche per questo l'arresto di Suor Letizia ha colpito profondamente. In una regione dove molti chiedono controlli più severi al confine,
Vedere una religiosa conosciuta per il suo servizio agli ammalati in manette ha superato un limite. Questo episodio è un campanello d'allarme, dice un parrocchiano. Non si tratta più di legalità. Ci ha fatto capire che nessuno può sentirsi del tutto al sicuro.

Passiamo in Cambogia. Da tragedia a successo, la svolta della Cambogia nella lotta all'HIV. Nel 1995 il paese registrava 25.000 nuove infezioni l'anno. Oggi è all'avanguardia sul contenimento dei contagi e diffusione farmaci antiretrovirali tra gli ammalati, grazie alla sensibilizzazione dei capi villaggio e delle comunità nell'eliminare l'ecostigma sociale. Anche la piccola chiesa cattolica in prima linea. Phnom Penh. La Cambogia, un tempo uno dei paesi del sud-est asiatico più devastati dall'AIDS, si è trasformato in un modello di riforme e compassione, diventando il primo paese della regione e uno dei pochi al mondo a raggiungere tutti gli obiettivi globali delle Nazioni Unite sull'HIV. In alcuni casi persino in anticipo rispetto alle scadenze. È ormai quasi certo che Phnom Penh raggiungerà anche l'ultimo tra gli obiettivi ONU in materia, quello di porre fine all'AIDS come minaccia per la salute pubblica entro il 2030, riducendo le nuove infezioni a 250 casi l'anno o meno, rispetto ai circa 25.000 registrati al picco della metà degli anni 90, in un paese di circa 17 milioni di abitanti. La Cambogia è inoltre soltanto il settimo paese al mondo e il primo al di fuori dell'Africa ad aver raggiunto il traguardo ONU del 95% delle persone con HIV sa di essere sieropositivo, il 95% di essere in terapia antiretrovirale e il 95% una carica virale soppressa, il che significa che non può trasmettere il virus attraverso i rapporti sessuali. Questo risultato riflette l'azione collettiva e gli sforzi costanti della risposta multisettoriale della Cambogia all'HIV, in atto fin dai primi anni dell'epidemia. Non è la prima volta che la Cambogia dimostra un leadership globale nel controllo dell'HIV, ha dichiarato ad Asia News Chub Sok Chamerun. Già il precedente obiettivo delle Nazioni Unite era stato raggiunto con 3 anni di anticipo rispetto alla scadenza del 2020. L'Agenzia delle Nazioni Unite per l'AIDS, UNAIDS, afferma che la Cambogia ha ottenuto questi risultati perché ha concentrato la propria risposta all'HIV sofferta di servizi innovativi, pratici e accessibili, coinvolgendo la popolazione comune e i leader delle comunità. Inoltre, tutta l'assistenza legata all'AIDS è sostanzialmente gratuita. In un paese in cui le risorse governative sono limitate e che dipende fortemente dalle ONG per l'attuazione dei programmi sociali, la Chiesa Cattolica attraverso Caritas Cambogia e la Catholic Relief Service ha svolto un ruolo fondamentale nella lotta contro l'AIDS. La Chiesa ha offerto il proprio contributo in tutti gli ambiti, dai test per l'HIV all'accesso alle cure, dal sostegno nutrizionale all'assistenza domiciliare per le persone più vulnerabili, fino all'accoglienza di migliaia di famiglie emarginate. All'inizio degli anni 2000 la Mission Étrangère de Paris ha fondato il Centro per la Vita Giovanni Paolo II, una struttura che ha accolto decine di migliaia di malati. Situata a circa 80 km a sud-ovest di Phnom Penh, il centro ha anche offerto rifugio a centinaia di famiglie respinte dalle proprie comunità. L'epidemia di HIV in Cambogia esplose con l'arrivo dei caschi blu delle Nazioni Unite nel 1991 per sovrintendere all'attuazione degli accordi di pace di Parigi, che posero fine agli anni di guerra con il Vietnam successivi al genocidio dei Khmer Rossi. Con loro arrivarono anche migliaia di funzionari delle Nazioni Unite, operatori delle ONG. Nel 1997 la prevalenza dell'HIV tra la popolazione di età compresa tra i 15 e i 49 anni. Al culmine dell'epidemia del 1995 la Cambogia registrava quasi 25.000 nuove infezioni da HIV all'anno. Fondamentale per la campagna governativa contro l'HIV è stata la formazione dei leader delle comunità come i capi villaggi e attraverso di loro dell'intera popolazione.
Cameron della Cana spiega ad Asia News che tutto si riassume in un principio antico e profondamente radicato. Non lasciare indietro nessuno è un principio che mette le persone al centro dello sviluppo sociale ed economico, commenta. Dimostra inoltre che la Cambogia continua a dare priorità ad un accesso equo alla salute e a investire a lungo termine nel rafforzamento del sistema sanitario nazionale. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e come detto sono tratti da Avvenire. Alla prossima!

0: Radio Orizzonte in Blu.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela Ferrioli, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Iniziamo dalla farmacia di turno, che è a Uboldo ed è la farmacia moderna di via 4 novembre 137, telefono 02 24 16 5187. Il cinema a Saronno. Al cinema Silvio Pellico, Odissea, alle 20.45. Però prima ci sarà Paw Patrol, Missione Dinosauri, alle 16, e Spider-Man, Brand New Day, alle 18. Al cinema Prealpi, alle 18, Oceania, e alle 21, Fammi il piacere. Passiamo ora agli appuntamenti. Carono Pertusella, martedì 8 settembre dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sede di via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno cedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia. E a Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20, presso l'area feste di via Cavour 2, ci sarà una cena medievale. Le iscrizioni entro il 5 di settembre. E il numero da chiamare è 335627 9162. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione, ogni prima domenica del mese alle ore 17.25, esposizione della reliquia e Santo Rosario, e alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle 22.30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione ci sarà un corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno River Festival, l'ura protagonista. Saronno ospedale, la neurologia ha un nuovo presidente. E sempre a Saronno, notte bianca, spettacoli, dress code e sbaracco. Caronno Pertusella cercasi volontari per il piedibus. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Fino a domenica 6 settembre debutta il River Festival, il festival culturale del Torrente Lura, con un lungo calendario di appuntamenti tra Saronno e comuni attraversati dal corso d'acqua. La manifestazione nasce dal progetto finanziato dal programma interregionale Italia-Svizzera. L'obiettivo è riscoprire il Lura non soltanto come elemento naturale, ma come filo che collega territori e comunità. Sabato 5 settembre il programma si allarga lungo il Lura. A Saronno si comincia alle 9. La bicicletta è per tutti, pedalata di circa 20 km. A Palazzo Visconti alle 15 è previsto Climate Fresk, laboratorio interattivo sul cambiamento climatico, mentre in serata dalle 20 alle 23 sarà visitabile Il respiro dell'Ura, una mostra immersiva dedicata al torrente. Alle 10 al Parco Territoriale arriva Notte lungo il Lura, domenica 6 settembre, concerto dal vivo con gruppi corali. Sempre alle 10 al Museo della Ceramica Gianetti di Via Carcano parte il Ponte dei Fiori Romantici. E a Palazzo Visconti alle 10.15 alle 11.45 sarà possibile provare il gioco del Torrente Lura, ancora in fase di sviluppo. Dalle 14 alle 18 spazio a Da piantina a parco, una storia da coltivare. Alle 15 al Parco Territoriale c'è Insieme Canto e Choir Experience, esperienza musicale che coinvolgerà direttamente il pubblico nella creazione di un coro, mentre al Museo Gianetti si terrà il Ponte Musicale. In serata dalle 20 alle 23 Palazzo Visconti ospiterà nuovamente la mostra immersiva Il respiro dell'Ura. Valeria Caso, direttrice della struttura complessa di neurologia dell'ospedale di Saronno, arriva ai vertici della World Stroke Organization, l'organizzazione internazionale impegnata sul campo dell'ictus. Il comitato esecutivo ha approvato il 1 settembre la sua nomina a presidente, eletto per il periodo 2026-2028 e presidente dal 2028 al 2030. L'assegnazione rappresenta un enorme onore, ma soprattutto una grande responsabilità, commenta Caso, sottolineando il ruolo del team della neurologia di Saronno, che l'accompagnerà durante il nuovo impegno internazionale. Tra le priorità del suo mandato ci sarà la riduzione delle differenze nell'accesso alla prevenzione e alle terapie dell'ictus tra paesi e continenti. Particolare attenzione sarà rivolta all'Africa, dove sono in sviluppo progetti per favorire l'accesso ai registri internazionali, formare gli operatori e mettere a disposizione degli ospedali strumenti e modelli organizzativi. Saronno. È iniziato il conto alla rovescia in vista della notte bianca di fine estate, manifestazione prevista sabato 12 settembre in concomitanza con l'ottava edizione dello sbaracco. Nel centro storico cittadino saranno presenti 20 artisti, sono previsti 4 concerti di musica live, 6 spettacoli di danza, 5 di jazz set, 3 esibizioni circensi e con negozi, bar e spazi ristorativi che resteranno aperti fino a tardi. Pronto il programma. Dalle 20 fino a mezzanotte ci saranno 3 parate itineranti con attori, trampolieri, musiche diffuse ed elementi scenografici suggestivi che si alterneranno lungo 3 percorsi guidati nel cuore della città. La passeggiata a Giverny è invece una performance di incanto, ispirata alle celebri opere e ai colori di Claude Monet, Souvenir de voyage, una sfilata romantica tra ombrelli bianchi e abiti eleganti per evocare la leggerezza e il fascino delle passeggiate d'altri tempi. Per tutti quanti il dress code sarà il bianco. I visitatori sono invitati a indossare anche solo un dettaglio di questo colore per contribuire a rendere la serata ancora più magica e spettacolare. Ad arricchire l'evento saronnese torna l'ottava edizione dello sbaracco. I negozianti del centro cittadino che aderiscono all'iniziativa offriranno occasioni d'acquisto, un'opportunità per vivere lo shopping serale passeggiando nelle vie pedonali. Carono Pertusella. Il Comune ha avviato la ricerca di nuovi volontari per il progetto Piedibus, dedicato alle scuole primarie, un'iniziativa che da anni accompagna i bambini nel tragitto quotidiano casa-scuola e che permette di trasformare il percorso mattutino in un momento sicuro, sociale e sostenibile. L'appello è rivolto a genitori, nonni e cittadini, disponibili ad affiancare i piccoli lungo il tragitto, con l'avvio previsto dalla riapertura delle scuole. Il messaggio è chiaro: più volontari significa più bambini che possono salire sul bus, un bus che non ha ruote, ma cammina e rappresenta un modo semplice per favorire l'autonomia dei più giovani, ridurre il traffico attorno alle scuole e rafforzare il senso di comunità. L'amministrazione sottolinea come basti davvero poco per fare la differenza, perché anche una disponibilità limitata a pochi giorni o orari può contribuire a mantenere attive le linee del servizio. Per proporsi è sufficiente compilare il form online indicato nel materiale informativo. Novità al poliambulatorio medico di Via Zari a Caronno Pertusella. Dal 16 settembre la dottoressa Daria Robbiani terminerà l'attività per essere sostituita dalla dottoressa Giorgini. A seguire dal 1 ottobre anche Marco Cilento lascerà l'incarico con subentro della dottoressa Balzano. Il passaggio dei pazienti avverrà in modo automatico, senza necessità di recarsi agli sportelli per il cambio.

0: Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina dal notiziario. Angela Ferioli e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonte News, notizie da Saronno e dintorni.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
2: Buongiorno a tutti.
1: Matteo alla regia. Oggi abbiamo come ospite Fabrizio Francescut, presidente della Salerno Servizi, della CDA della Salerno Servizi. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Dottore, buona giornata, spero che l'abbia passato delle buone ferie. Riprendiamo la nostra attività politica dando la precedenza alla Salerno Servizi.
3: Mi pare giusto.
2: Andiamo nel concreto. Gli ultimi consigli comunali sono stati attirati dall'attenzione, dalla relazione che ha fatto lei in Consiglio Comunale sulla Salerno Servizi, e a sorpresa, con meraviglia di molti consiglieri e anche soprattutto del pubblico, abbiamo scoperto che la Salerno Servizi ha chiuso l'anno 2025 con un deficit di oltre 600.000 euro. Tutti conoscevano che era deficitario per quanto riguarda la gestione cimiteriale, su intorno alle 150.000 euro, ma la sorpresa era oltre 600.000 euro. Dottore, ci può spiegare, soprattutto ai nostri radioascoltatori, con parole semplici, comprensibili, non tanto da burocratiche, cosa è successo e cosa ha scoperto? Perché nessuno si aspettava questo buco.
3: Non so chi si aspettava o cosa non si aspettava. Il problema è sorto perché ci sono state delle variazioni di interpretazione nei vari contratti, e se lei mi cita la perdita di 600.000 euro, avrà rilevato che la metà di questa perdita è determinata da circa 350.000 euro, sto andando a memoria ma sbaglio forse di 6.000 euro, da un accantonamento prudenziale. Allora la Salerno Servizi è una SPA e quindi risponde al codice civile, oltre che ai vari stakeholders, quali il comune e i cittadini saronnesi. Quindi in realtà questa interpretazione, che la stiamo definendo nel corso dell'esercizio 2026, è stato un obbligo di legge per tutelare la società stessa. Quindi abbiamo accantonato una cifra che è rilevante nei confronti del bilancio stesso. Quindi di 650.000 euro di perdita abbiamo 350.000 che sono determinate da questo accantonamento.
2: C'è ancora un punto di domanda allora?
3: Che è ancora un punto di domanda che lo stiamo definendo assieme ai funzionari comunali demandati al caso, lo stiamo definendo nel corso del 2026, e quindi in realtà è un accadimento straordinario. Inoltre certi contratti sono stati... Si pensava che potessero avere delle efficienze migliori, ma questo in teoria, poi quando in pratica siamo arrivati a tirare i conti, effettivamente ci sono state delle perdite significative. Da qua, se si ricorda il mio intervento al Consiglio Comunale, io ho suddiviso le varie problematiche.
2: Ecco, la invito, se è possibile, facendo una sintesi, di ripetere ai nostri radioascoltatori questa sua relazione, che è stata molto apprezzata.
3: Ecco, la relazione era sostanzialmente su questo, cioè sui 350.000 euro di accantonamento, che è una norma del codice civile applicata, quindi non potevo non applicarla. Questo sana la situazione del 23 e del 24, perché se ci sono delle variazioni normative o di interpretazione su un contratto, io non posso limitarmi, a norma del codice civile, a verificare solo e soltanto l'anno in corso, io devo andare a verificare anche gli anni pregressi. E quindi in realtà questo accantonamento è stato effettuato proprio per questo motivo. Abbiamo rilevato che c'erano dei contratti che erano sostanzialmente in perdita, no? A consuntivo erano in perdita, a fronte invece di un preventivo che li prevedeva appunto inutile, e quindi questa è la situazione che ci siamo trovati. Cosa abbiamo fatto? Cosa stiamo facendo?
2: Scusi se intervengo.
3: Prego.
2: Può entrare nel merito, perché lei ha detto 600.000 euro, di cui 300 con questo punto di domanda. Ne mancano altri 300. 120 sono gli cimiteriali. Le altre dove sono i buchi?

0: 25 facendo un suo commento.
1: Nel 25 io non c'ero, andavo a giocare a golf.
0: Lei ha trovato questo bilancio, l'ha esaminato e ha riscontrato queste perdite. Si può fare un esame di questa sua analisi?
1: Certo,
0: che ha fatto?
1: È quello che stavo facendo. Il ragionamento è, quindi, il contratto dei tributi è quello che ha determinato la maggior perdita di bilancio. Ovviamente sapete tutti delle discussioni che ci sono state sul discorso dei cimiteriali, quindi anche lì abbiamo avuto un'altra perdita a livello contrattualistico. E ovviamente la saranno servizi a tanti dipendenti, a una struttura importante, e quindi i costi generali sono importanti. Se mi viene a calare il ricavo puntuale dei singoli contratti, è evidente che un appesantimento della struttura significativa, da qui la perdita. Se si ricorda la mia relazione al Consiglio Comunale, io avevo appunto spacchettato queste perdite, quindi 300.000 euro di 650 meno 350 siamo a 300.000, l'effetto dei tributi era altri 120.000, se ci attacchiamo ai cimiteriali sono 200.000, e quindi riconciliamo la perdita complessiva. Quello che stiamo facendo, come appunto avevo anticipato, abbiamo avviato una spending review immediatamente. Ovviamente nel
0: c'è margine.
1: Certo. Per esempio, l'abbandono dell'attuale sede di Villa Gianetti.
0: Ah, quale che è stato con un tasto che ci aveva promesso nell'ultima intervista che al ritorno delle ferie avrebbe comunicato in anteprima alla radio la nuova location.
1: Via Roma.
0: No, dottore, non ci prenda in giro, faccia il bravo. Noi sappiamo che rinuncia a 80.000 euro d'affitto della zona servizi perché voi vi trasferite dove?
1: In via Roma. Via Roma, mi perdoni, da Soronese dovrebbe saperlo che è leggermente lunga, non è propriamente un vicoletto.
0: Oggi quindi, eravate ubicati nella villa.
1: Oggi avevamo collegio sindacale in Villa Gianetti.
0: E adesso lasciate la villa.
1: I nostri uffici dove sono?
0: Sono sempre in via Roma, andate lì.
1: Esatto, andiamo sopra. Abbiamo già stipulato dei contratti.
0: Questa è una novità, Gianni.
1: Se lei mi fa finire di parlare,
0: mi scusi.
1: Io le spiego esattamente quello che le devo dire. Quindi ci stiamo trasferendo sopra gli uffici attuali di Via Roma, quelli che sono adiacenti a Villa Gianetti, e quindi otterremo anche un significativo, economicità, sinergia di gestione dei vari uffici.
0: Un bel risparmio,
1: un risparmio calcolato in circa 70.000 euro all'anno. Oltre che i contratti che andiamo a fare avranno delle clausole a nostro favore che ci permetteranno di esercitare eventualmente un'opzione di acquisto nel momento e nel modo in cui noi decideremo di attivare questa opzione, in maniera tale da non spendere solo in affitto, ma anche da fare un investimento patrimonialmente sulla società.
0: Altra notizia questa qua, che noi prendiamo atto.
1: Registriamo. Ecco, io quando vi parlo a ragion veduta. Quando lei mi inziga, se mi permette, a cercare di tirarmi fuori delle risposte che io non posso e magari anche non voglio darvi, no? È evidente che vi dirò di no. Quando però c'è carta canta, mi pare corretto esprimerlo. Per esempio, sempre in quella famosa convocazione, intervento al Consiglio Comunale, avevo anticipato che avremmo comprato gli immobili in cui c'è la farmacia 1, in cui risiede la farmacia 1. Ecco, questo entro fine settembre, fine ottobre, adesso non mi ricordo, ci sarà l'atto notarile che ci permetterà di diventare proprietari di questo immobile. Anche questo grazie a un'opzione prevista nel contratto di affitto che c'è, che ci permetterà di convertire una parte degli affitti che noi abbiamo pagato, il famoso rent to buy, no? Degli affitti che abbiamo pagato nel corso degli anni, in patrimonio. E quindi questo ci porterà una significativa riduzione dei costi.
0: Dottore, lei ha detto di questa perdita, in quanto tempo e come pensa di recuperare questa perdita?
1: Glielo potrò dire nel momento in cui chiudiamo il 2026, perché tutti gli interventi che stiamo facendo...
0: Qualche cosa d'anticipo ce lo dica la radio.
1: No, non glielo dico. Il ragionamento è molto semplice. Noi adesso stiamo...
0: No, lei ha presentato una relazione in cui è stata molto ampia, anche, ripeto, anche apprezzata da tutti, in cui ha dato un input del suo programma del 2027, in cui senz'altro è compresa anche il recupero.

0: recupero di queste perdite.
1: Esatto, noi abbiamo questo recupero di queste perdite. Allora, partiamo dal presupposto che quindi a regime saranno 300.000 euro di perdite, ma le interlocuzioni che già ci sono col comune, con i funzionari del comune, con i quali devo solo ringraziarli per la collaborazione che stanno mostrando nella gestire questa situazione un po' particolare della Saron Servizi, noi contiamo di arrivare al pareggio, però come vi ricordo io sono stato nominato ad aprile e quindi anche l'intervento su Villa Gianetti, tanto per fare un esempio di cui abbiamo appena parlato, che ci porterà a regime a un risparmio di circa 70.000 euro all'anno, e Santa Polenta, nel 2026 questo risparmio non sarà di 70.000 euro, perché ovviamente ora che lasciamo, ora che prendiamo, ora che facciamo e ci trasferiamo da un'altra parte, il risparmio sarà forse di 20.000 euro. Quindi io conto di arrivare a un recupero pieno della redditività nel corso del 2027, quando i contratti che già stiamo facendo.
0: Fermo allora. Lei ha parlato di un recupero di costi, ma noi vogliamo sapere anche una prospettiva di aumento delle entrate. Nelle sue attività che lei ha citato, mi ricordo, nell'ultima intervista alla radio, pensava di estendere la capacità lavorativa dei suoi servizi anche ai comuni limitrofi, abbracciando altre attività. A che punto siamo?
1: Già fatto.
0: Ci puoi spiegare come?
1: Allora, non posso esplicitare.
0: Ma lei è molto reticente oggi.
1: Non ci dice ancora nulla. No, nel senso, ci sono dei contratti.
0: Non si dice, scusa, vogliamo sapere. Sono soldi della comunità.
1: Soldi della comunità, io rispondo al comune.
0: E ai cittadini?
1: No, in prima linea al comune. Gli stakeholder sono i cittadini e quindi io rispondo di quello che sto facendo, però è evidente che se ci sono delle informazioni che io non posso divulgare per radio, per pubblico, perché sono documenti interni della società, questo
0: quindi
1: il ragionamento qual è? Abbiamo già stipulato per la riscossione della Tari degli accordi con tre comuni che non sono solo del circondario. In realtà stiamo avviando una situazione pilota con un grosso comune, anche questo non del circondario, sempre per la riscossione della Tari, e l'interlocuzione che abbiamo per gestire i cimiteriali sui cimiteri di altri comuni, anche questi stanno arrivando a conclusione. Quindi in realtà, come avevo detto, stiamo avviando una serie di procedure per espandere il ricavato, il fatturato volgarmente detto, della Saronno Servizi, al di là dei servizi prestati al singolo comune di Saronno, ai comuni di Saronno limitrofi e ai comuni che partecipano alla Saronno Servizi, anche perché abbiamo già avuto richiesta, manifestazione di interesse da parte di un comune non del circondario di diventare socio di Saronno Servizi. E questo mi sembra de facto concludenza, un buon attestato di stima da parte di soggetti esterni.
0: Lei pensa di espandere anche la gestione delle farmacie in altri comuni? Nelle farmacie comunali?
1: C'è un'interlocuzione con un comune vicino a Saronno per la gestione della propria farmacia. Il comune ovviamente ha delle liturgie particolari, per liturgie io non intendo un qualcosa di negativo, però ovviamente ci sono dei passaggi normativi, burocratici che devono essere rispettati, e quindi in realtà stiamo parlando con un comune del circondario per capire se Saronno Servizi provvederà ad assumere in concessione, in appalto, in affidamento diretto. Qua vedremo concretamente nel momento in cui nero su bianco la gestione della farmacia comunale.
0: Che le farmacie sono fonte di utile, ma non saranno sempre.
1: Oddio, per esempio se noi guardiamo la nostra farmacia di Solbiate non è particolarmente inutile.
0: Parlo di Saronno, farmacia 1, farmacia 2.
1: Farmacia 1 e farmacia 2. Farmacia 1, tra l'altro, stiamo sviluppando una serie di interlocuzioni con attori del territorio proprio per far passare la farmacia come un punto di aggregazione e di fornitura di servizi sociosanitari. Quindi c'è tutta una serie di lavori in corso, anche perché qua si sovrappongono.
0: Non siete in concorrenza con la casa di comunità, no?
1: Cosa c'entra la casa di comunità?
0: No, visto che anche lei è un servizio sanitario, voi avete ampliato il servizio che date ai cittadini con un grande applauso di tutti che fate a fianco alla farmacia numero uno, c'è questa società che è sempre dalla farmacia che fa dei servizi sanitari, certo, notevoli e molto anche apprezzati tra l'altro.
1: Esatto, e tra cui per esempio lo sviluppo che noi vogliamo dare a questo settore di farmacie è incentrato proprio su questo, quindi non fare semplicemente la vendita dei farmaci,
0: certo,
1: ma dare una serie. Allora, sappiamo tutti che il Servizio Sanitario Nazionale, e questo non sto facendo politica, ha delle difficoltà, quindi a questo punto, se noi riusciamo a supplire in parte alle deficienze o alle esigenze, o meglio a soddisfare le esigenze dei cittadini, ben venga. Quindi questa è l'idea. Per esempio, una cosa che è stata tanto vituperata nel passato, l'investimento nel deblistering.
0: Mi spieghi bene cos'è?
1: Il deblistering è, allora, io a casa ho un cagnolino che ha 14 anni e questo cagnolino, io sono andato in farmacia, ha la medicina per il cuore, la medicina per i denti, la medicina per lo stomaco, la medicina, è tutta una serie di medicine. Quindi io vado in farmacia, mi compro i farmaci, ho una mia bella, il mio bel blister settimanale dove io gli metto dentro, dove io preparo all'inizio di ogni settimana i farmaci che devono essere forniti al mio cagnolino. Il deblistering è esattamente questa cosa, questo servizio fatto direttamente dalla farmacia, che ovviamente il mio cagnolino ha due farmaci che prende, ma noi abbiamo degli umani, delle persone che non ne prendono due, ne prendono 10 e devono prenderli a seconda delle patologie di cui sono affetti, devono prenderle uno il mercoledì, uno il venerdì, un altro tutti i giorni, un altro la sera, un altro. Allora il deblistering che cos'è? È la fornitura non del farmaco di per sé, non soltanto del farmaco di per sé, ma proprio di una confezione di farmaci in maniera tale che il cittadino, il paziente sa che questo giorno deve prendere questa busta e gliele prepara direttamente la farmacia, quindi anziché comprare la scatola intera che magari gli dura 10 certo, giorni, certo, 15 giorni, si compra queste confezioni che comprendono 4 farmaci calcolati esattamente per lui, quindi porta.
0: C'è sempre dietro la ricetta però, no?
1: C'è sempre dietro la ricetta,
0: certo, certo.
1: Ragazzi, non scherziamo con le cose, certo, serie, certo, no? C'è sempre dietro la ricetta, il farmacista prepara la composizione, di questi blister, no? In maniera tale che il paziente possa dire che okay, oggi è lunedì, la mia busta del lunedì prevede 4 pastiglie, magari la busta del martedì ne prevede una e la busta del mercoledì ne prevede 7, così non corre il rischio di sbagliare, di saltare, di dimenticarsi. Questo lo stiamo, poco alla volta sta crescendo, cioè questo deblistering viene maggiormente compreso da parte dei potenziali pazienti e abbiamo delle interlocuzioni con delle fondazioni, con delle case di riposo, con degli enti assistenziali in maniera tale da fornire questo direttamente all'ente che poi rifornisce i pazienti. Questo evita un impiego di personale semplicemente dedicato alla composizione e somministrazione di questi farmaci al paziente stesso.
0: Dottore, nella sua introduzione,
2: Farmacia 1 sta organizzando e sta già in alcuni casi fornendo.
1: No, noi lo stiamo già fornendo.
2: Appunto.
1: Il problema è che l'investimento è stato significativo nel corso del 2024-2025. E ribadisco, l'SPA è una società che sì, è una in house e quindi in realtà deve dare dei servizi ai cittadini, ai contribuenti, soprattutto è una società commerciale e quindi bisogna, certo, rendere conto anche ai numeri. Ci può piacere o non ci può piacere, ma io devo rendere conto ai numeri. Io ho degli obblighi di legge per rispettare l'economicità del sistema complessivo dell'azienda.
2: Si okay. Può prevedere un bilancio di previsione per il 2027 in pareggio? Visto tutte queste attività e tutte queste cose su cui state lavorando?
1: Sarei molto contento, ma non mi sbilancio perché potremmo arrivarci, ma non ne sono sicuro, perché certo. Ribadisco, per esempio Villa Gianetti, faccio l'esempio di Villa Gianetti, io a regime ho 70.000 euro di risparmio, ma nel 26 avrò un risparmio di 20.000 euro, quindi nel 27 posso dire certo. Sì, ragionevolmente, con tutti gli elementi che stiamo facendo, perché ribadisco, col comune stiamo collaborando significativamente per mettere mano a questa situazione, e quindi nel 2027 io confido nel raggiungimento del pareggio. Ci sono degli elementi che mi potrebbero dire che magari riesco anche ad arrivare nel 2026, però perdonatemi, lì mi sembra più un azzardo. Nel 2027 diciamo che sono confident.
0: Bene. Dottore, nella sua introduzione lei ha fatto accenno alla struttura, una struttura un po' pesante, se ho capito bene. Lei pensa di poterla occupare completamente o sarà costretto a snellirla?
1: No, in questo momento la stiamo occupando completamente. Se si ricorda bene, sempre in quell'intervento che ho fatto, uno dei punti nel quale avremmo operato sarebbe stata la stabilizzazione di alcuni contratti estemporanei.
0: Ma richiede un punto di riqualificare il personale attualmente su altri obiettivi o no?
1: No, al momento va bene così. Stiamo ovviamente ridisegnando, nella logica di queste nuove politiche espansive, l'organigramma. Questo è evidente. È evidente, abbiamo avuto delle richieste da parte del nostro socio di maggioranza per sviluppare con particolare attenzione determinati aspetti dei servizi che noi forniamo al comune, e noi ci stiamo adeguando e stiamo lavorando concretamente per poterli migliorare. Poi che ci siano degli investimenti, perché noi stiamo facendo anche degli investimenti dal punto di vista informatico e dell'intelligenza artificiale, proprio per venire incontro alle esigenze di comunicazione col comune, alle esigenze di servizi da parte del comune, che daranno i loro frutti ovviamente nel 2027.
0: Adesso le farò una domandina, la devo un po' provocare. Ricordo sempre l'ultima intervista che abbiamo fatto, sono un po' anziano ma ho ancora la memoria buona, che metto non sono a conoscenza dell'argomento che gli ho presentato, glielo ripropongo. Si parla sempre che sono servizi e sarà l'istituto che gestirà gli impianti sportivi. Lei mi disse allora che non era conoscenza. Sono passati 2 mesi, non posso non credere che qualche politico non l'abbia invitato o sottoposto il problema di passare la gestione degli impianti sportivi a Saronno Servizi. Cosa mi dice dopo 2 mesi?
1: Lei è un uomo di poca fede, perché non si fida di quello che dico io.
0: No, lei l'altra volta mi disse non so niente, dopo allora, 2 mesi non può dirmi che non so niente.
1: Lei adesso ha fatto un'affermazione importante dicendo che c'è qualche politico che mi ha sottoposto la problematica della gestione del...
0: diciamo la giunta allora, va?
1: No, qualche politico gestione
0: va giunta. Bene,
1: io non ho ricevuto nessuna comunicazione ufficiale che mi porti a dire che io mi debba occupare di qualcosa. Poi che ci siano in giro dei rumors, ma se vuole ne posso dire molti di più di quelli che lei mi ha citato, per la gestione di impianti sportivi del Saronnese, dei comuni limitrofi, ce ne sono tanti.
0: È un vecchio problema questo che il comune aveva, che pensava di ribaltarlo alla Saronno Servizi, è una soluzione giusta, ritengo.
1: La soluzione è giusta. Come
0: volevo sapere un suo parere.
1: Il mio parere è molto semplice. Nell'interlocuzione che ho avuto in materia, in maniera assolutamente ufficiosa, perché non c'è nulla di formale, nulla di ufficiale, nulla di impegnativo o che altro, quindi in realtà io non ho avuto nessuna richiesta di valutazione.
0: Lei sa che c'è in ballo tante cose negli impianti sportivi, anche qualcosa di molto grosso che dovrà trovare Saronno Servizi come attore principale. Mi fermo.
1: Ma di molto grosso, lei parla di una cosa che è più piccola di quella che invece io, su cui io sto ragionando. Quindi quello che le voglio dire, in realtà
0: non lasciamo troppi dubbi a chi ci ascolta,
1: ecco. Allora, quello che voglio dire, nel momento in cui ci sarà, non dico una seria interlocuzione, perché vorrebbe dire che adesso sono poco seri, non è vero che sono poco seri, comunque ci sono le prime avvisaglie di chiacchiere, e io ho detto in maniera ufficiosa, è evidente che se io dovessi considerare di prendere in mano una gestione di impianti sportivi, e la gestione degli impianti sportivi sarà fatta con un criterio di economicità. Se io vi ricordo bene che se voi controllate il bilancio...
0: Aggiungo anche la parola, non soltanto economicità, anche di servizio, per piacere.
1: Sì, peccato che poi alla fine mi venite, la prima domanda che mi fate è: come mai una perdita di 600.000? Quindi allora decidiamo qual è la priorità delle cose.
0: È un binomio che deve camminare insieme.
1: No, non è un binomio, è un binomio che deve camminare assieme, però vi ricordo che la gestione della piscina, se voi guardate il bilancio, noi abbiamo fatto dei significativi investimenti. Noi abbiamo ogni anno circa 380.000 euro di ammortamenti.
0: Relativi. Ma quest'anno col caldo che c'è stato avete fatto soldi a palate con la piscina all'aperto.
1: Ma è venale, Masini, non l'aspettavo così.
0: Come no?
1: Allora, le ricordo, stavo dicendo un'altra cosa io. Stiamo parlando degli investimenti che sono stati fatti. 380.000 euro all'anno sono cifre importanti. Vuol dire che noi nel corso degli anni passati abbiamo investito milioni di euro nella piscina. Quindi l'investimento viene fatto. È evidente che poi io però devo avere un'economicità.
2: Ritorno,
1: quindi nel momento in cui il comune mi dirà dobbiamo fare un piano finanziario per prendere, per gestire l'impianto A, l'impianto B, l'impianto C, ci si siederà attorno a un tavolo, ragioneremo in maniera collaborativa dicendo bene, il piano finanziario prevede questo, questo e questo, avremo un utile o una perdita, se ci sarà una perdita dobbiamo capire come coprirla.
0: È già pronto ad affrontare questo argomento lei? Sì, dal suo volto che i nostri ascoltatori non vedono, si traspare chiaramente che lei è già pronto alla soluzione che è già in mano.
1: È un aspetto economico-finanziario del quale un amministratore, mi perdoni, deve essere sempre pronto a gestirlo. Cioè ci sono dei punti di riferimento che non possono essere lisi, o meglio, possiamo, visto che stiamo parlando, e correttamente qua le do ragione, che noi non possiamo ragionare solo e soltanto dal punto di vista della bieca economicità. E allora chi vuole un aspetto di sociale si siederà al tavolo con me e ragioneremo su come gestire questo aspetto sociale.
0: Ecco, tutti questi investimenti che state facendo, andrete a attingere dei mutui?
1: Abbiamo appena avviato una procedura per un mutuo che ci servirà a coprire, ma questo, anche questo l'avevo detto in sede di consiglio comunale.
0: I nostri ascoltatori non c'erano, no?
1: Però lei è preparato, però lei è preparato perché lei c'era e quindi l'ha sentito. Quindi abbiamo già avviato le procedure per un mutuo che ci copra tutti questi investimenti. La mia idea è quella di non arrivare a chiedere al socio investimenti di natura patrimoniale. Il socio, come controparte dei contratti di servizio che noi abbiamo, deve pagare i servizi che noi diamo. Ma cercheremo di non gravare sulle casse del comune. È evidente che se il comune arrivasse e mi dicesse guarda, sto facendo numeri e ipotesi assolutamente infondate, cioè proprio esemplificative, e il comune mi dice devi fare un investimento a 4 milioni, la prima cosa che io domando, bene, come li finanzia i 4 milioni?
0: Perché è un po' il mio suo quello lì.
1: No, non è un prestito.
0: È stato nominato appunto per quello.
1: E allora ricordo che in una SPA se non posso avere mezzi di terzi perché le banche non mi danno 4 milioni di euro di debiti sono i soci che devono pensare a coprire questo finanziamento. Non con questo voglio dire che devono essere solo e soltanto i soci, ma è evidente che ci si siederà attorno a un tavolo e in maniera collaborativa e produttiva si fisseranno degli obiettivi sia di natura patrimoniale che di natura finanziaria che di natura economica e troveremo una soluzione assieme su questi su queste problematiche.
0: Vi chiedo un aggettivo per il 2027.
1: Citerei Donatella Rettore, splendido splendente.
0: Beh, benissimo, con questa citazione musicale.
1: Confido che quello che stiamo facendo, che il lavoro che stiamo facendo possa portare dei risultati positivi.
2: Benissimo, ringraziamo Fabrizio Francescut, presidente del CDA di Saronno Servizi, grazie di essere stato con noi, una buona giornata a lei
0: grazie,
2: e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Buona
0: giornata a tutti.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: A conti fatti, con Rina Sormani.
1: Magazine in Blu 2000. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Canzone che ascoltiamo per tutta questa settimana, il nostro disco in blu 2000, Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, e continua il nostro magazine seconda ora insieme per parlare di un festival internazionale del documentario che è Visione dal Mondo, e con noi c'è Francesco Bizzarri che è il presidente del festival. Buongiorno Francesco, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Anche fondatore ed autore di questo festival, giusto Francesco?
2: Sì, un festival fondato 12 anni fa e che quindi giunge alla 12esima edizione, che si svolgerà appunto dal 16 al 20 settembre al Teatro Litta Milano.
1: Teatro Litta Milano, dove ci saranno queste proiezioni di cinema reale con 39 film documentari, quindi il documentario diciamo che è uno strumento utile per comprendere il presente.
2: Sì, il documentario è, o cinema del reale come preferisco chiamarlo, è lo strumento ideale per raccontare storie vere, storie di quello che succede nella contemporaneità, nel presente, per mettere in dialogo culture diverse e per offrire nuove chiavi di lettura di quello che succede, che molto spesso dalle produzioni, diciamo, chiamiamole più commerciali o dei media più istituzionali, non vengono raccontate.
1: Allora Francesco, 12esima edizione, ogni anno un nuovo tema. Il tema di questa edizione 2026 qual è?
2: Il tema è Oltre il confine, il visual è la terra vista dallo spazio. Ci siamo ispirati alle parole di Yuri Gagarin, che è stato il primo cosmonauta a orbitare intorno alla Terra nel 1960.

mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile.

0: In Blu 2000 News.
1: Europa e Russia, i ferri corti. I vertici di Bruxelles lanciano pesanti accuse a Mosca dopo la conferma tedesca che i droni trovati nei giorni scorsi nella zona dell'aeroporto di Lipsia erano di matrice russa. Il Cremlino promette ritorsioni mentre la guerra in Ucraina si fa più cruenta ogni giorno. Bagno di folle e di sole per Papa Leone all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato il pontefice nella catechesi. Italia fanalino di coda tra i paesi del G7 per spesa sanitaria, arriva soltanto a 6,2 del prodotto interno lordo, mentre la media europea si attesta sul 7,1%, un contributo alla salute di tutti i cittadini che continua la sua lenta erosione da 15 anni. Buonasera da Andrea Domaschio. La tensione diplomatica tra Unione Europea e Russia si fa ogni giorno più elevata e palpabile. Anche oggi dai vertici di Bruxelles sono arrivate dure parole di condanna contro Mosca, mentre la guerra in Ucraina pare diventare sempre più intensa e cruenta. Fabio Bolzetta.
2: Per la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stato un attacco militare su suolo europeo. Tra il 4 e il 5 agosto, l'allarme nell'aeroporto di Lipsia per il ritrovamento di un drone con esplosivo vicino ad un aereo cargo ucraino che non deflagrò a causa di un'avaria al detonatore e per la collisione di un velivolo con un mezzo non identificato, un terzo drone venne poi rinvenuto. Ora che Berlino ha dichiarato prove che attribuiscono le responsabilità a Mosca dopo mesi di attacchi ibridi, specificando di non entrare in guerra, ha scelto di reagire. Anzitutto con nuove sanzioni. Poi il ministro degli esteri tedesco ha disposto la chiusura dell'ufficio consolare russo di Bonn e la fine della Casa Russa della Scienza e della Cultura a Berlino. La Russia, che ha smentito ogni responsabilità, ha preannunciato una dura reazione. Due sospettati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto della Federazione Russa, che sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Fabio Bolzetta. Linea allo studio.
1: E intanto dalla riunione dei ministri degli esteri europei che oggi si è tenuta a Wicklow in Irlanda, il titolare della Farnesina, Tajani, ha lanciato un allarme anche su possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia, creando qualche malumore nella coalizione di governo con Salvini, che dichiara di avvertire un clima troppo antirusso. Ne parliamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge Tajani, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. L'Italia effettuerà anche accertamenti sul visto tramite cui dei due presunti autori della attentato all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nell'area Schengen. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Abbiamo sentito le parole di Salvini sul clima antirusso, ma si entra anche nel clima del dibattito sulla legge elettorale. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità, il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il confronto militare tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico si inasprisce, ma ad andare di mezzo ad attacchi e controffensive sono purtroppo soprattutto i civili. Marco Burini.
4: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e ci vanno di mezzo i civili. L'Iran attacca gli alleati degli Stati Uniti e ci vanno di mezzo i civili. Ragazzi iraniani e marinai filippini, persone che partecipavano a un matrimonio a Sirik, nel sud dell'Iran, centrate da un raid americano, almeno 4 morti e 70 feriti, e personale a bordo di petroliere saudite colpite dai Pasdaran nello stretto di Hormuz, 2 vittime. La guerra in Medio Oriente si riaccende, brucia vite e spegne la diplomazia. La nostra nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta, minaccia uno dei pezzi grossi di Teheran. Mohsen Rezaei ha reagito rabbioso agli attacchi americani della notte scorsa, che hanno fatto una ventina di morti in diverse località. Il regime degli Ayatollah ha definito un crimine di guerra la strage alla festa di nozze, mentre i Pasdaran hanno rivendicato una serie di attacchi contro i paesi del Golfo e la Giordania. L'Arabia Saudita è furiosa per i raid contro le sue petroliere nello stretto di Hormuz, snodo cruciale dell'economia globale. Marco Burini, Nina lo studio.
1: Medio Oriente visita lampo a Gaza del premier israeliano Netanyahu, mentre il clima nel paese si fa sempre più teso e diviso in vista delle elezioni politiche ormai imminenti. Alessandra Buzzetti.
5: La visita lampo nella striscia di Gaza per ripetere a favore di telecamere macere che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal 60% di territorio occupato perché ci sono ancora terroristi da eliminare. La visita di Netanyahu avviene all'indomani di un'operazione delle forze speciali israeliane per catturare il capo della sicurezza di Hamas a Gaza City col supporto di clan locali. Poco importa che nei raid di copertura dell'aviazione israeliana siano state uccise due donne e un bambino. Sono più di 1.300 morti a Gaza al cessate il fuoco e non sono tutti miliziani di Hamas, che al momento non intende disarmarsi e che controlla la sua parte territorio dove sono ammassati 2.200.000 civili. Il futuro di Gaza e la mancata ammissione del fallimento del 7 ottobre da parte di Netanyahu, che ha impedito un'inchiesta indipendente, potrebbe influire sul voto elettorale. Il blocco della destra israeliana, divisissima al suo interno, è in calo da mesi nei sondaggi, ma ne mancano ancora due alle urne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
6: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi pomeriggio la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare via libera a tali disposizioni. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Continua a suscitare dolore e dibattito la tragedia della famiglia di Pietralata nella periferia romana, che ha visto l'omicidio-suicidio di due giovani coniugi e della loro bimba disabile. La tragedia della famiglia morta a Pietralata, appunto, la cura non può essere lasciata sulla pelle delle famiglie, la responsabilità del sostegno deve essere distribuita anche sul pubblico, dicono in tanti. Vito De Torre.
7: Un'intera comunità sotto shock. A Pietralata, periferia nord-est di Roma, padre, madre, una bimba di 5 anni e il cane sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco. Dietro la tragedia emergono la solitudine e la difficoltà di una famiglia provata dalla disabilità della bambina, dalle cure costose e dai problemi economici. La dinamica dell'omicidio e suicidio è ancora da chiarire. Le lettere trovate nell'appartamento farebbero pensare ad un gesto pianificato, un dramma consumato senza che nessuno si accorgesse della disperazione di Valentina e Luca. Don Giancarlo Merlo, parroco di Pietralata.
8: Non conoscevamo la famiglia, era stata qui anni fa a prepararsi al matrimonio. Qualcuno, appunto, man mano sta venendo a galla qualcuno che lo conosceva del quartiere, della nostra parrocchia, che è stato a scuola magari da ragazzino, e l'unica testimonianza che ho raccolto è proprio di una chiusura progressiva anche negli ultimi tempi, di fronte forse al dramma che stavano vivendo. Anche di fronte a questa cosa non possiamo assolutamente sapere cosa pensavano queste persone, cosa hanno vissuto anche nell'ultimo tempo.
1: In Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire da 15 anni a questa parte. Secondo un'analisi condotta dall'associazione GIMBE, siamo il fanalino di coda dei paesi del G7. Giuseppe Caporaso. La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. E quanto afferma la Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia dagli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricomposto. Una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine. Ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
9: Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono circa 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili. Antonio Soviero.
10: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero linea allo studio.
9: E oggi al Lido di Venezia è giunto George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in apertura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Fabio Falzone.
11: Ma alla fine l'America c'è o non c'è? Forse non ha nemmeno senso porsi la domanda, ma una cosa è certa, la mostra si apre sotto la stella di George Clooney. Amatissimo da pubblico e addetti ai lavori, riceve il Leone d'Oro alla carriera e non rinuncia a parlare, come sua abitudine, a 360 gradi, tra pubblico e privato. Dalla politica americana, siamo guidati da persone poco capaci, ha detto, alla priorità che ha voluto attribuire oggi alla famiglia. Anche per questo, ha detto, ho smesso di fare il regista. Per il resto la mostra si apre sotto gli auspici del film Inc., diretto da Danny Boyle, ambientato nel mondo dell'informazione. La giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, in un'edizione in cui è già polemica, le registe donne sono pochissime. Ci saranno le star sicuramente, da Robert Pattinson alla coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem. Fabio Falzone, linea allo studio.
9: E potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschi al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: La mostra Umanità al lavoro, la pittura di Baldassare Longoni, è aperta dal 5 settembre al 5 ottobre al Museo Villa Bernasconi di Cernobbio, Como. La mostra, nata da un'idea di Candida Morvillo, è organizzata dal Comune di Cernobbio e il patrocinio di diversi comuni. La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria. L'esposizione di Cernobbio è anche l'occasione per riscoprire un grandissimo artista, ingiustamente trascurato, Baldassare Longoni, nato nel novembre del 1876 a Dizzasco d'Intelvi e morto a Milano nel 1956.
1: Arriva in Brianza la Sagra Valtellinese, funghi e pizzoccheri a volontà, presso il centro polifunzionale in Viale Re di Puglia a Seveso. Nel weekend 4, 5, 6 settembre e 11, 12, 13 settembre sarà possibile gustare piatti tipici. Non solo pizzoccheri e funghi, ma anche bresaola, sciat caserecci, brasato, polenta e come dessert la bisciola della Valtellina. In caso di maltempo nessun problema, i posti a sedere sono al coperto. Per chi vuole è possibile optare anche per il servizio da asporto.
2: Girando per Milano, luoghi quasi dimenticati da riscoprire. Oggi è una testimonianza della Milano industriale e i turisti sui battelli lo fotografano e lo postano sui social. Pochi ricordano che il ponte Richard Ginori, costruito nel 1906 a servizio della fabbrica di ceramiche, era mobile. La campata inferiore si abbassava a livello della strada, permettendo ai vagoni merci di entrare o uscire dallo stabilimento per raggiungere la Milano Mortara. Ponte Richard Ginori in via Ludovico Col Moro, Milano.
1: Abbiate Guazzone, frazione di Tradate, festa della Madonna delle Vigne, domenica 6 settembre, nella chiesetta dedicata alla Madonna delle Vigne. Il tutto inizia alle ore 11 con la Santa Messa, a seguire benedizione e vendita di uva, pane, torte e vino, e poi un concerto di campane a cura della scuola campanaria del Chiostro di Voltoire. Alle ore 12:15 aperitivo con gli alpini, poi alle 15:30 recita del Santo Rosario e alle 16:15 gara degli aquiloni. Ci sarà la possibilità per i bambini di provare a far suonare le campane e la chiesetta rimarrà aperta per visite gratuite.
2: Ascoltatori, tra le cose che vi abbiamo detto, ne troverete senz'altro una o più di una che vi interesserà fare o visitare. Alla prossima!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Ed eccoci tornati con Party Time dopo questa lunga estate. Ed eccoci qui sempre su Radio Orizzonti 88 FM in blu. Oggi siamo tornati finalmente da queste lunghe vacanze.
1: Sì, guarda, abbiamo un po' di problemi tecnici perché il nostro DJ va all'estero.
0: Certo, va e poi torna.
1: Torna e non si ricorda niente. Non toccare tasti a caso. E scegli della musica normale. Basta un po' sta. Oh, ok. No, cioè, assordati con la nostra base musicale. Oh, ma questa poi è la prima trasmissione dell'anno. Non è che si può iniziare così? A casaccio.
2: Non è a casaccio.
0: Ero partita anche bene.
1: Esatto, ha fatto un lancio incredibile.
2: Continuiamo bene, dai. Non...
1: Rifai. Vai.
0: Ed eccoci tornati qui su Party Time. Dopo una lunga estate, eccoci di nuovo qui il venerdì sera su Radio Orizzonti 88 FM in blu.
1: Stagione 2026-2027.
0: Esatto.
1: Noi andiamo come gli anni scolastici, partiamo a settembre e finiamo a giugno.
0: Sì.
1: Bellissimo, quindi una nuova stagione ricchissima di novità. Per esempio, la prima novità sarà che il nostro DJ
2: verrà
0: cambiato,
1: capisce come funziona la sua cuffia.
2: E aspetta, che qua le cuffie non vanno.
1: Ma tanto devi sentire la nostra voce soave, non è che devi sentire la musica. In grave crisi. Va bene, nuova season, quindi. E finalmente. Ma cioè, siamo anche a monitor.
2: Sì.
1: Ma tu. Io non so niente, ma magari c'è un canale video. Non so, sintonizzatevi sul 421. Non so, ho detto un numero a caso.
0: No, in realtà, se andate su.
1: Sul
0: sito c'è proprio la telecamera. Secondo me, se l'accendiamo, noi ci vediamo.
1: Ah, bellissimo.
0: Perché di solito si vede solo Radio Orizzonti 88 FM in blu.
1: Ma dopo facciamo la prova allora.
0: Dopo dobbiamo fare la prova.
1: Assolutamente.
2: Gianluca.
1: Sì.
0: Pazzesco.
2: Sono leggermente stupido. Avevo messo il volume delle cuffie a zero.
1: Certo, quindi... ma figurati. Se non smetti di girare le rotelline a

0: caso.
1: Io non giro a caso.
0: Adesso puoi cercare una canzone, ecco, prima canzone musica dell'anno.
1: Prima canzone dell'anno.
2: Attenzione, importante.
0: Il primo pezzo è importantissimo.
1: Già,
0: comunque qua siamo sempre noi, quindi c'è Anna che è la nostra frontman ormai, perché
2: che onore.
0: Upgradata frontman. C'è il nostro DJ Tommy.
1: Ciao, ciao.
2: Ancora per poco, perché se non metto una canzone.
0: Sostituiamolo.
1: Sì.
0: E poi ci sono io che sono l'anziano della situazione.
1: No.
0: Che insomma, prepensionamento.
2: No. No. E poi manca la Viola, che adesso è in vacanza lei.
0: Già,
2: ci starà neanche ascoltando,
0: lei.
2: Forse quella lì.
0: Sicuramente no, sarà a fare qualche falò in spiaggia, quelle robe che si fanno sulle isole.
1: Sulle isole?
0: SOS. E mica su niente.
2: Ma non è all'Elba,
0: Non è all'Elba?
2: Eh no, è tornata dall'Elba.
0: E dov'è adesso?
2: Non lo so.
0: Comunque sulle isole si scrive SOS con i sassi sulla spiaggia, di solito.
2: Certo.
1: Sì, la prima cosa che fai, vai in spiaggia, SOS.
0: SOS. Certo, tu non lo fai.
1: Mai fatto in tutta la mia
0: vita. Non sei su un'isola tu, però.
1: Io sono in Spagna, stessa roba, c'è la spiaggia, c'è.
2: Ma non è un'isola!
0: Ma santo cielo! Ma cosa hai scelto?
1: Allora, ho scelto Bob Dylan.
0: Ok.
2: Che?
1: Adesso la metto. E non riesco a pronunciare.

0: Drang. Drang, drang. Sembra un nuovo inizio questo, buttato di così. Cioè quella canzone che sfuma e la sigla giusto, che parte a tuono.
1: Novità di inizio stagione.
0: Beh, abbiamo acquisito due nuovi membri dello staff, così, proprio pescati dal parcheggio.
2: Hola, direttamente dalla Spagna.
0: Direttamente dalla Spagna, quindi si è... E poi quando uno va all'estero di solito torna e comincia a dire: ah, com'è che si dice parcheggio in italiano? Perché
2: non me lo ricordo che, più. Sì, non mi vengono non mai le parole in italiano.
0: Perché sono appena arrivato in airport. Come si dice in italiano? Come si dice che non mi viene?
2: No, maledetti esterofili.
0: Detto morissero tutti.
3: Ma non siamo gli unici ad aver toccato terra spagnola?
1: No, anch'io sono andata.
4: Ah, perché?
1: E due volte, certo.
3: Ah, due?
1: Quest'anno e due in Spagna. Ah, abbiamo fatto 4 giorni a Ibiza e poi una settimana a Palma de Mallorca.
0: Però, ti è piaciuto?
1: Sì, bellissimo.
0: Molto bello.
1: Stupendo.
0: Stupendo.
1: Sì, soprattutto il mare, bellissimo. E quest'anno mi sono superata perché, per chi non lo sapesse, io ho paura dell'acqua, delle meduse, del mare in generale. E quest'anno mi sono tuffata in mare aperto. Vera, in mare aperto.
0: Mare aperto, Cioè, non vedevi la costa?
1: So, sì, la vedevo.
4: Aura.
0: Quanto eri distante dalla costa?
1: Beh, un po'. No, però erano.
0: Toccavi ancora?
1: No, toccavo. Non toccavo.
2: Sarai l'unica che ha visto il mare a Ibiza, probabilmente.
0: Ma era veramente il mare, no? Perché in mezzo alle sdraio, no?
1: Sì, c'era.
0: Sembrava
1: il mare
0: aperto, ma in realtà eri.
1: No!
2: La piscina dell'hotel.
1: Vabbè, va bene, prendetemi in giro. No, comunque era mare, cioè era mare e io non toccavo.
0: Bello.
1: Bellissimo.
0: Brava.
1: Consiglio, bello.
0: Superare le proprie fobie.
1: Ecco.
0: Io mi sono iscritto
1: in palestra.
0: Io sono in palestra. Io ho paura dei ragni. E quindi mi sono iscritto a una pagina Facebook di aracnofili, no?
2: Ah, aracnofili.
0: Quindi c'è gente che pubblica ragni. E altre gente di esperti che ti dicono che ragno è, se è velenoso, se non è velenoso. Mi sono appassionato e mi cado addosso esattamente come prima, però adesso so che come si chiama il ragno che mi terrorizza.
2: Quindi non sei non prossimo serve niente, a farti tipo ricoprire di ragni.
0: Allora, non serve a nulla, se non a dire: ah, questo è un ragno lupo.
4: Adesso ci sono i 7
1: ragni.
0: Mi fa schifo come prima, ma so che si chiama ragno.
2: Comunque
0: lupo.
2: Anch'io ho affrontato le mie fobie quest'estate.
4: Fobie,
2: mi sono sparato un bel mese di reggaeton.
0: Urca. E anche tu non hai superato la tua fobia.
2: No, ma questo non lo puoi superare. Puoi provare ad affrontare la questione, ma come vedi ho ancora del sangue qua nelle orecchie. Che...
0: E poi la causa di questa fobia è qua seduta, tra l'altro.
2: Esatto, è qua seduta. Però sai com'è, non è che li puoi ammazzare.
4: Non è mia colpa.
0: No, ma te li tieni così.
2: Tieni
0: poi
2: così.
0: Speri che.
2: No, ma un momento, so che è un momento.
3: È un momento che dura un paio di mesi.
2: Ma sì, va bene, lo accetto.
3: Va bene così.
2: Non lo comprendo.
3: E poi il reggaeton fa estate.
4: Esatto.
3: Come qualcuno mi disse 2 mesi fa.
4: Esatto, fa estate il reggaeton.
2: A me se mi fa che.
1: Io ascolto il reggaeton tutto l'anno.
4: Brava.
3: Perché tu hai l'estate dentro. Brava.
0: Tu sei
4: anch'io l'estate dentro.
1: Io sono estate.
4: Anch'io l'estate dentro.
3: Tu l'estate dentro?
4: Non direi proprio. Più l'inverno io, dai.
0: Ma meno male che arriva tra un po', perché oddio, onestamente in questo caldo non comincio.
4: Ma io preferisco
0: il
4: caldo.
0: No. Sto malissimo.
4: Non si può dire.
0: 4 mesi che soffro.
1: Cioè, preferisci tuffarti in mare o andare a sciare?
3: Tuffarmi in mare?
2: Ma perché siete così limitati? D'estate ti tuffi al mare, d'inverno vai a sciare.
0: Io d'estate andavo a sciare, comunque. Quando si poteva ancora.
2: Era sempre sciare.
0: Sì.
2: Ah sì, sullo Stelvio adesso non si può più. Anch'io sono andato a fare la scuola Pirovano, top sci, famosa, sì.
4: Pezzo.
0: Cosa hai scelto?
4: Ha scelto Anne.
0: Oddio.
4: Katy Perry.
0: Vabbè, non è reggaeton, dai. Brava.
4: Bon appetit.
0: Buon appetito.

0: parliamo del pensionamento delle docenti saronesi. No, no, no, parliamo, no, parliamo di altro. No, io adesso si parla tanto di A, no?
1: Di
0: intelligenza artificiale, IA, quello che volete. E, ero a casa prima a far niente e ho detto, ma perché non chiedo a Gemini, visto che Anna non si sbatte a cantarci una sigla,
2: non
0: si è neanche mai proposta,
3: ma si limita, ma non è vero, si limita solo a delle barzellette.
2: Anni fa ce l'avevo,
0: ce l'aveva. Allora ho detto, Gemini,
4: ce l'hai ancora?
0: Hai la sigla?
4: Te la ricordi?
2: Aspetta,
4: perché... vabbè, ci ragioniamo. Intanto ascoltiamo,
0: esatto,
4: un po'.
0: Vediamo se me la ritrova. Ho detto a Gemini, fammi una sigla per una trasmissione che si chiama Party Time, che abbia una, insomma, che sia un po' rock. E Gemini mi ha tirato fuori questa roba. Abbassa la base per cortesia, DJ.
1: Basso.
0: DJ Tommy. Poi mi dite.

0: non male, molto Southern Rock, tipo ZZ Top. No, basta, sono spariti gli ZZ Top.
1: Gli ho fatto la manopola? Siamo
0: fiamme nel fango, fiamme nel fango.
2: Fiamme nel fango,
1: no, è una hit.
0: Senti che bomba.
1: Eccetera, eccetera, va avanti in due minuti sta cosa. Cosa dici? La teniamo come base?
0: Forse
1: o...
0: può sforbiciare, tenere la prima parte.
1: L'intro
0: prima
1: non è
0: che
1: male.
0: Attacca la voce, esatto.
1: La strofa è oscena.
0: La strofa è oscena, la voce terribile.
3: Il ritornello party time.
0: Sì, fine, lo chiuderei lì. Sì. A party time la chiuderei lì come jingle, sì, come sorta di...
1: Allora ci lavoro?
3: Sì,
1: ci lavoro insieme a Gemini.
0: Sì, l'intro è tosto.
1: Oppure possiamo fare...
0: Toglierei le fiamme nel fango.
3: Però io vorrei dire una cosa. Noi disponiamo di una cantante, un bassista, un chitarrista che in questo momento non è qui ma esiste.
4: Due chitarristi.
3: Due chitarristi.
5: Che secondo?
1: Un batterista.
3: Improvvisato, ma può...
1: Beh, per tenere il tempo ci sta.
3: Lo posso fare anch'io, cioè sì, io posso tenere il tempo.
1: Due batteristi.
3: Assolutamente.
5: Quindi due batteristi.
3: Possiamo lavorare.
5: Possiamo farcela.
3: Certo, possiamo.
0: Ma guarda che
3: non va
0: più
3: su...
0: di moda usare il cervello. Vedi? Perché se tu puoi pensarci e ripensarci, ma non arriverai mai a siamo fiamme nel fango. Non ci puoi arrivare da solo.
4: Perché fa troppo schifo.
0: No?
1: Aspetta. Sangue caldo che pulsa non è male. Anche sangue caldo che pulsa è molto
0: sì,
1: rock.
0: Sì, animalesco direi.
1: Adesso nello spazio tra nella prossima canzone gliela faccio fare blues. Perché noi ogni anno abbiamo
0: però
1: una puntata di blues
0: con lo stesso testo di questo.
1: Vediamo cosa salta fuori.
5: Oddio.
1: E poi facciamo reggaeton visto che vi piace.
3: Sì,
0: facciamola in tutte le salse.
4: Dato che non abbiamo il reggaeton, facciamo un po' di rap americano.
1: Che non c'entra niente con
4: sì,
1: ripartito, aspetta.
0: Perché è sangue pulsante.
4: Ascoltiamo Eminem con sì. Venom.
1: Venom.
4: Venom, sì.
1: Venom.
4: Sì,
1: sì. Che vuol dire?
4: Pezzo. Shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, it tells you you're in the wrong.

0: Abbiamo in anteprima, perché nessuno l'ha ancora ascoltata,
1: no,
0: la sigla in versione blues.
2: La variante blues.
0: La variante blues.
3: Sintonizza l'anima, baby. Senti questo groove che ti chiama. Il blues è nell'aria stasera. Non c'è fretta, non c'è dolore. Radio blues nel cuore della sera.
4: Radio blues. Non siamo radio blues.

0: acustiche.
1: Mezzo profondo mondo, come
2: però se togli il testo
3: non è male.
1: La base non è male,
2: c'è una bella chitarra.
1: No, ci ha tolto, party time.
3: Sì.
1: Quindi al prossimo stacco musicale facciamo la versione rap. Però vogliamo party time, vediamo cosa.
3: Nel ritornello bisogna inserire party time. Sennò...
1: Sì, la radio della notte.
3: Sì, assolutamente.
1: Radio della mezzanotte.
2: Però le basi non le tira su male,
1: È vero, sì, deve migliorare la parte cantata.
2: A parte che diciamo che l'italiano non si presta molto al genere.
0: Io vorrei dire che stiamo parlando di tante belle cose, ma i mondiali?
1: Che mondiali?
2: Quali mondiali?
1: I mondiali di calcio?
0: Certo.
1: La Sofisca un mese e mezzo.
3: Se parliamo della pallavolo femminile,
2: è preistoria.
1: Sì, esatto, che sono ancora in corso gli europei. Mondiali chi se ne ricorda più? Ma chi se ne poi chi se ne frega?
2: Ormai è finito.
3: Ha vinto la Spagna, basta. Certo.
1: Sono interessati
0: ha vinto la Spagna
1: di
0: con un gol di Lamine.
1: Non credo.
0: Sì. No, Yamil e Torres.
1: Ma si ha vinto 1-0 con gol di Ferran Torres, la Galiamano cosa c'entra?
3: 2. No, era 2-0.
0: No, 2-0. Lamine e Torres.
3: Sì, 2 sono sicuro. Ero presente.
1: E non
0: cioè io l'ho visto in diretta in piscina e poi ho fatto il bagno alla fine. Quindi.
1: Alla fine, caspita. Probabilmente eri l'unico italiano, gli unici due italiani interessati alla finale dei mondiali, probabilmente. Eh?
3: No, anche noi. Noi l'abbiamo vista.
1: Ti interessava. Ah no, io se non c'è Italia non.
3: No.
1: Può fregare
3: in realtà non ce ne fregava assolutamente niente. Però, ma sai, essendo
1: in Spagna, beh, cioè, forse circondati
3: con
1: da spagnoli.
3: Con gli amici spagnoli.
2: Non so, io ero qua, mi hanno chiamato, ma hai detto stasera c'è la finale, detto,
1: Che?
0: Che. Ho scoperto la storia di un giocatore che mi ha fatto piangere.
3: No, veramente.
0: Cucureia.
1: Ah, sì.
3: Cucureia,
0: quel giocatore che ha i riccioloni.
1: Beh, l'unico.
0: Beh, cioè, ha dei riccioloni importanti.
1: Cioè, l'unico della storia, non hai visto Valderrama. Cioè, quello con i riccioloni.
0: È quello con i riccioloni.
1: Ma perché ha i riccioloni?
0: Perché suo figlio
3: è autistico
0: e per riconoscerlo ha bisogno di
3: vedere quella massa di capelli.
1: Che da lontano sono un po' tutti uguali.
3: Sì,
1: cioè, esatto. Se tu prendi lo spagnolo medio, che è un po' come l'italiano medio.
0: Non è vero.
1: No? Se prendi un essere umano, diciamo, di carnagione
2: bianco caucasico
1: con i capelli mori e li vedi da lontano, sono tutti uguali, no? Yamal magari lo riconosci che ha la pelle un po' più scura.
0: E i capelli adesso?
1: Sì, ma lo riconosci dalla carnagione. Se non hanno la carnagione più o meno scura o più o meno chiara, cioè è difficile, se non sei appassionato, che sai dove giocano. E Cucureia con i capelloni lo becchi immediatamente, no?
0: Cucureia, come promessa alla fine dei mondiali, se vincevano, ha promesso che si tatuava la faccia del loro allenatore. E gli ha fatto denuncia.
1: L'allenatore?
0: L'allenatore gli ha fatto denuncia.
1: Perché?
0: Per il tatuaggio.
1: Ah, perché? Simpatico.
0: Non lo so, però gli ha fatto denuncia. Giuro.
1: Ma non eri ubriaco quando hai letto
2: A me mi pare.
0: Me l'ha detto il mio amico di fiducia. Me l'ha detto il mio amico di fiducia.
1: Sarebbe
3: Xavi.
2: Ah, beh.
1: Ma Xavi, l'ex calciatore del Barcellona.
0: Esatto.
1: O...
3: Sì, sì, lui, proprio lui.
1: Quindi potrebbe non essere vero.
0: No.
2: Xavi vicino di casa.
1: Comunque, dopo i mondiali ci sono stati gli europei di atletica, gli europei di nuoto, gli europei di pallavolo, che sono tutti in corso. I giochi del Mediterraneo. Quindi.
2: Ping pong.
0: Chi li ha guardati?
1: Io guardato? Tutto ho guardato.
0: Tranne i mondiali.
1: Ma no, i mondiali non c'è l'Italia, me ne porta di meno. Negli europei ci sono gli italiani e li seguo. Seguo tutti gli sport se ci sono gli italiani.
3: Se
1: ci sono gli italiani. Se non ci sono gli italiani non perdo interesse completamente.
0: Pezzone. Continuiamo con rapper americani e andiamo con Drake. Con In My Feelings.

0: Oh mamma, che noia sta cosa. Cioè, no,
1: vabbè.
0: La mia voglia di vivere.
1: Mi aspettavo qualcosa di meglio.
0: Decisamente. Come la sigla che ci ha generato Gemini in versione questa volta
1: rap,
0: perché ci ha messo due pezzi rap, la mia chiesto.
2: Ci siamo sentiti in dovere.
0: Esatto, chiediamo la versione rap. E io l'ho chiesto in inglese.
1: In inglese.
0: Vediamo cosa ha concepito Gemini. Listen up, y'all, tune in right now.

0: possiamo scriverla anche noi, forse.
1: Autotune.
2: Beh, in lingua originale funziona meglio.
0: Suona meglio, non si sa cosa sia, cosa dice, quindi suona meglio.
3: Sì. Tra l'altro all'inizio sembrava la suoneria del telefono.
0: Può essere. Non so dove peschi le informazioni per generare le musiche.
1: Un po' qua, un po' là.
0: Perché deve essere tutto non coperto da copyright, per cui.
1: Ma anche, non so, GarageBand, il software per creare musica, per registrare nativo di Apple, ha tutto un database di campioni dove tu scegli lo strumento e poi puoi modificare i parametri, velocità, tempo, ritmo, e comunque ha una banca dati di suoni che puoi mettere insieme. E poi lui allinea tutto, quindi batteria, basso, chitarra, fa andare tutto a tempo. E quindi penso che utilizza una cosa motore simile, del genere, perché
0: tra l'altro abbiamo penso appena sciolto un ghiacciaio da qualche parte nel mondo per generare queste tre musiche, perché i server dell'intelligenza artificiale consumano una quantità di acqua spropositata,
1: Per fare questo calcolo in un secondo punto tre
0: per forza si surriscaldano e vanno raffreddati, quindi noi che siamo contro il cambiamento climatico non utilizzeremo mai più questo software, e quindi tu dovrai scrivere la sigla di Party Time.
3: Esatto.
4: Dopo due minuti abbiamo sciolto mezzo polo nord.
0: Esatto, è una cosa orribile.
4: Esatto.
0: Cosa state scegliendo, un brano adatto alla trasmissione?
4: Ah no, sta guardando. Facciamo una volta.
5: No, ma il DJ avrà già scelto il prossimo brano.
4: No, continuiamo a
0: guardare. Non hai ancora scelto.
3: Il DJ è tornato.
0: Allora sparaci una barza.
3: Una barza,
5: ragazzi.
0: Servirebbe una sigla anche per il momento
1: Barzellona. Sì, almeno la rullatina, dai.
0: È vero, aspetta.
4: Dai un Heisenberg. Sì, ciao, Breaking Bad.
1: Modalità Breaking Bad.
4: A proposito di Breaking Bad.
3: Allora,
4: si vede molto bene.
3: Quest'estate ho cercato le migliori barzellette per questo programma.
1: Questa è già la barzelletta o è l'intro?
3: No, è l'intro.
1: È l'intro.
3: Allora, sai a quale scarpa ama il caffè? Il mocassino.
4: Lo stavo per dire.
0: Aspetta, dov'è il clap clap? carina.
5: Un'altra.
3: No, questa più che altro è una news che ho trovato. È morto il signore che ha creato il mulino bianco.
4: No.
3: Ci dispiace un saccottino.
4: No.
3: Ma il creatore dei CD invece che è morto? Ci dispiace molto. Lo so.
1: Continua o finisce così?
3: Però
0: basta, sono
4: schiattati tutti.
0: Ci dispiace molto, era molto carina. Molto carina, mi è piaciuta. Voi ne avete qualcuna o passate?
1: Sono ineguagliabili queste.
4: Ne ancora una.
0: Allora, un livello altissimo questo, non so se si riesce a raggiungere.
4: No, io dico che si può superare.
0: Ne hai una?
4: Cioè, tipo quella di Cham Bell era bellissima.
0: Vabbè, ma
4: quella sì, era un'opera d'arte.
0: Ormai è andata. Fa parte del passato.
1: Passato, come i mondiali, Tommy. Esatto. Devi riuscire a superare il passato.
0: Nessuno si ricorda neanche chi l'ha detta quella barzelletta.
4: Ma non so se qualcuno l'ha ascoltata quella barzelletta.
1: Fa niente, però è importante tramandarla.
0: Siamo anche a video. Quindi. Forse. Continuiamo. Tu metti una canzone, io controllo se ci si vede.
1: Tu saluti l'ama, è lì.
3: Sì.
0: No, è quella.
3: Sì, l'abbiamo provato.
1: Io invece stavo salutando
0: questa
1: quella.
0: Non so, penso sia collegata a quel computer che non so cosa serva. Qual è la prossima song?
4: La prossima song è Depeche Mode con Dream On.
1: Vabbè, alziamo il livello.

0: Il risotto?
1: Il risotto non è
0: la questione
1: risotto. Il risotto non è una paella senza il pesce.
2: Senza ingredienti,
1: capirai.
0: Il risotto è un'altra cosa, non c'entra niente.
1: Esatto.
2: No, i nostri amici
1: è
2: spagnoli.
1: Il nostro amico spagnolo, carissimo
2: sostenevano
1: Tito,
2: questa
1: ciao.
2: Cosa, no?
1: Ti salutiamo.
0: Quello che pensano tutti quelli che non sanno cos'è un risotto.
1: Cioè, che non sanno cucinare.
2: La cucina spagnola è di gran lunga superiore alla cucina italiana.
0: Beh, non scherziamo, è buona, no,
2: è buona,
0: si mangia benissimo, ma non scherziamo.
2: Esatto. E la nostra risposta è stata proprio questa. Ovviamente si è aperto un dibattito che è durato due ore. Sì. Ma perché la cucina spagnola? In fondo i prodotti, la materia prima è la stessa. Se ci pensi, tutto sommato, ok, non è la stessa, però il bacino mediterraneo è quello, quindi si assomigliano moltissimo. Forse è la lavorazione della materia prima che poi cambiano, anche prosciutti, se pensiamo al jamón serrano.
0: Esatto.
2: Certo, è diverso. La base c'è, il problema è che poi viene lavorato, secondo me, adesso gli spagnoli...
0: Si arrabbieranno.
2: Si arrabbieranno. In Italia in modo forse un po' più elaborato. La Spagna rimane un po' più semplice.
0: Sì, io non conosco molto, posso conoscere i piatti principali, mi sembra molto più limitata anche, cioè ripetitiva.
2: Ripetiti, sì, oddio, forse dipende anche dalle zone, perché poi è come da noi poi in realtà, no?
0: Certo.
2: Più ti sposti e più i piatti tipici cambiano, uh-huh. La varietà cambia, gli abbinamenti cambiano, se vai al nord c'è un mix di mare e monti, sì, c'è tanta varietà, no, ce n'è di varietà, uh-huh. Varietà ce n'è, sì, forse nella zona dove siamo noi.
0: E però noi abbiamo una quantità di primi piatti.
2: No, scusami, dove siamo noi?
0: No?
2: Intendevo dire dove siamo noi in Spagna, uh-huh. Quindi nella zona di la Catalunya. Sì, forse sono piatti più basici, no? Meno elaborati, uh-huh. Buonissimi comunque.
0: Sì, no, ma infatti, ma nessuno mette in dubbio la bontà della cucina spagnola. Però
2: dire che però è superiore all'italiana, direi proprio di
0: no. Assolutamente, siamo credo tre stadi sopra, cioè proprio. Se
2: non
0: si
2: lo
0: va
2: dico
0: da 0
2: perché
0: a 10,
2: sono italiana,
0: no,
3: è anche patrimonio dell'UNESCO.
4: Ma tu sai le mie orecchie,
2: italiana,
4: oltre
2: giusto?
4: Al reggaeton.
0: E sentire anche questa mare
4: no,
0: di minchia.
4: Ma cosa hanno dovuto sentire oltre al reggaeton?
0: Che il risotto è uguale alla paella, anzi.
4: No, il risotto è una paella senza ingredienti. Cioè, io ho gli incubi di notte, mi sveglio di notte. Il risotto,
2: ti giuro,
4: tutto
0: i nostri
4: sudato,
0: 400
4: no?
0: Risotti.

0: bene, cioè sono praticamente i nostri cugini.
1: Ma certo,
2: sì, esatto, ma noi non arriviamo a questa cattiveria. Cioè noi rispettiamo tutto il loro prodotto e la loro cucina, anche loro devono rispettare la nostra, che è superiore.
0: è ovvio,
2: è nettamente
0: è ovvio, come con la Francia, solo che lì non c'è neanche il rispetto per le persone. No.
2: Esatto.
0: scherzo, un abbraccio a tutti i francesi che ascoltano Radio Orizzonte.
1: Oui.
0: Che non penso sappiano neanche cosa sia un risotto, comunque.
2: No, probabilmente ci butterebbero dentro della maionese o qualche salsa, burro, sì, tutto il panetto.
3: Loro pensano, in Spagna pensano che in Italia ci sia la pasta e la pizza, finito.
2: Ah, sì.
3: E si mangia quello tutto il giorno.
2: Anche questo abbiamo dovuto sentire. Sì. Ma noi pensavamo che gli italiani mangiassero solo pasta e pizza.
1: No, non l'hanno detta proprio così.
2: Io aggiunto sì, caffè, mandolino, mafia.
1: Ma in fondo voi che cosa avete? Solo pasta e pizza. Ma no, veramente.
0: Perché come dire, voi cosa avete? Paella e corrida, no? Esatto. Due stereotipi buttati lì.
2: Ma possiamo non rivivere questi momenti che sono stati già abbastanza drammatici.
3: Ascoltiamo Alvaro Soler, che non so chi sia, con Sofia. Ma è Sofia o tipo con la pronuncia spagnola?
0: No, pronuncia spagnola Sofia.
3: Sofia. No, così Sofia. È francese.
0: Ma lui è stato il re delle estati di 15 anni fa.
1: Non so chi sia.
0: Un'estate.
3: Ok, va bene.
1: Però
3: ascoltiamo questa meraviglia.

0: Lui che sono
1: zitta.
2: Dai, finisci la, il concetto, perché stavamo parlando di Bad Bunny,
3: ovviamente,
2: che è il nuovo amore musicale,
4: che
2: è
4: quello che quando quello è venuto che... a Milano Gesù Cristo l'ha graziato con una bella grandinata con una sassaiola di ghiaccio e ha fatto svuotare l'ippodromo, grazie. No,
0: sì, ma nella seconda serata, perché la prima è andata molto bene,
3: sì, ha fatto molto detto, successo
4: la seconda, ha detto basta, basta, e gli ha tirato giù una pioggia di ghiaccio, di pietre, bene, ghiacciate.
1: Signori, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
3: Attenzione, abbiamo Bad Bunny.
1: La mia preferita. Ascoltiamo la mia preferita.
0: Non no, so c'è anche la mia preferita.
3: No, allora baile inolvidabile.
4: Ma grandi, no, magari.
1: Mettiamo DTMF.
0: No, no, no,
3: no, no, no,
2: siamo
3: no,
2: di fianco a una chiesa. Ricordiamo cosa è successo.
1: Caffè con Ron.
2: Al concerto.
1: Por la mañana.
3: Caffè.
2: Io sono vagamente in imbarazzo.
0: Dovete perdonarci, perché vedi, questo è il lato spagnolo, no? Che
2: oh, il risotto, è ancora abbastanza.
0: No, si fa fatica a tornare alla normalità, vero?
4: Sì,
0: vero.
4: Molto difficile. Che
0: abbiamo ancora della Spagna in corpo, quindi.
1: Quindi sì. Cosa volete?
2: Ma perché Bad Bunny è spagnolo?
0: No, no, ma in Spagna.
2: Da dove arriva sto Bad Bunny?
1: Sudamericano,
2: portoricano.
0: Porto Rico.
2: Sì. Tutti tamarri.
1: Infatti, ha fatto una canzone che si chiama Porto Rico.
0: Ma lui ha una storia
3: molto triste,
0: cioè,
2: ma perché deve condividerla col mondo? Cioè, poteva fare autoanalisi, no?
0: È arrivato proprio dal basso, basso, basso, sì. Basso, basso. Ha iniziato
1: è
0: a
1: pubblicare alto.
0: Le sue creazioni su YouTube, forse, se non so, su un canale.
2: Il lato oscuro di YouTube, perché 20 anni fa sarebbe rimasto... Basso.
0: Dicono che non conosco i testi, sinceramente, però dicono che nelle sue canzoni parli proprio della vita difficile.
3: Ma sì, parla del suo passato, in alcune parla del suo passato e in altre della vita di ora.
4: Perché non si capisce quando parla.
1: Io capisco benissimo.
0: Certo. Sì.
1: Canta in catalano, però.
0: Ah, ma che catalano?
4: Catalano, certo,
2: si arriva da Porto Rico.
4: In Porto Rico parla il catalano, certo. È una colonia catalana il Porto Rico.
2: Sì.
4: Sì, sì, anche adesso sono là con le bandiere.
2: Tra l'altro è catalano e abruzzese.
4: Sì, sì.
2: Fa dei pezzi anche sì, col,
0: no, testo in realtà,
4: con gli arrosticini.
0: In realtà, scusatemi, ma Baguri in questo momento inizia il grande weekend
4: degli indiani.
0: Findios,
4: sì. Quello è bello, sì, quella è una bella festa.
0: Degli indiani.
4: Ecco, allora prodotto. Possiamo essere multi.
0: No, però forse è meglio non sponsorizzare troppo Bagur, perché non vorrei che.
4: No, però è bello riportare anche.
2: Ma Indios intendono?
0: Indiani di Cuba. Cioè indiani nel senso persone che arrivano oltreoceano, quindi anticamente la popolazione di Bagur, che è questo piccolo paese sulla costa catalana,
3: molto bello,
0: esatto, e tutti qui presenti sono venuti e possono confermarlo.
2: Conosciamo tutti Bagur
0: molto bene,
1: soprattutto il giovedì sera conoscete.
0: Anticamente si sono spostati verso Cuba per trovare fortuna, perché comunque parliamo di una zona povera, ok, ai tempi.
4: E hanno trovato?
0: Le cubane.
2: Porto Rico, no, le cubane.
0: Hanno trovato sicuramente ricchezza, lavoro, e hanno trovato una condizione tale per cui hanno fatto una famiglia là, e poi col passare del tempo hanno portato la propria famiglia a Bagur. Quindi hanno portato tutte le tradizioni cubane, dall'architettura alla cucina. E il primo weekend di settembre si festeggia questo momento storico,
2: praticamente.
0: Esatto, dove per le strade del paese si respira un po' di aria di Cuba, quindi tutti i locali
1: ci sono delle bancarelle di mojito ogni 10 metri.
4: Sono tutti vestiti di bianco.
0: Tutti vestiti di bianco, perché appunto l'epoca coloniale.
1: Bellissimo il cappello, ce ne avremo 200.000 a casa.
0: I ristoranti fanno tutta cucina tipica cubana, insomma, laboratori di cacao, di cioccolato, di rum, molto molto interessante, molto bello.
3: Bello!
0: Sì, però purtroppo siamo qui. siamo qua perché al lavoro
2: un po' prima.
0: Sì, è che mi rovinano sempre i piani. Il lavoro mi mette sempre un evento il primo weekend di settembre, e questa cosa oramai sono 5 anni che si ripete.
4: Esagerato.
0: Eh sì, sono 5 anni. Sono 5 anni e quindi siamo
2: o molli qua. Il lavoro o molli l'evento della tutta bagura a anticipare la festa.
0: Non succederà mai. Va bene. Cosa ci facciamo?
2: Ultima canzone della serata.
1: Chiudiamo con Balbani.
0: Con lui.
3: Eccolo.
1: Caffè con Ron. La più bella.
2: Bellissima, cavolo, questa è pietra miliare.

0: Un peccato interrompere questa hit, ma
1: l'orario ce lo impone, l'orario ce lo impone, e d'ora in poi Bad Bunny, quando andrà in onda alle 22:28.
0: Certo.
2: No.
0: Anche 29 magari.
1: Meglio sulle
0: 22:29:59
1: secondi, esatto. E vi diamo appuntamento a settimana prossima.
0: Venerdì prossimo.
2: Certo.
1: Ci vediamo per la seconda puntata di questa nuova season, stagione numero 27, credo.
2: Sì.
1: Che sono tante, più di Yar.
0: 26-27.
1: Chi è Yar? Yar è una serie storica.
0: Chi ha fatto i
1: più
0: numeri?
1: Più di Beautiful. Beautiful forse, no. Beautiful.
0: Beh, Beautiful è tosta.
2: Forse c'è ancora?
1: C'è ancora, ho visto una puntata.
0: Ci sarà sempre.
1: Per sbaglio, no, perché c'era mia suocera che lo segue. E sono altri attori.
0: Ah beh, cioè, certo,
1: sono cambiati, sono altri attori,
0: saranno
1: quindi
0: morti tutti quelli della prima schiera,
1: però possono andare avanti altri 30 anni, perché certo, sono tornati i quarantenni,
0: eh sì,
1: quindi è infinito,
0: infinito,
2: un incubo,
0: è un ciclo infinito.
1: Ciao a tutti.
0: Bene,
3: ciao a tutti. Buonanotte. Ciao.
0: Ricordatevi che un risotto è una paella senza ingredienti.
3: Buonanotte, Saron.

cerco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

C'è un giardino più alto, un silenzio più spesso. Sali piano ogni gradino, è una rinuncia che accende.

mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.